0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la radio che suona.
2: Only the hits.
1: Radio Global.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ma che mi è successo? Te lo racconto.
3: No, aspetta, che dopo? Che dopo? Ma che sei matta? Che è successo con l'idraulico? Signore e signori, alzate il volume. 16:27, momento memorabile. Questo è l'aneddoto degli aneddoti. Aneddotum aneddotorum.
2: Allora, praticamente sabato mattina è venuto l'idraulico a sistemarmi questa Geberit.
3: Sì.
2: E effettivamente c'era il galleggiante, l'ha messo nuovo, poi c'è un altro pezzo lì della Geberit che ha tirato fuori e era pieno di calcare. E mi fa: togliamo questo calcare. Quindi sono andato a prendere il prodotto anticalcare, l'abbiamo messo lì, l'avevo pulito. A un certo punto ha visto che anche dal lavandino del bidet c'era un po' di calcare, quindi lo svita, dice: togliamo il calcare anche qui. E quindi insomma abbiamo fatto una bella pulizia del calcare in quella mezz'oretta.
3: Perché la Caselli fa?
2: Perché capirai, io sto prendendo appunti. No, nel frattempo ho detto: allora, scusate, visto che ci sto, svito il sifone della doccia.
3: Sì.
2: Perché anche quello usciva meno acqua. Ho detto: a questo punto ci sto, faccio una pulizia generale. Tu continua là, io faccio questa cosa della doccia. Quindi entro in doccia.
3: Brava,
2: svito
3: Giovanna.
2: Il
3: brava.
2: Sifone, nello svitare, sì, mi cade l'acqua addosso.
3: Vabbè, Marchetti! Ma sì, ora Marchetti!
2: E quindi è stato un momento di imbarazzo, perché io ero con questa maglietta tutta bagnata e quindi sono andato di là poi a
3: cambiare. Con sotto niente, ovviamente, perché stavi a casa.
2: A casa, così, capito? Un po' déshabillé. No, vabbè, sempre con un certo tono.
3: È attaccate le presine.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BACK26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BACK26 vale solo fino al 10 settembre.

0: Morning Show, live dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: È tutto che ho preciso.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi non ricordo bene l'orario del... Mi sembra che staccavi all'1:30 e riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
4: Spezzatissimo.
5: Ce n'era di tempo.
4: Cioè, andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
3: No, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo, insomma, all'appuntamento con la collega e ci vedevamo, insomma, per fratte.
4: Sì,
3: infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ce frega, che dai, tutta bello. Natura.
5: Certo, è natura.
6: Vabbè, Flaminia, se paghi poi un hotel, è inutile che vai al lavoro, praticamente.
4: Se c'è casa vicino al supermercato, meglio.
3: Tocca ottimizzare, no? Quindi.
4: Certo, in tempo di guerra.
7: Però per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può...
5: O trovi un campino.
3: Anche dalle parti di Villanova, va bene, sette ville, cose del genere.
5: No, sai qual è la cosa che sto immaginando? Sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento. Lei che è scarpa antinfortunistica, che ha la maglietta con la scritta del supermercato. Cioè, capito come? È bellissimo da vedere. Immagina due che si accoppiano così.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
8: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: Show live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Lega, nuova proposta sulla pensione anticipata, si può andare anche a 52 anni pagando 1.600 euro al mese. Taglio alto del giornale, aeroporto di Torino, testa di coccodrillo trovata nella valigia di un passeggero in arrivo da Miami. L'uomo denunciato si difende, è soltanto una valigia della Lacoste. Taglio basso del tempo. Dopo l'uscita di scena di Netflix, la società che produce la serie su Rita De Crescenzo, la Groenlandia SRL mostra preoccupazione per l'interesse di Trump. La spalla del Messaggero, mostra del cinema di Venezia, approda al Lido anche la barca della flottiglia pro-Palestina. La protesta degli attivisti, siamo stati accolti da parolacce anche qui. Rispondono gli abitanti del Lido di Venezia, c'è un malinteso, solo bestemmie di benvenuto. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Buonasera.
3: Ciao, sì. Tullio, vai.
2: Io 30 anni fa mi sono rubato un
3: che ti sei rubato?
2: Un menù.
4: Come menù?
2: Un menù.
3: Ma un menù del ristorante?
2: Di un pub. Era fatto con la copertina in legno, bellissimo, carinissimo. E adesso ogni tanto me lo vado a vedere. Con i vecchi
3: stanno bene.
4: Ma tu sei matto? Tullio,
2: è una scatola del tempo.
4: Ma io vi prego, dove ti trovi, Tullio, in questo momento? Dove sei?
2: Al parco.
4: Con
2: tre cani.
4: Dici quale parco, Tullio, per favore.
2: Al parco dei martiri.
3: Parco
4: dove sei stata? Sono sentite, non so io.
2: No.
4: Tu sei al parco dei martiri. Martiri di che? Della resistenza, martiri dei cristiani.
2: Porta e
4: Bravetta. Ecco, allora io chiedo così pubblicamente alle 18:07, è il 9 settembre, le autorità sanitarie, andate a recuperare questo signore, si chiama Tullio, a Treccani, perché è matto. Cioè, questo signore sta ogni tanto, siccome 30 anni fa ha rubato un menù di un pub, lui ogni tanto che fa? Prende e si riguarda il menù,
3: sì.
4: Che tra l'altro sarà pure in lire.
2: In lire? Quella la cosa bella.
4: Allora,
2: è una scatola del tempo.
4: Allora, Tullio, approfondiamo. Visto che dici che ogni tanto te lo guardi, che cosa c'è in questo menù che ti piace molto dentro?
2: No, le lire. A me mancano le lire.
4: Ho capito. Io non c'ho parola. Cioè, a te piace. Tu quando spagini questo menù di 30 anni fa, di che pub era? Ormai tanto se potessi passare 30 anni.
2: Non lo so, lo sai, non me lo ricordo.
4: Ma stavi imbriaco.
2: Quei tempi. Giorno sì, eppure l'altro.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ma guarda chi si rivede là fuori. Buongiorno signori, ben svegliati, tranquilli. C'è Federica Travalle per un'ora con il Morning Show Replay con voi su Globo.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sempre un piacere anche stare con voi di mattina presto, soprattutto a servirvi la colazione, in questo caso radiofonica, ripassando la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Quest'estate mi sa che sta finendo davvero, le temperature stanno cambiando e ieri l'abbiamo messa sul piatto nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Dovrebbe cambiare la situazione finalmente, perché stavamo boccheggiando. Oggi come va?
3: A1 direzione Milano, altezza Castelnuovo di Porto, 22 gradi.
4: Pigneto 27 gradi.
5: Yeah. San Pietro 24 gradi.
6: Buongiorno a tutti. Valmontone 15 gradi e mezzo.
7: Qui a Rocca Priora 18 gradi.
8: Bello. Pontina direzione Roma 24 gradi, ragazzi.
2: Che bello sentire quei 15 gradi, 18 gradi.
9: Però questi squilibri tipici da giornata di transizione, dai, il cambio è domani, il cambio è domani.
2: Perché devi guastare la festa? Non ho capito.
10: A me questi cambiamenti di clima mi fanno paura solo per le perturbazioni, per queste trombe d'aria pericolosissime. Cosa ci dovremmo aspettare in futuro?
2: Che è un po' quello che dicevamo prima, no? Cioè gli eventi estremi, perché sì, è tutto molto bello, però queste situazioni poi generano anche degli eventi che sono molto violenti, no? La grandinata estrema.
11: Sì, c'è da dire una cosa, vado incontro a Flaminia quando dice troppi allarmismi, no? Ecco, i media, noi comunicatori, abbiamo cambiato linguaggio. Se prima diluviava, oggi è una bomba d'acqua. Questo porta tutti noi ad avere più paura e forse ci vogliono impauriti, non lo so.
12: Sì, non si capisce perché, però secondo me è così. Comunque sarà un po' come vivere in Florida.
2: Non lo so, però ragazzi, a me appare sempre più spesso, sarà l'algoritmo, tutto quello che volete, ma sui vari social la pubblicità di questi dispositivi che proteggono la macchina in caso di grandinata estrema. Sono tipo degli ombrelloni che si aprono automaticamente, degli airbag, dei materassini, ecco, è tipo il materassino per andare a prendere il sole al mare, che si apre automaticamente nel momento in cui arriva la grandinata. Un pochino ti salva l'automobile, capito?
9: Sì, secondo me è una azienda creata da Corazzone. Ma...
12: no, a Massimo gli piace troppo sta cosa, è da prima dell'estate che si guarda quelle robe, quindi l'algoritmo gliele...
2: No.
12: E scommetto che ci sarà a breve l'acquisto, al checkout.
2: Non c'ho la macchina da preservare, non me ne frega niente dell'automobile, lo sapete, però l'algoritmo mi propone sta roba, che mi vogliono dire da là sopra? Non lo so io, non
9: che
2: lo
9: è
2: so.
9: Ora che ne compri uno.
13: Sanno talmente bene il futuro ormai, prevedono chissà come mai, lo sanno così nella perfezione, quando piove, quando fai disastri, quando fa siccità, ormai è all'ordine del giorno proprio, lo sanno talmente tanto bene, chissà com'è.
12: Ma in realtà non ci azzeccano mai, scusa.
2: Questo è quello che ti dicono. Però lo stanno controllando col telecomando, non hai capito?
9: E con l'aceto.
2: L'aceto serve per scongiurare, capito? È un po' che non sentiamo Maurizio Aceto, Sì, ci vorrebbe un aggiornamento per capire un attimo come sarà la situazione di questi prossimi mesi.
9: Pare sia stato risucchiato da una tromba d'aria.
2: Ma non è vero,
9: per eccesso di uso di aceto sopra casa.
2: Ma con tutto il nebulizzatore.
14: Allora, ha parlato il climatologo, non mi ricordo il nome, praticamente ha detto che ci sono delle folate di caldo fino a novembre e hanno detto che a 4000 metri di altezza si stanno a sciogliere i ghiacciai. Io mi preoccuperei un attimino.
2: Sì, è quello che dicevamo prima, dai, da un po'.
12: Sta
2: abbassando lo zero termico.
15: Per tutti gli amanti del freddo, spero vivamente che vi ritroviate la macchina con il vetro ghiacciato, con il vetro ghiacciato tutte le sante mattine. Dovete stare lì a grattare un quarto d'ora il vostro vetro della macchina per poter andare a lavorare, capito?
2: Ah, come fanno, capito, sui monti, no? Con il raschietto a stare lì tutto il tempo.
12: Lui preferisce però i 50 gradi, cioè lui sta bene nella temperatura che c'è stata quest'estate.
2: Ci si ritrova.
12: Si ritrova.
2: È amante del caldo.
9: Comunque è vero che l'ottobrata romana sarà traslata a novembre.
2: Sì, questo sì, sicuramente. Comunque lui è amante del caldo e della scella pezzata.
12: Sì, pure.
15: Ama. Se quest'inverno uno di voi si lamenta che fa troppo freddo, piove troppo, troppa grandine, troppo vento, troppe allergie, vengo lì vi ammazzate, vi prendo ammazzate, sì, è una minaccia, vengo lì vi prendo ammazzate, se uno di voi se lamenta.
2: Diglielo, bravo, fai bene, perché anch'io sono di questo team.
9: Spoiler, Federica lo farà.
2: Sì, beh, no, ma Federica lo fa a prescindere, anche se dovesse fare caldissimo.
12: Ma spoiler, infatti ci lamentiamo tutti sempre, ogni giorno, di qualsiasi cosa. Sì. È la nostra prerogativa.
2: Ma è bello quando succede in casa, capito? Che c'è la fazione del caldo e quella del freddo. Allora ci sono quelli che, insomma, devono avere una certa temperatura. Dall'altra parte c'è quella che invece, dico quella perché quella. Lei è lei, che ne deve avere un'altra ancora, e partono le tirate dei capelli, le tirate di piatti, questo mi piace.
9: I divorzi,
2: è bello.
16: Io, senza saper né leggere né scrivere, ieri sono andato al mare, ragazzi, era uno spettacolo.
2: Ma tutti al mare stanno andando comunque, chi sento al pomeriggio dal mare.
12: Non
2: quelli,
12: è male,
2: quelli
12: eh?
2: Che se lo possono permettere,
9: ma
2: naturalmente.
9: Serve saper leggere e scrivere per andare al mare?
2: Ma dipende, se ti porti un libro forse leggere sì.
17: Raga, e ditte che costruiscono racchette da padel se stanno organizzando la racchetta antigrandine.
2: La racchetta antigrandine, dopo quella antizanzare.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
2: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
3: Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Attenzione alle giostre di una volta, soprattutto che non so neanche se di una volta, comunque esiste ancora il Pungible, sì, lo chiamiamo così, su Radio Globo.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: C'è un'altra notizia di quelle, insomma, che insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Però sta facendo molto discutere. Quello che c'è in un parco di divertimenti a Lucca, credo, no?
6: Sì.
5: Allora, vuoi dirci, Alessio, di che cosa si tratta?
6: C'è un caso che nasce all'interno di questo Luna Park, precisamente al Punchbowl, no? Avete presente quel.
5: Il Pungible,
7: l'italiano
5: Punchball, non ti capisce nessuno.
6: Il Pungible. Allora, lo dico bene, il Pungible, no, dove a seconda della forza che uno imprime nel cazzotto che sferra c'è una corrispondenza di appunto virilità, almeno in questo Pungible.
5: Sì, il maschio alfa, ragazzi, deve mettere la monetina quando passa lì davanti, per forza una bottarella gli dai,
6: che non glielo dai un cazzottone. Esatto, beh, se glielo dai troppo piano rischia la freccia di capitare di cadere su gay, poco più che inabile o signorina.
5: C'è la categoria gay, vi rendete conto?
7: È una macchina vecchia, ovviamente. Cioè, non è di una generazione.
5: Non è nemmeno tanto vecchia. Ci sono diverse categorie: c'è il bambino, c'è il pensionato, c'è, che ne so, il parà. Poi magari anche tra i parà c'è il gay. Quindi che fanno anche la categoria para gay, per dire. Che vuol dire gay?
6: Però non è passato inosservato, ovviamente, questo. Ai giorni nostri non poteva passare inosservato. Se n'è accorta l'associazione Coming Out, che ha denunciato la presenza di stereotipi omofobi e insomma ha fatto sì che sulla giostra fosse apposto una pecetta, un pezzo di scotch praticamente.
7: Così,
6: sì, una cosa, una pecoracciata proprio per rimediare.
7: Dai, sarà una macchina anni 80, anni 80, vogliamo dire, non sarà sicuramente nuova, ma poi se vedi l'ultimo tassello, cioè
6: che
7: quello più virile,
5: Torero.
7: Che secondo me invece dovrebbe essere messo proprio come primo, perché mi fa schifo la corrida, quindi non va proprio a passo con i tempi.
5: No, ma poi che vuol dire? Cioè, magari c'è un gay che ha anche una grandissima forza, non è che se uno è gay
8: pensando questo non ha senso. Ho un amico gay che c'ha un braccio che fa paura,
6: ma è uno stereotipo, no, infatti omofobo,
5: quello è vero, lo stereotipo della femminuccia,
6: esatto,
5: no? Sai, di
6: sì,
5: lì
6: del ragazzo effeminato
5: molto,
6: no?
5: Delicato,
6: sì.
5: Però effettivamente invece magari sei gay ma hai anche una grandissima forza, anzi magari ti arriva pure una castagna in bocca e io eviterei.
8: Sai, quindi, che mi ricordo, ho vissuto proprio, non li ho più toccati da quando avevo 14 anni sti affari, perché avrò avuto 13-14 anni, mi dicono dai mettiamo il gettone, tiri il pugno.
5: Paura che tu uscisse gay, di la verità.
8: Mi è uscito. Non c'era gay, non mi ricordo cosa ci fosse scritto, ma ricordo perfettamente che c'era la figura di un ragazzino rachitico un po' effeminato. E si è mosso talmente lentamente il Pungible che hanno detto perfino: aspetta, forse riusciamo a ritirarlo giù. Basta, da quella volta lì non l'ho più toccato.
9: Ma regà, ma questo è del mestiere, il Pungible. Ma andavate preso.
6: Ma mi hanno costretto a dire.
5: No, perché in realtà sarebbe il Punchball, no? Con la pronuncia corretta. Però qua da noi è Pungible, se no non ti capisce nessuno. Il nostro pubblico è qui.
10: Capirai, se gli do un cazzotto io esce il disegno dalla tomba.
5: Esce il disegno della Toro. Beh, alcuni ragazzi insomma si confrontano con sta macchinetta, ma non è che riescano a fare grandissime cose. Meglio evitare figure di merda. Quando lo vedete, fate finta, fischiettate, passate dritti.
8: Però è utile. Io dopo quel trauma mi sono iscritto a arti marziali, vedi?
5: Vedi,
8: le svolte della vita.
5: E non è cambiato niente.
3: Radio Globo! The Morning Show on Radio Globo.

0: partito di questo parco a Lucca, dove c'è il Fungiball con la categoria gay. Addirittura sì, quella hanno fatto, ragazzi.
1: Sì, che poi se vogliamo andare a vedere anche nelle altre categorie, cioè c'è praticamente una vessazione quasi per tutti, perché c'è signorina che pure oggi, no, nel senso
2: come
1: di
2: verificare,
0: non si può dire
1: la debolezza, no, signorina. Poi pensionata o pensionata, non si può dire nemmeno pensionata.
0: Non si può dire, anche, no, ma non dovrebbero toglierla perché non ci sono più i pensionati ormai.
1: È vero.
0: Anzi, o meglio, non ci saranno più, se la guardi in prospettiva, non ci saranno più i pensionati.
2: Hanno
0: no?
2: messo lo scotch anche sul pensionato.
0: Forza, ragazzi, ormai non ci saranno tra pochi anni, anche perché poi c'è questa nuova proposta che dovrebbe darti la possibilità di andare in pensione un po' prima. È una proposta, credo,
3: sì,
0: della Lega.
3: Salvini,
0: sì. Però ti tolgono dei soldi. Cioè, quindi già
3: vabbè,
0: tu sono non...
3: buoni tutti così.
0: Tu già non prendi niente di pensione, quindi ci vai praticamente dovendo dare tu qualcosa.
2: Beh, ma la Meloni adesso vuole creare un fondo pensione per ogni bebè nato e che poi verrà implementato,
0: ragazzi,
2: da parenti,
1: penso,
2: familiari,
1: che sia
2: amici.
1: L'unico modo, iniziare proprio da appena nati per
2: infatti
1: crearsi un fondo pensione. La proposta di legge cui facevi riferimento è di Durigon, non propriamente, però è nell'alveo della Lega, della Lega Nord, ed è quello che dici tu, nel senso, per ovviamente poi ci saranno dei tabellari rispetto a lo stipendio che si guadagnava mentre si lavorava, però verrebbe decurtato di circa 300 euro al mese dal TFR.
0: Capito?
1: Che sono sempre soldi nostri.
3: Sì, e si parla di un 10% in meno in media, poi a seconda del computo.
1: Esatto,
3: però,
1: esatto.
0: Quindi,
1: beh, conviene.
0: Hai accumulato per un certo periodo un TFR che ti dovrebbe far stare magari un pochino tranquillo, invece no. Invece no. Vabbè, ragazzi, comunque sul Punchball, anzi Pungiball, prima il nostro regista video Stefano Fotia insieme a Lucas ci stavano mandando le immagini di quella che è altro una signorina, no? C'è questa ragazza, tra l'altro anche molto carina, che tira un pugno e riesce quasi a battere il record. Quindi vai a dire signorina adesso a questa, vai, vai, magari tanti maschioni che pensano di essere forti non arrivano nemmeno alla metà,
1: no,
0: di quello
1: mai
0: che fa questa, quindi insomma, un po', sono degli stereotipi. Va bene, questo è quello che è successo a Lucca.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A volte si ha quella mezz'ora o quell'ora o anche di più, un paio d'ore di pausa pranzo, e ovviamente non sfrutti solamente per il tuo pranzo. Che cosa te ne fai della tua pausa pranzo? Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Andiamo da Paolo. Ciao, buongiorno Paolo.
3: Sì, buongiorno ragazzi.
2: Ecco Paolo, abbiamo sentito che succedono cose interessanti nella pausa pranzo.
3: Sì, guarda, nel mondo dei supermercati si ottimizza alla grande, secondo me.
2: Sì, percepisco una certa malizia.
3: Sì, c'è l'orario spezzato e in quello spezzato, insomma, gli se dà.
4: Perché quanto tempo avete?
3: Sì, di solito, insomma, non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi insomma non ricordo bene l'orario del, mi sembra che staccavi all'1:30 e riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
4: Spezzatissimo.
2: Ce n'era di tempo.
4: Cioè andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
3: No, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo, insomma, all'appuntamento con la collega e ci vedevamo, insomma, per fratte.
4: Sì,
3: si infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ce frega, che dai, tutta
2: bello.
3: Natura.
2: Certo, è natura.
5: Vabbè, Flaminia, se paghi poi un hotel, è inutile che vai al lavoro praticamente.
4: Beh, se c'hai casa vicino al supermercato, meglio.
3: Tocca ottimizzare, no?
4: Certo.
3: Quindi.
4: Certo, in tempo di guerra.
2: Però per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può. Che
5: i campi stanno
2: ma
5: ovunque.
2: Che te frega, o trovi un campino.
3: Anche dalle parti di Villanova va bene, sette ville, cose del genere.
2: No, sai qual è la cosa che sto immaginando? Sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento. Lei che è scarpa antifortunistica, che ha la maglietta con la scritta del supermercato. Cioè, capito come? È bellissimo da vedere. Immagina due che si accoppiano così. Senti, e quindi succedeva spesso e volentieri questo?
3: Sì, che poi vabbè eravamo fidanzati entrambi, quindi insomma era anche un po' difficile.
4: Bravi,
3: mettersi d'accordo.
2: Adesso
3: ragazzi lo fanno.
4: Ma ve lavavate le mani dopo? Perché io al supermercato ci vado più.
3: Con i guanti, capito?
4: Con i guanti.
2: Bene. Interessante tutto quello che sta venendo fuori. Beh, magari ci dice qualcosa di interessante anche Lorenzo. Lorenzo?
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Vai Lorenzo, tocca a te.
6: Noi anche ottimizzavamo molto.
2: Dai.
6: Noi però non aspettavamo la pausa pranzo. Io e quella che adesso è mia moglie.
2: Addirittura!
6: Tutto regolare, sì. Lavoravamo nel cocktail bar di un hotel e diciamo avendo una stanza per preparare tutte le pozioni. Tutto quanto ogni tanto ci staccavamo
2: le pozioni,
5: sì, Mago Merlino.
6: Ogni tanto ci staccavamo e diciamo ci prendevamo quei 10-15 minuti di relax, avendo una stanza per preparare tutte le pozioni. Tutto quanto ogni tanto ci staccavamo
2: le pozioni,
5: sì, Mago Merlino.
6: Ogni tanto ci staccavamo e diciamo ci prendevamo quei 10-15 minuti di relax.
2: Ma

0: sostanzialmente.
1: Poi alla fine è stato tutto regolare. Poi.
0: Sì, tutto regolare. Sono due le cose: o era amore o l'ha messa incinta. Cioè, questa
1: è due in realtà.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Buon giovedì 10 settembre, io sono Federica Della Valle, questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo perché parliamo di fare sesso in pausa pranzo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Ma non puoi, c'è una regolamentazione, tant'è che l'ora è stabilita per legge, perché ovviamente devi staccare, devi anche un po' recuperare, no? In alcuni posti purtroppo ti danno mezz'ora e ti danno modo di usarti l'altra come pausa durante il resto della giornata di lavoro. Sì. Non è proprio usuale.
5: Tipo 3 sigarette.
4: Esatto, sì.
6: Un'ora di pausa, un quarto d'ora per pranzare, perché ti porti sempre qualcosa di leggero, se no t'abbiocchi. Io sto in ufficio, quindi, e poi di solito esco, vado a prendere il caffè al bar, oppure, comunque è vero, la maggior parte dei tradimenti avviene sul posto di lavoro, quindi il pensierino ci sarebbe pure da farlo,
5: Beh, anche perché non facciamo altro che lavorare e tornare a casa, quindi ottimizzi. O uno o l'altro, qualcuno lo trovi.
7: Vabbè, però se la pausa pranzo viene utilizzata anche per, insomma, tradire, questo sta a significare che punto uno lo fanno in molti, cioè,
8: quindi che c'è qualcuno in ascolto che sta sghignazzando,
7: esatto. Ecco, e magari invece c'è chi ci aveva il sospetto, adesso ce la conferma, cioè, sai che ne so, ma come mai questa pausa pranzo però ogni volta sparisce?
8: Fatevi coraggio e venite a testimoniare, magari con la bolletta sul naso, però fateci sapere, vogliamo testimonianze dirette.
7: Sì, dai.
9: Un'ora di pausa, 10 minuti mangio e diciamo dai 50 no, ma una quarantina di minuti mi sdraio su 5 sacchette di cemento e mi faccio una bella pennichella.
7: E mi sa che lavora al cantiere, mi sa che è uno di quelli che lavora al cantiere.
10: Io lo facevo in diretta, i micropisolini, ma di che? Tutto perfetto, si può dormire.
7: sentiamo, dai. Andiamo da Paolo, ciao, buongiorno Paolo.
11: Sì, buongiorno ragazzi.
7: Ecco Paolo, abbiamo sentito che succedono cose interessanti nella pausa pranzo.
11: Sì, guarda, nel mondo dei supermercati si ottimizza alla grande, secondo me.
8: Percepisco una certa malizia.
11: Sì, c'è l'orario spezzato e in quello spezzato, insomma, iese dà.
5: Perché quanto tempo avete?
11: Sì, di solito, insomma, non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi insomma non ricordo bene l'orario mi sembra che staccavi all'1:30 e riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
5: Spezzatissimo.
7: Ce n'era di tempo.
5: Cioè andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
11: No, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo, insomma, all'appuntamento con la collega e ci vedevamo, insomma, per fratte.
5: Sì,
11: si infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ci frega, che dai, tutta
7: bello.
11: Natura.
4: Vabbè, Flaminia, se paghi un hotel, è inutile che vai al lavoro praticamente.
5: Beh, se c'hai casa vicino al supermercato, insomma, meglio.
11: Tocca ottimizzare, no?
5: Certo.
11: Quindi.
5: Certo, in tempo di guerra.
8: Però per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può.
7: Che te frega, o trovi un campino.
11: Anche dalle parti di Villanova va bene, 7 ville, cose del genere.
7: No, sai qual è la cosa che sto immaginando? Sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento. Lei che è scarpa antifortunistica, che ha la maglietta con la scritta del supermercato. Cioè, capito come? È bellissimo da vedere. Immagina due che si accoppiano così. Senti, e quindi succedeva spesso e volentieri questo.
11: Sì, che poi vabbè eravamo fidanzati entrambi, quindi insomma era anche un po' difficile.
5: Bravi, complimenti.
11: D'accordo.
7: Adesso ragazzi lo fanno.
5: Ma ve lavavate le mani dopo? Perché io al supermercato ci vado più.
11: Con i guanti, capito?
5: Con i guanti.
7: Bene. Interessante tutto quello che sta venendo fuori. Beh, magari ci dice qualcosa di interessante anche Lorenzo. Lorenzo?
12: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Vai Lorenzo, tocca a te.
12: Noi anche ottimizzavamo molto.
7: Dai.
12: Noi però non aspettavamo la pausa pranzo. Io e quella che adesso è mia moglie.
7: Addirittura!
12: Tutto regolare, sì. Lavoravamo nel cocktail bar di un hotel e, diciamo, avendo una stanza per preparare tutte le pozioni, tutto quanto, ogni tanto ci staccavamo.
7: Le pozioni,
4: sì, Mago Merlino.
12: Ogni tanto ci staccavamo e, diciamo, ci prendevamo quei 10-15 minuti di relax.
8: E lavorate ancora insieme?
12: No, non lavoriamo ancora.
4: Attenzione, le brutte abitudini.
7: Fa lei nella pausa pranzo adesso, non
8: fa le pozioni,
4: gli alambicchi.
7: Oddio mio. Vabbè, quindi insomma, poi è diventata tua moglie, però, quindi era amore, sì, sostanzialmente.
12: Poi alla fine è stato tutto regolare. Poi.
7: Sì, tutto regolare. Sono due le cose: o era amore o la messa incinta. Cioè, questa,
12: tutte e due, in realtà.
4: Tutte e due.
5: Pure quello.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Andiamo ad informarci, a collegarci con il nostro direttore, il signor Nomentana, nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Comunque, queste le notizie, ma ce ne sono anche altre che andiamo a sentire con la rassegna stampa. Ci è mancata quest'estate,
3: Sì, direttore, sì.
2: Il direttore che sentiamo subito.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Lega, nuova proposta sulla pensione anticipata. Si può andare anche a 52 anni pagando 1.600 euro al mese. Taglio alto del giornale, aeroporto di Torino, testa di coccodrillo trovata nella valigia di un passeggero in arrivo da Miami. L'uomo denunciato si difende, è soltanto una valigia della Lacoste. Taglio basso del tempo. Dopo l'uscita di scena di Netflix, la società che produce la serie su Rita De Crescenzo, la Groenlandia SRL mostra preoccupazione per l'interesse di Trump. La spalla del Messaggero, mostra del cinema di Venezia, approda al Lido anche la barca della flottiglia pro-Palestina. La protesta degli attivisti, siamo stati accolti da parolacce anche qui. Rispondono gli abitanti del Lido di Venezia, c'è un malinteso, solo bestemmie di benvenuto. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Finisce qua l'appuntamento con il Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo. Vi aspetto anche la Globo WhatsApp che attiviamo ora, 393 777 7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Solo le migliori in FM.
5: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: E via, si riparte una nuova ora insieme a me, Federica Della Valle, stavolta accompagnata da Alessio Morigi sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
6: Solo le migliori, Radio Globo.
7: Ma vi sto talmente tanto antipatica che stamattina ho mandato 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 messaggi, ne avessi letto uno. Ma uno, non è che chiedo tanto, uno.

0: non ho capito, più del 4 non sanno contare, perché finiscono sempre al 4, 1, 2, 3,
1: 4, 4, perché i tempi quando si fa fitness, ma anche quando si balla, si contano di 4 in 4.
0: Perché le sai queste cose?
1: E 1, 2, 3, 4.
0: Che fai la danza? Col tutù, la conchiglia davanti, immagino.
1: Ma no, ma perché mi immagini così? Vedi come sei distorta.
0: Perché gli uomini che fanno danza li immagino tutti come Roberto Bolle.
1: Ah, pensa te, non sono
0: tutti
1: così.
0: Roberto Bolle è molto ambito, perché c'ha il coso, cioè si vede, si mette queste robe strettissime, e qualcuna dice che è un po' tipo Alberto Angela.
1: Mi salti di palo in frasca.
0: Beh, ma lo sai, sì, però aspetta, però intanto sono due grandi. Cioè due grandi, cioè nel senso che tutte e due sono ben dotati, capito?
1: Ah, ok, vogliamo fare un podio con Alessandro Borghi, di cui si parla altrettanto bene in questo senso.
0: Che lui proprio non ci ha avuto proprio regole, cioè lui l'ha fatta proprio vedere.
1: Regole,
0: proprio.
1: Come regole?
0: Beh, sì, lui l'ha fatto proprio vedere. Cioè.
1: Sì, no, nel senso lui ha interpretato Rocco Siffredi,
0: esatto,
1: nella serie TV,
0: esatto,
1: e erano tutti pronti con l'aggeggio fittizio, no? Perché sai, dice Rocco nella scena, poi si vede nudo, anche di devi avere quel posticcio, no?
0: Sì. E invece ma hanno era il suo proprio.
1: No, hanno detto, poi lui stesso ha detto: io non ne avevo bisogno.
0: Quanto, mamma mia. Allora, sentiamo l'altro. Oggi è Gabriele Dotati.
1: Non è Sidotti.
2: Dotati no, però ve lo posso garantire, però, però ho fatto danza io, sai?
0: Hai fatto danza?
2: Sì, ho fatto 3 anni di danza anch'io. Cioè, anch'io non so adesso se l'ha fatto Alessio, però io ho fatto danza.
0: Ma
2: non classica.
0: Esatto, questa.
2: No, ho avuto la mia parentesi, sì, tra i 7 e i 10 anni di aver fatto hip hop, break dance, tutta la roba là. Ero pure bravo. Poi
0: sai che sospettavo l'hip hop, perché in genere chi fa hip hop e poi lo smette, poi si ritrova le cose dell'hip hop che poi usa nel quotidiano, quindi che è una maglietta.
2: Ah, sì,
0: modo,
2: sì, sì.
0: E ogni tanto ti vedo con qualcosa di
2: più largo,
0: più largo.
2: Sì, sì. È vero.
1: Con la pancia di fuori, la maglietta tagliata,
2: il capello storto.
0: Che tu lo incontri nei corridoi, si do, ti fa: oh, io facevo hip hop.
1: Capito, sì.
0: Amico mio, cioè, tipo Tony, capito, con la mano così. Va bene, diamo i numeri: 06 89 28 99 e 6. E c'è anche la Globo WhatsApp attiva al 393 777 7172. Invece per gli insegnanti di danza 1, 2, 3, 4. Diamo i numeri, c'è solo quelli.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Attenzione, perché oggi ci sono delle novità, e queste novità riguardano subito il meteo di oggi.
1: Sì, novità, perché se ci hanno illuso un po' tutti rispetto alle massime che sarebbero crollate, no, in maniera abbastanza significativa, invece la massima di oggi resta a quota 30, quindi non schiodiamo da quel 3, non lo togliamo da davanti, però la minima è 24. E comunque ci saranno, a differenza del solito, delle manifestazioni di temporali e schiarite, con nuvolosità la mattina un po' innocua, la definiamo così, un'innocua nuvolosità, con peggioramento nel pomeriggio e appunto eventi temporaleschi.
0: Adesso come sono fatte le manifestazioni temporali?
1: Come sono fatte?
0: Te immagini i temporali in piazza e fanno: no, regà, noi dobbiamo fare i fulmini. Tutti, dai coi fulmini, basta con sto sole. Cioè, i temporali in piazza, che le manifestazioni.
1: Vabbè.
0: No.
1: Ecco.
4: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria.
3: This is the morning show.
5: Allora, secondo me. No, niente, ragionamento un po' meritato, diciamo.
3: Radio Globo.
5: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Federica, buongiorno Alessio. Niente ragazzi, anche stamattina il cinghiale mi ha aspettato e l'ho rincrociato un'altra volta, sempre sullo stesso punto. Che devo fare? Tocca farli fuori sti cinghiali, però se può, mi ha fatto bene in corpo, sembrava un lupo dietro a sto cespuglio.
0: Ma che ti fa un cinghiale? Adesso ti potrà spaventare, perché alcuni sembrano delle smart che camminano con quattro gambe, perché sono grandi, però non è che ti attacca.
1: No, ma poi ormai è un appuntamento fisso, un rituale, non mi sembra che ci sia nulla di pericoloso, no?
0: Ma assolutamente, giusto, dicono che se hai, cioè magari qualcuno all'ascolto è stato attaccato da un cinghiale, perché dicono se hai i piccolini, allora è la mamma e potrebbe infastidirsi come qualsiasi mamma del mondo, di qualsiasi
1: piccolino
0: natura. Esatto, sì, ti infastidisci, magari ti attacca perché dice questo me lo prende i figli. Però non credo che tu stai là a dire: oh mamma mia, guarda che bei cinghialetti che ci sono, e ti fai vedere dalla mamma. Non sei così coglionetto, no?
1: No, dai.
6: Buongiorno, come siamo messi col meteo oggi?
1: Te l'ho detto, oggi non fa così fresco, però pioverà.
0: Io ho rimesso già tutto dentro.
1: Già.
0: E ho tirato fuori anche il piumone.
1: Vabbè, tu sei comunque veramente, sei troppo, no? Anticipi i tempi.
0: Cioè, troppo, gli stacchi troppo veloci.
1: Già col piumone.
0: Mi piace, sai, carino. Allora, 6:06, andiamo a vedere, perché oggi, ragazzi, c'è un sacco di roba, soprattutto che arriva dal territorio.
1: Sì, abbiamo tante notizie su Roma, comincio a darvele. 7 arresti, questa è di ieri nella tarda serata. 7 arresti per l'omicidio di Diabolik, mandante apicale sarebbe Michele Senese. Secondo gli inquirenti, il capo dell'anonimo clan avrebbe fornito l'assenso per uccidere Fabrizio Piscitelli. Poi torniamo ancora su Roma, dove andiamo per la precisione all'Aventino, dove il pieno lo pagava l'azienda, lui riempiva le taniche con le carte carburante rubate. Arrestato un 49enne, denunciato il benzinaio. Perché? Perché questo 49enne si recava appunto alla pompa di benzina col benzinaio connivente, faceva pieni, ma aggiungeva anche altri servizi fittizi per gonfiare appunto lo scontrino, che poi si faceva rimborsare. Questo succede.
0: Metti un asterisco a questa notizia.
1: Sta furbata.
0: Metti un asterisco perché tra un po' ne parliamo.
1: Va bene, ne parliamo, quindi segnatevela pure voi. Terrore alla Montagnola, dove vivono una sorta di dramma con un uomo che gira libero con un coltello. I negozianti chiudono prima perché quest'uomo usa appunto entrare dentro i negozi, minacciare i negozianti, gli esercenti con un coltello. Spunta l'ipotesi di appunto mettere in atto delle ronde, perché questa persona, quando viene fermata, poi sistematicamente viene rilasciata in libertà. Quindi alla Montagnola, se ci stanno ascoltando, se ci vogliono dare ulteriori testimonianze su questo, noi le raccogliamo.
0: Ci piace, bravo.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
6: Le manifestazioni dei temporali sono così: governo ladro, governo ladro.
0: Esatto. E poi l'attacco, no? La carica della polizia ai temporali, alla manifestazione, eccetera.
6: Buongiorno a Stracci, un bacio a Federica.
0: Buongiorno anche a te. 06 8928 996, anche stamattina vi vogliamo sentire al telefono con noi nella prima ora.
7: Buongiorno a tutti. Siete, senti una cosa, tu che te ne intendi? Ho mani e piedi gonfi, come faccio a sconfiarli?
0: Ma perché me ne intendo io? Ma non è vero, ogni giorno mi affibbiate una cosa che non...
1: Vabbè, ma perché tu con sti social che te li dovrebbero togliere, te li dovrebbero chiudere.
0: Perché mi devono togliere?
1: Sì, dovrebbero metterli sotto il controllo di tua madre e tuo padre.
0: Ma non è vero.
1: I tuoi social.
0: Ma non li sanno usare neanche
1: chissà
0: loro.
1: Chissà che hai detto su mani e piedi. Ti ergi ad esperta di temi.
0: Giuro che non ho detto niente.
2: Dovrebbero metterle il parental control.
1: Esatto.
2: No, allora in realtà secondo me, perché Fede, capisci che lei fa mille cose e perciò la gente pensa che è super...
0: Tutto qua.
2: Quello,
0: non lo so, guarda, io qua ho Fabio
1: Vabbè,
0: Di
1: dai,
0: Pietro.
1: di una cosa per sgonfiare mani e piedi. Una cosa che
0: guarda,
1: sai da
0: io
1: sempre.
0: Io qua ho direttamente da Tivoli, ho Fabio Di Pietro. Fabio, vieni un secondo un attimo. Per sgonfiare mani e piedi, che possiamo fare?
8: No, sul momento non c'è soluzioni.
0: Non c'è soluzione neanche lui, ecco, quindi.
1: Vabbè, che ne so, la bacinella con l'acqua fredda,
0: allora,
1: i piedi, inventati qualcosa.
0: Fate un impacco con l'acqua calda, ecco. Poi prendete la soluzione Schultz. Esiste, no?
2: Sì, c'è.
0: Poi prendete il sapone, quello di Marsiglia.
1: Pure.
0: Quello, sì, quello che si fanno il.
1: Ma non è una cheesecake, te devi sgonfiare i piedi.
0: Però l'insaponatina non si sa mai.
2: Bene, nel dubbio, li lavi.
0: L'insaponatina li mettete un po' a bagnolà, poi tamponate uno, prendete la macchina, tamponate un po' i piedi, asciugateli un attimo, guardate un film con Liam Neeson e sta a posto.
1: Esatto.
0: E sta a posto così. Va bene, intanto andiamo a sentire anche il primo disco di oggi sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Indico intanto il nostro amico, che bello avere un tecnico qua che ci guarda mentre fa.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Federica.
0: Buongiorno anche a te. L'asterisco che ti ho fatto mettere prima sulla notizia, ce l'hai ancora?
1: Sì, ce l'ho.
0: Toglilo adesso. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Globo. This is the morning show.

0: Nessuno.
1: Radio Globo.
0: E mani e piedi gonfi, acqua calda e sale, tanto sale.
2: Ah, vedi che ho detto io? Mancava solo il sale, perché ho detto prendete la soluzione Schultz.
3: Schultz.
4: Del dottor.
2: Del dottor Schultz.
4: Ah,
2: del
4: ecco,
2: dottor
4: esatto.
2: Schultz. Vabbè, 6:14. Devo. Posso fare una cosa che non è proprio radiofonica, però un tecnico qua ne approfitto. Allora, va bene. Un peletto proprio di più, un peletto di più. È una cosa per il tecnico.
4: Io ti sto invidiando. Noi ci parliamo, stai risolvendo i tuoi problemi.
2: Sto risolvendo i miei problemi in cucco. Proprio un peletto proprio. Proprio. Sai quanto? Hai visto quando fa, vuoi un po' di caffè? Sì, oh, ma sai quanto?
4: Sai quanto?
2: No, non lo so quanto. Cioè, volevo dire poco. Vabbè, comunque. 6:14, quante volte vi è capitato di avere a che fare con dei colleghi? Oppure voi siete i protagonisti nella vostra azienda di cose sottratte al vostro datore di lavoro senza che... Beh, perché quello della benzina è clamoroso.
4: Beh sì, cioè, bisogna dire che noi lo avevamo anche anticipato, no? Dicendo, pensa a quelli che c'hanno la carta della benzina aziendale.
2: Esatto.
4: Ma ci possono andare a casa, ci possono andare solo al lavoro. E ipotizzavamo, ovviamente, alla luce dei prezzi del carburante, che sono folli, no?
2: Quindi... Quelli con la benzina sì, però non solo questo, cioè... Ci sono delle agevolazioni che hanno alcuni dipendenti delle loro aziende.
4: Benefit, come
2: esatto,
4: no?
2: Dei benefit. Oppure senza benefit, te lo fai te il benefit.
4: Dici una ruberia.
2: Guarda, io vengo dalla ristorazione e ti dico, ho lavorato con dei colleghi che si portavano via prosciutti, alcolici.
4: Vabbè, ma non se ne accorge il datore di lavoro.
2: Ma sai che quando sei in aziende dove c'è molta merce che scaricano, molta merce che vendi, se tiri fuori un prosciutto dai 60.
4: Ma poi se lo portano a casa per mangiarselo o se lo rivendono?
2: Ma
4: perché?
2: Io mi sono comprato il tagliaprosciutto quello lì. Quel mio collega si è comprato quel tagliaprosciutto per farlo fino, capito?
4: Certo.
2: Quindi no, non lo so, magari se qualcuno se lo rivende. O magari qualcuno ce lo può raccontare.
4: Certo.
2: C'ho un mio collega che...
4: esatto, questo è il titolo della rubrica di oggi.
2: C'ho un amico mio che mi ha raccontato che...
4: Così evitate pure denunce.
2: Esatto.
4: Vabbè.
5: Ma come si fa a non andare più a lavorare? Uno se lo rotto il cazzo di svegliarmi a quest'ora.
2: Devi fare questa cosa che stiamo dicendo adesso.
4: Questa cosa qua, un giorno alla volta.
2: Esatto. Oppure quelli che mettono le mani in cassa. Ci sono anche delle situazioni di questo genere. Magari all'ascolto abbiamo dei negozianti che avevano un dipendente che ti sottraeva quei 20 euro al giorno.
4: Con la mano appiccicosa. Che
2: esatto.
4: Gli appiccicavano.
2: Non fai uno scontrino, un po' di scontrini fino a 20 euro, ti togli 20 euro dalla cassa, a fine mese sono quei 7.000 euro.
4: Mi sembrano troppi.
2: No, non ho fatto bene i conti.
4: No, sono un po' troppi.
2: Vabbè, intanto andiamo a sentire un info incidente e poi torno da te.
6: Ragazzi, buongiorno. C'è un incidente sulla 24 direzione Portonaccio. Un ragazzo con la moto è caduto e lo stavano mobilizzando, ma non so come sta. Però non ci stanno la polizia o roba varia. Cioè, c'è la moto nella corsia di sorpasso, quindi fate attenzione. Okay. C'è solo l'ambulanza e la moto sta in mezzo alla corsia di sorpasso.
2: Ok, la zona è Portonaccio. Sentiamo se ci sono altri aggiornamenti da voi là fuori. 393 777 7172. Attenzione, torno di nuovo da Alessio Morigi.
4: Sì, per darvi conto di una notizia che ruota attorno appunto ad un evento che si è verificato verso la fine del mese. Oggi noi veniamo a conoscenza di quello che è successo all'Aventino, dove un tizio, un giovane canadese, di origine canadese, ha fatto irruzione in maniera un po' bizzarra, perché con un mantello rosso a piedi nudi all'interno della villa magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, proprio all'Aventino.
2: Sì,
4: ha fatto irruzione. Ovviamente era un po' particolare, forse era nemmeno troppo lucido, perché le telecamere l'hanno beccato subito. Poi immagina questo che sembrava Superman, poi a piedi nudi col mantello è entrato.
2: non volava
4: nemmeno, cioè aveva pure questo piccolo deficit che non volava. E quindi l'hanno visto immediatamente, l'hanno visto entrare, l'hanno visto trafugare qualche chincaglieria medioevale, ma alla fine si era portato via 1800 euro di refurtiva. Quindi niente di che.
2: Questo casino.
4: Avendolo visto da subito, è stato immediatamente bloccato, ovviamente, no? Dalla vigilanza, dalla polizia. Nel momento in cui è stato preso, lui ha detto: io ti troverò, io ti ucciderò.
2: Chi è? Veramente Liam Neeson.
4: Ed ispirandosi in maniera proprio dichiarata.
2: Aspetta, mi sa che ce l'ho, aspetta.
4: Token si chiamava.
2: Token, sì. Token.
1: Io non so chi siete.
4: Non so cosa
1: non
4: volete.
1: Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro. Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi. Io vi cercherò.
4: Eccolo.
1: Vi troverò.
4: Vai.
1: E vi ucciderò.
2: Ah, pensa questo tipo qua. Allora, mi si sbracciano di là dalla redazione, prendo la linea, ma al telefono abbiamo Danilo. Stavo dicendo Stefania, così.
4: No, Danilo.
2: Vabbè, per buttarmi. Danilo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Danilo, ci aspetti un secondino?
3: Sì.
2: Ok, resta là.
7: Pronto, Radio Globo!
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
9: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live. Grazie a Leonori. E Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: All'Oasi c'è il sottocosto.
12: Sottocosto grandi marche.
11: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
12: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
11: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
13: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Io ho la tessera carburante aziendale e ci sono dei trucchetti per fare un po' di cresta.
5: The most fabulous radio show of the world.
6: Perché non chiami?
5: The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: cercherò, vi troverò e vi ucciderò.
1: Sapete chi è questo adesso?
2: Chi è?
1: È il vostro datore di lavoro che sa che vi siete approfittati dei benefit o gli state rubando nel cassetto della cassa o gli state rubando nel magazzino i prosciutti. Vi troverà. Ti è mai capitato a te?
2: Il rischio è quello poi, no? Che sgamati finisce il benefit per tutti, perché poi alla fine la situazione è quella.
1: Ti becchi pure una denuncia, voglio dire, se tu rubi nella tua azienda.
2: Se la situazione si fa grave, rischi anche la denuncia, perché poi è un reato, sottrarre qualcosa che non c'è proprio. Dici se
1: mai l'hai fatto mai?
2: Allora, guarda, io ero un giovane virgulto, quindi stiamo parlando di molti anni fa, e facevo il bagnino in una piscina. C'era l'usanza di essere convocati una volta al mese, come giusto e come normale, credo, per ricevere lo stipendio, no? Che veniva dato dentro a una busta, quindi in maniera un po' poco convenzionale, però ti chiamavano
1: Black.
2: Alessio, c'è da prendere la busta, questa era la cosa. Quindi durante il mese mi chiamano, scendo e prendo la busta. A distanza di 4 giorni, un déjà vu. Cioè si ripete la stessa situazione.
1: Cioè ti richiamano di nuovo?
2: Mi richiamano a prendere la busta. E nella busta
1: e tu
2: c'era
1: quello
2: stipendio che già avevo preso la prima volta.
1: L'hai fatto?
2: Io me lo so tenuto.
1: Ma questo è successo più di una volta? O?
2: No, una volta.
1: Ah, quella volta là.
2: Una
1: ti
2: volta.
1: Senti sporco per questa cosa che hai fatto?
2: Mi sono sentito sporco. Però ho anche avuto un'ansia durante tutti i giorni successivi, perché evidentemente quando il direttore saliva, per me era per dirmi: guarda, hai preso tu buste.
1: Io l'avrei fatto anch'io.
2: Di te non dubitavo.
1: Danilo, vai.
3: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Tanto sta al bagno con i pantaloni giù lui.
3: Vai,
1: tranquillo. Vai.
3: Allora, a proposito di dipendenti truffaldini, qua è uscita proprio fuori sta storia, reale o non reale, tutto da vedere. Praticamente che facevano? Battevano i scontrini, a volte sì, a volte no, dentro un locale.
1: Perché stai parlando di altri? Cioè, non è una roba tua?
3: No, assolutissimamente. Okay. Sempre per terzi e per sentito dire.
1: Certo.
3: Già, è giusto. Quindi che facevano? Non battevano gli scontrini, a volte sì, a volte no, accartocciavano gli scontrini, li buttavano per terra, solo che insieme ai scontrini ci buttavano pure i soldi. Quindi che facevano? La sera, quando chiudevano, siccome il principale non c'era quasi mai, passavano per terra, raccoglievano, buttavano dentro il cestino della monnezza, poi a turno andavano di fuori e
1: si portavano a casa l'immondizia.
3: Mistavano l'indifferenziato, ecco.
2: Pensa a te.
1: Che bello avere il secchio dei soldi, cioè tipo plastica, carta, umido,
3: soldi.
2: Scusa, si dice pure soldi buttati.
1: È vero, ha ragione.
3: Ma del principale, però, mica loro. Certo. Loro erano tutti guadagnati.
1: E questa persona che conosci, quanto riusciva ad alzare al mese?
2: Se te l'ha detto,
3: Millante buono ce la facevano.
1: Vedi come
3: ma non era una sola, bada bene, non era una sola.
2: Ma tu hai sempre preso le distanze.
3: Era proprio hanno fatto tipo un giretto. Abbastanza. Perché noi non c'entravano niente. Loro erano quelli lì capocetta, diciamo, tra virgolette.
4: Danilo, scusami.
3: Noi eravamo arrivati dopo, quindi.
4: Danilo, scusami, e quando hai iniziato questa attività? Quando hai cominciato a farlo?
3: Quando sono arrivato a lavorare già facevano tutto quanto, quindi niente. Dopo un po' lui ha messo le telecamere, perché c'è stato un ammanco dei diversi migliaia di euro.
1: Dalle telecamere in poi questi tuoi amici si sono fermati?
3: No, col cavolo, perché loro hanno continuato tutto, consapevoli di tutto, però dice: da quando c'è becca? E invece...
1: Beccati.
5: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
6: Ale, sicuramente era luglio, quindi era la 14ª, è facile.
2: Guarda, ho provato a pensarlo per sentirmi meno male.
6: Quella si chiama 13ª, era dicembre, era la 13ª.
1: Ma il bagnino a dicembre,
2: esatto.
1: Il bagnino ci può stare anche a dicembre, dipende in che piscina lavori.
2: Magari, certo, non allo scoperto.
1: Sì.
7: Quello è il grande Liam Neeson.
1: Liam Neeson, esatto.

0: Fortunaccio, dove
1: sì,
0: c'è
1: Fortunaccio,
0: stato
1: un incidente con una motocicletta. Si sembra, almeno da quello che ci dicono, particolarmente grave. Noi speriamo ovviamente che non lo sia. Ti volevo dare un'altra notizia collegata a questo discorso che stiamo facendo, no? Stiamo parlando di dipendenti che cercano, trovano, forse riescono talvolta a mettere in campo un metodo per sgraffignare qualcosa. Qui invece parliamo di qualcuno che è al comando e si alza da solo lo stipendio.
0: Ah,
1: è Lawrence Wong. Lui è il leader politico più pagato al mondo, già, e ha deciso di alzarsi ancora lo stipendio. Quindi qui stiamo parlando invece di un, tra virgolette, Federica, un datore di lavoro, ovviamente è un capo di Stato,
0: certo,
1: che è apprezzato perché lui è molto umile, conosciuto per la sua passione per la chitarra, sai, molto vicino al popolo, e invece adesso sta facendo discutere perché che ha fatto, si è rincarato la dose rispetto a quello che
0: ma
1: già guadagnava.
0: Ma anche da quanto, no?
1: Ma si parla di milioni di yuan.
0: Ah, quindi c'hanno i yuan. Dammi qualche yuan in più.
1: Però insomma adesso è un po' nell'occhio del ciclone. Ecco qua.
0: Sì.
1: Però per dire che pure i datori di lavoro faranno soldi, in questo caso non sono nemmeno soldi suoi, perché sono soldi pubblici. Però si alzano lo stipendio.
0: L'aveva fatto anche coso, quello della Tesla.
1: Musk.
0: L'aveva fatto anche lui una roba del genere.
1: Ma Musk penso che non ci abbia bisogno. No?
0: Però lui ha comunque. Ovviamente non è che gestisce i suoi soldi.
1: C'ha uno stipendio per fare il CEO di Tesla, ecco.
0: Esatto, parlò con la commissione Tesla, perché chiaramente ormai non è gestita da lui.
1: Certo.
0: E gli disse: ho bisogno. Cioè, come fai a dire? Ah, quando tu guadagni 600 milioni di euro al mese, come fai a dire però non ci arrivo a fine mese, me ne servono altri 20,
1: non ci arrivo col gas,
0: devo famo 6,20 perché veramente non ci riesco, devo controllare le offerte al supermercato perché sennò non ci riesco, non riesco a capire come ci arrivano loro.
2: Ma vorrei scoprire anch'io come ci arriva Musk, vorrei avere anch'io le sue entrate e non arrivare a fine mese. Comunque voglio dire, Dale, per farla un po' più sporca, mettiamola così, cioè adesso non ho seguito benissimo perché avevo qualche vocale in cuffia, però niente di diverso da chi apre società e aziende, prende finanziamenti e arrivederci, grazie, si è alzato la vita.
0: Sì,
2: no,
0: sì.
2: Lì si è alzato proprio la vita.
0: Lì ci sono dei truffaldini che fanno questo proprio di mestiere, cioè aprono società proprio per chiuderle.
2: A voglia, prendi i finanziamenti, poi dichiari bancarotta e chi si è visto si è visto, no?
0: Sì.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Dai, Dani, te credemo, non ti preoccupare, dai.
0: Il Danilo di prima.
5: A cazzaro, diglielo che sei stato te a dargli l'idea.
0: Sempre
1: Danilo.
0: Sì, è sempre per Danilo. Allora, aspetta un attimo, c'è una domanda.
6: Ma quando mettete in attesa una persona e andate in pubblicità, ma lui le sente tutte le cazzate che dite?
0: Allora, no, non le sente più.
1: Non le sente più.
0: C'è stato un periodo in cui le sentiva.
1: Sì, è vero.
0: E c'è stato un periodo in cui ci siamo accorti che la persona in attesa sentiva
1: era
0: noi.
1: Era in silenzio completo, praticamente.
0: No, c'eravamo noi che proprio parlavamo a gesti. Cioè ci facevamo i pizzini tipo...
1: E invece adesso il rischio è che uno attacchi perché sembra che invece non c'è nessuno all'altra parte.
0: No, sembra che ci sia in alcuni casi la radio, però non c'è la pubblicità. Dovrei fare l'ascoltatrice un giorno di questi, cioè prendo un giorno di ferie e v'ascolto e vi chiamo. 06 89 28 996, questa è Radio Globo e voi siete nella prima ora del Morning Show.

0: Topic sulla radio che suona solo le migliori.
1: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.
0: Mazza la miseria, però. Topic, pieno di topic, chiama qualcuno.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Perché la nostra politica italiana non si alzano i stipendi tutti insieme. Siamo sempre d'accordo quando fanno queste cose.
4: Ma sto alzare non mi pare di averlo sentito negli ultimi anni. È che il problema è che comunque glieli diamo e sono alti, ma non ce vanno. A volte non fanno quello che devono fare.
5: Quindi sono già troppi.
4: Quindi adesso. Non c'è bisogno di. Insomma, dai.
6: Scusa, Sito, che potresti approfondire questo discorso di aprire società che finanziamenti e poi chiudere? Come funziona? Fa un po' un tutorial.
4: Vedi? I banditi hanno bisogno di un tutorial, quindi. L'hai fatto? Non l'hai fatto tu?
7: No, certo che no, non l'ho fatto.
4: Però conosci persone che l'hanno fatto?
7: No, certo che no, però ho letto tanti articoli, cioè si sa, ci sono un botto di bancherotti.
8: Sei sicuro che se chiami e ti mettono la musichetta è perché ti stanno a più a per culo?
4: Ma non è vero, non è vera sta cosa qua, dai su, vuoi una voce impostata?
5: Vai,
4: voce impostata.
9: Ma buongiorno ragazzi, come state? Ehi. Visto che nuvolette e che aria fresca, 27 gradi e mezzo da Via Veneto in questo momento è uno spettacolo meraviglioso. Poi con questo sound in sottofondo tanta roba. Sì. Grazie ragazzi.
4: Lui è il nostro Luigi, è un ascoltatore, è Luigi Voce.
5: È quello della metro, quello che ti dice di stare dietro alla linea gialla.
4: Esatto, lui è anche quello che quando va a prendere il caffè al bar fa: ehi, prendi due caffè anche tu? Mi dà quel cornetto. Così.
5: È una vita dura quella del nostro ascoltatore.
4: Quelli che hanno la voce hanno una vita dura. 6:37, torno da te perché non abbiamo finito qua con le notizie.
5: No. Strage di Pietralatra, fu Valentina Panbianco a sparare al marito e alla figlia, poi il suicidio accanto alla bimba. La procura di Roma dispone una perizia balistica per confermare l'ipotesi sulla donna. Il cane si sarebbe accasciato tra le gambe di Luca Abbasciano. Andiamo a Trapani, crolla il balcone della sua casa, morta una donna a Mazara del Vallo. L'incidente in via Raffaele Castelli, la vittima si trovava sul terrazzino nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto, disposto in via precauzionale lo sgombero immediato di tre famiglie residenti nello stabile. Andiamo invece alle parole di Ashley Sinclair: ho detto no a 40 milioni di dollari per tacere su Musk. A Venezia la commentatrice americana che ha fatto causa al tycoon dopo aver dichiarato di aver avuto un figlio da lui spiega il perché la scelta di parlare.
4: Grazie.
10: A me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fare mattina presto.
4: Sono distratta, poi di voi.
11: Perché? Lui, sì.
2: This is the morning show.
12: Tutti i giorni.
13: Dalle 6 alle 10.
14: Ecco! Buongiorno, Globi.
15: Ma quale buongiorno?
2: On Radio Globo.
4: Non lo so perché io mi chiudo con queste cose qua. Stavo su fanpage.
5: Sì.
4: E quando leggi i titoli di giornale, poi faccio dei viaggi con la fantasia e arrivo oltre la notizia. Cioè, a me, sinceramente, che il fratello di Tiziano Ferro si è sposato con Alessia, me ne può fregare fino a un certo punto.
5: Sì.
4: Cioè, e penso per la maggior parte delle persone, no? Perché non è che ci frega niente del fratello, a noi ci frega più di lui, se proprio vogliamo.
5: Però l'hai aperto l'articolo.
4: No, non l'ho aperto, sono rimasto. Sta sulla
5: home page,
4: sul titolo. Chi è Alessia Marone? Con un R sola.
5: Sarà la sorella di Emma.
4: No, quella è Marrone con due R.
5: Ah, scusami.
4: Sì, quella è Marrone con due R. E lui è il fratello di Ferro.
5: Sì.
4: Quindi mi immagino il citofono sotto casa che è Ferro Marone. Non so perché faccio queste associazioni.
5: Vabbè, che c'è di male nell'associare il ferro al marone, poi, non marrone.
4: Al marone, perché è a Roma, è sicuramente a Roma.
5: Ma sei sicuro che non sia il fratello di Tiziano Ferro?
4: Ah, vero, potrebbe essere Ferro. Comunque, lo sai che c'è? Che mi incastro poi quando si combinano queste cose qua, no?
5: Sì.
4: Del tipo, cioè, io ci faccio caso. Io mo perché so piccola, quindi non è che penso a un marito. Però se dovessi pensare a un marito,
5: sì,
4: deve stare bene sul citofono
5: con il cognome insieme al tuo.
4: Sì, cioè, non è che della Vallée, nome no, cognome nobile. Ci metti vicino, che ne so,
5: Proietti.
4: No, Proietti come no?
5: Ti piace?
4: Porca miseria, cioè, Proietti sì, però.
5: Vabbè, però sai che è un cognome.
4: Io mo perché so piccola, quindi non è che penso a un marito. Però se dovessi pensare a un marito,
5: sì,
4: deve stare bene sul citofono con il cognome
5: insieme al tuo.
4: Sì, cioè, non è che della Vallée, nome no, cognome nobile. Ci metti vicino, che ne so,
5: Proietti.
4: No, Proietti come no?
5: Ti piace?
4: Porca miseria, cioè, Proietti sì,

0: Ricciardi della Vallée.
1: Ricciardi ci sta bene.
0: Ti piace?
1: Oppure che no, Casinò della Vallée, perché esiste il Casinò in Val d'Aosta e quindi è carino, magari se
0: lui fa... sordi,
1: ciao, come ti chiami?
0: Dentro.
1: Sono Raffaello Casinò, piacere. C'ha il cognome, dico, ah, sei perfetto, te sposto.
2: Anche Casiraghi è un...
1: Casiraghi è molto, molto nobile.
2: È molto nobile.
1: Però qualcuno ha sul citofono anche del proprio condominio, ma magari non sei tu, qualcuno ha queste robe qua, tipo...
0: Sì, sì.
1: Che era? Eri tu?
0: Chi è stato?
1: È partito un migliori. Beh, perché questa è la radio che sono solo i migliori, quindi ce l'abbiamo
0: c'è esce dappertutto.
1: Esatto. Vabbè, non lo so, mi sono chiusa così. 06 89 28 99 e 6.
3: Allora vi dico questa e non vi dico più niente.
1: Dai.
3: Lancio la bomba e via. E allora quelli che tengono due registratori di cassa, uno fiscale e uno non fiscale.
1: Ma perché, che si può fare?
0: Dai, Federico, tu vabbè che sei visto.
4: Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
5: Ma Federico, mi hai rotto pure il c***o. Non mandi mai l'audio mio. Con l'altro numero vecchio mi mandavi tutti, io.
4: Radio Globo Meteo.
6: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo giovedì vedrà un netto cambiamento del tempo nel Lazio. In giornata infatti arriveranno acquazzoni e temporali a cominciare dal Viterbese, ma piano piano si estenderanno a tutta la regione. Questa sera fenomeni anche di forte intensità, rischiamo la grandine e raffiche di vento, però avranno anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Quindi temperature in progressiva diminuzione man mano che arrivano i temporali, e dalla fine di oggi ancor più da domani valori finalmente sotto i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
10: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Buongiorno splendori. Vabbè Federico, stava un amico mio Carcola, che una volta andiamo a casa della ragazza, vado a vedere sul citofono così stavo a guardare, perché io pure spizzo i citofoni, e a un certo punto non te leggo due cognomi, uno accanto all'altro, uno naso e l'altro botta. Io mi sono sentito male.
4: The most fabulous radio show of the world. The morning show.
14: Ecco, avete sentito?
15: Alessio Proietti era un signore con i soldi che prendeva gli orfanotrofi e faceva uscire sì gli orfani col cognome Proietti, però ha origini nobili. Grazie.
1: Allora se ha ritratto sì, lo voglio. Cioè, adesso lo va bene per Proietti.
0: Sì, comunque beh, è vera la ricostruzione. Io ho meno tempo
1: per spiegarlo.
0: I tempi radiofonici sono diversi, però
1: sì.
0: Insomma alla fine era quello, no?
1: Era un po' stizzita lei, vero?
0: Sì, l'ho sentita stizzita. Guarda, domani quindi ti faccio tutto il resoconto di tutte le famiglie romane, come si chiamavano, i cognomi.
1: Mi piace molto. Dica, si doti.
2: Comunque, ho fatto una ricerca così su Google per vedere cognomi sui citofoni. Allora, ci sono un paio di nomi di cognomi. Uno è Capelli Curati.
1: No,
2: te lo giuro. Ci sono le foto.
1: C'era un pilota.

0: Moda, tipo Ivan Capelli.
1: Come no?
0: Che si è sposato con Alessia Curati. Quindi Capelli Curati belli.
2: Un altro è Cicogna Pappagallo.
0: No, dai, ragazzi.
2: Sì, sì, sì. Coppia, un altro Allegra d'amore.
0: Allegra d'amore. Quindi no. È l'escort del palazzo.
2: Senti questo, uno è Morì. E l'altro Ivo, quindi morivo
0: no.
2: Insieme. Sì, giusto. E poi Allegra d'amore, basta, non ne vedo più al momento.
0: Ma dove li stai cercando? Cioè,
2: no, ho cercato su Google, sai, cognomi, citofoni, e mi sono spuntate immagini ufficiali.
0: Beh, stupendo.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Comunque io c'avevo un mio amico che faceva Troia di cognome Lia. E la mamma faceva Felice. Quindi immaginatevi voi sul citofono cosa c'era. Poi l'accento, mettetelo voi dove volete.
0: Ha detto Lia?
1: No, Troia.
2: Esatto.
1: Troia.
0: Sì, avevo anch'io un amico in classe, uno che faceva Troia di cognome, però... Dai, da bambini non puoi dire
1: Troia. E poi sai, quelli ci tengono molto all'accento.
0: Te credo. Lì ci devi tenere per forza. Attenzione però, 6:46, attenzione ristoratori di Roma.
1: Sì, attenzione, perché è cominciata l'era del frullino, la stagione, se volete, del frullino. Ovvero, già a partire da questi giorni stanno rimuovendo tutti quei dehors che sono apparsi durante l'estate proprio di fronte a quei locali in cui ci è capitato pure a noi di andare a consumare un aperitivo, no? a farci una serata.
0: Le piattaforme che occupano quei due o tre parcheggi per mettere dei tavolini, questo stai dicendo, no?
1: Non occupano parcheggi.
0: A volte sì, a volte no.
1: Comunque già da via Foscolo 13 il municipio 1 ha rimosso il dehors di un ristorante, primo intervento per mancato adeguamento alle nuove regole sull'occupazione del suolo pubblico. La struttura nel caso specifico è stata rimossa dalla polizia, dai tecnici, dagli operai. Non sarà l'ultima, perché da qui a dicembre sono previste 40 rimozioni di dehors tra l'Esquilino, Prati ed altri quartieri del centro.
0: Allora, mi permetto di dire questa cosa: se la legge è retroattiva, cioè io ero già in regola, però hai cambiato la legge e adesso me lo devi distruggere, me lo devi far togliere, mi arrabbio come una biscia.
1: No, credo che sia per un mancato adeguamento. Quindi se allora. Hai ritenuto ad adeguarti, non l'hai fatto.
0: Allora, signori miei, lo
1: questo,
0: so che siete
1: questo
0: arrabbiati.
1: C'è scritto, questo alle nuove regole sull'occupazione del suolo pubblico. Se uno non si adegua.
0: Se qualcuno ti ha detto: guarda, entro due anni devi adeguarti a queste nuove cose e non l'hai fatto. Però magari all'ascolto abbiamo qualcuno che può smettere.
1: Che si è adeguato
0: cosa.
1: E gli vogliono togliere il deo. Che ne sai?
0: Sentiamo 06 89 28 996. Chiaramente stiamo parlando del numero, perché parlare in diretta con noi, oppure c'è la Globo WhatsApp che attiva.
5: Alessio, proietti.
0: Vuoi dire,
1: ma mettiti apposta.
0: L'ho
1: però.
0: Messa apposta. Mi piaceva sentire questa che era stizzita contro di te. Alessio,
1: proietti.
0: Ah, sì, aspetta.
6: Vabbè, era pure ora che toglievano sti deori, che se fanno vedere che hanno tolto pure un sacco di parcheggi, perché tanto che le dicono no, con le macchine che occupano i marciapiedi perché sono stretti, se

0: Impala e anche Jenny sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, ben svegliati, buon giovedì 10 settembre dalla radio che suona solo le migliori.
1: The Morning Show.
2: Roger, passo.
3: Ma di che si tratta? Me lo spiegate?
4: Ho ucciso mo la radio, che è sta serietà? Oh.

0: Alessio.
1: C'è, accendi il microfono, caro. Buongiorno, 6:52, come va?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Noi siamo qua per voi, lo diciamo per quelli che si stanno sintonizzando solo adesso. Federica Della Vallea, Alessio Morigi. E di là c'è anche il nostro Gabriele Sidoti. Stavamo parlando di cognomi per, non so, la mia fantasia.
2: Sì.
1: Arrivata dal matrimonio del fratello di Tiziano Ferro.
2: Ferro con Marone.
1: Con la signora Marone.
2: Sta suscitato questo accostamento di idee che non.
1: Ferro Marone.
2: No? Mi piace particolarmente.
1: È una cosa che si è creata così, ma mi ha fatto sorridere. E ho detto, magari qualcuno ha incontrato proprio quello. Prima ha detto naso botta.
2: Naso
1: ha trovato
2: botta.
3: Forse per la doppia R, Ferro Marone. Boh,
1: Ferro
3: la R che ti fa giocare, boh, non lo so.
1: No, io ho immaginato tipo una cancellata arrugginita, cioè non so.
3: Ah,
1: perché,
3: ci sta. Sì, è vero, mi dà questa immagine.
2: Sì, però guarda, non fare affidamento sulla sua immaginazione, perché mi ha visto a me qua la conchiglia, cioè appena arrivata alle 7 mattina.
1: Sì,
2: quindi non ci fidiamo.
1: Sentiamo se ce ne sono altri.
4: Buongiorno, per esempio, c'è un amico mio che fa piccolo e lei nero.
5: Nel palazzo mio c'è una coppia che si chiama Zompetta Gattamorta.
6: Al palazzo di mia nonna ci sta una ragazza che fa Cinesca di cognome,
1: no,
6: e Sara di
1: no,
6: nome.
1: Dai.
7: C'è stavano gli inquilini di mio zio che si chiamavano lui Faiello e lei Bucchine.
1: No,
0: ci
1: non è vero.
0: La mia nonna mi mette a leggere i cognomi. Orgasmo addolorato.
1: No,
7: ma io avevo un'amica a scuola che si chiamava Amato di nome e Bocchino di cognome.
1: Ma non è vero. Dai ragazzo, ma vedi, siete inventati.
3: Comunque, secondo me viene fatto pure apposta. Perché, tipo, in famiglia io ho un cognome di cognome Laura. Con l'accento sulla A. E lei si chiama Laura. Quindi Laura.
1: No,
3: ora,
2: no, vabbè.
3: Giuro,
2: dai,
3: quindi secondo me sono fatti anche apposta.
1: Ma i servizi sociali in questo caso non intervengono.
2: Ma dovrebbero.
1: Ti devono togliere i figli. Ma stai
2: quando li bullizzano a scuola,
1: ma
2: poi
1: certo,
2: non vi chiedete
1: genitori.
2: Perché.
1: Certo.
2: Laura,
1: sì.
2: Laura.
1: Dai, su, raga, ma quella ha amato. No, dai, ma se li sono inventati.
8: The Morning Show. Chiamalo 06 8928 996. Radio Globo.
1: Sai che non hanno scritto nessuno di. Vabbè, stanno dormendo a quest'ora, sai, i rispiratori.
2: Dei Deor.
1: Dei
2: dici?
1: Deor, esatto, che stanno mettendo fuori, cioè li stanno togliendo. Ma che si chiama Operazione Frullino?
2: Sì, è iniziata la stagione del Frullino.
1: La stagione del Frullino?
2: Sì.
1: Mi piace come.
2: Ti piace?
1: Sì, sì.
2: Senti, vuoi che do un'ultima notizia sempre su Roma? Oggi abbiamo fatto
1: un
2: servizio. Territoriale, perché andiamo a Corviale, ci sono le immagini che abbiamo avuto modo di vedere dai social, riprese.
1: Però non in romano, per favore. Con il viale.
2: No, Corviale.
1: Sì.
2: Esatto. Immagini riprese da una cittadina, perché il parco di Corviale è stato completamente rifatto, è stato completamente riqualificato, ma appena terminata l'opera di riqualificazione, ecco spuntare fuochi, accampamenti, degrado, che reinizia immediatamente a prendere possesso di quest'area, e quindi viene segnalata immediatamente questa distorsione proprio per intervenire in tempo prima che ricada tutto nel.
1: Tanto che fai? Intervieni e lo rifanno, quindi lo
2: capito.
1: Vogliono così.
2: Federico, no, non lo vogliono così.
1: Ma ragazzi, ho visto, che ne so, il ponte che hanno fatto qua sulla Salaria, hanno chiuso la Salaria per 20 giorni a luglio, ti ricordi?
2: Sì, sì.
1: Già dopo 3 giorni era già imbrattato tutto sotto.
2: È vero.
1: Quindi lo volete così e basta, cioè allora a questo punto facciamo una città così.
2: Vabbè, io vi volevo segnalare questa situazione a Corviale, insomma,
1: sì,
2: pure
1: no,
2: in questo caso
1: bene.
2: Ditecelo se la situazione è questa, se era una giornata partiamo, ma qui comunque cucinano, cioè fanno il fuoco, quindi questo è.
1: Sì, però ragazzi, cioè, una cosa ve la sistemano, la volete così, a menano a Corviale?
2: Menano.
1: Avete fatto bene, cioè, avete fatto bene. Sì, sì, sì.
9: Ma come può una che si chiama Della Vallée parlare oggettivamente dei cognomi? Sei in una posizione di vantaggio,
1: giusto.
9: Ti dovresti solo vergognare per quanto è bello il tuo cognome.
1: Grazie.
9: Nobile, sincero,
1: nobile, sì.
9: Delicato.
1: Delicato.
2: Ma lui è sempre la voce.
1: No,
2: un'altra voce, mi pare.
1: È
2: no?
1: Un nostro collega radiofonico.
2: È
1: un'altra radio, ma è un nostro collega.
2: Vedi, perché la voce era voce.
1: Sì.
6: Vabbè raga, ma Federica, tu devi capire, ormai lei da tutti i fumi dei solventi che ha inalato mentre pitturava, lavorava a casa, ormai è come se sta sempre fatta, c'ha le visioni.
1: Certo, sì, sì. Le fantasie che mi hai fatto. Che poi, ma il fratello di Tiziano Ferro,
2: sì.
1: Ma come si chiama?
2: Alessio hai detto.
1: No, Alessia è lei.
2: Ah, Alessia,
1: Alessia,
2: perdonami,
1: è lei,
2: sì.
1: Esatto. Cioè, non sono cura, cioè, ah no. di là, lui
2: no, dai, dai.
10: Io quando ero più giovane c'era una persona che abitava al quartiere mio che la mamma faceva di cognome Pelosi e il padre Porco, e lui, dai, visto le prese in giro, si è fatto cambiare perché si poteva fare una vocale del cognome del papà e l'ha chiamato, l'ha messo in Pirco.
2: I Pirco Pelosi,
1: ah,
2: quindi.
1: Pirco Pelosi, Pirco Pelosi.
2: Vedi come, no? Anche un nulla ti cambia la vita.
1: Sì. Ma perché se tu sei Ferro di cognome non lo chiameresti tuo figlio tipo Braccio di?
2: Non credo si possa.
1: Non si può fare.
2: Non,
1: eh?
2: Si può. Non si può.
1: Grazie Alessio Morigi.
2: Grazie a te.
1: Ciao Sidoti. A tra poco, eh.
3: Ciao, a tra poco. A grazie, tra poco. Grazie a voi.
1: Torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. È stato un piacere anche per oggi. Adesso vi servo su un piatto d'argento il Morning Show fino alle 10 su Radio Globo. Ciao.
11: The Morning Show. The Morning Show. Radio
12: Globo. Ma la prima ora con Della Valle e quello nuovo, ci serve o non ci serve?
13: Wait for me, I'll be back.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
16: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Frigitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
17: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
18: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
17: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
18: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
19: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
20: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
21: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
24: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: su Radio Globo. Dai, è già giovedì, ragazzi. Siamo arrivati quasi in fondo alla fine di questa settimana. Che meraviglia, tra l'altro anche con qualche nuvola in cielo, ma questo l'avevamo preannunciato anche ieri, anche se non sono quei nuvoloni che io mi aspettavo, insomma, no?
1: Abbiamo preannunciato cose a caso, perché ci sono 26 gradi alle 5 del mattino. Quindi non vediamo la luce.
0: È vero, è vero, è vero. Tra l'altro, c'è da dire che nello studio in questo momento c'è temperatura flaminia, che
2: no,
0: non va affatto bene. Come mai? Cioè, è arrivata lei a mettere le mani, già abbassato.
2: Pensa che ho caldo anche io. Basta, non se ne può più.
0: Non ce la facciamo più. Vabbè, speriamo oggi quantomeno di riprendere un po' di fiato. Buongiorno, Flaminia e Cappelli.
2: Buongiorno, VVV. Vado ad abbassare la temperatura.
0: Sì, vai, vai. Buongiorno, Gabri Venus.
1: Buondì, buondì. Questa in effetti è temperatura Federica, che è ancora peggio.
0: Ok. E poi buongiorno Alessio Morigi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Qua ancora dobbiamo ragionare, no? Siamo arrivati ma siamo un po' tutti trafelati per via di questo incidente che immagino avrete già raccontato, invece no.
3: Sì, no, abbiamo avuto anche delle segnalazioni, è vero. Okay.
0: Allora, un incidente su via Salaria proprio all'incrocio con quella che è la tangenziale poi, no? Che cos'è la...
2: Davanti al centro commerciale, io credo proprio all'uscita della galleria che proviene da Prati Fiscali. Scali,
0: esatto,
2: che
0: sì,
2: ti fa arrivare davanti al centro commerciale, è proprio in quel punto dove poi si può svoltare a sinistra per fare l'inversione, riprendere la Salaria verso fuori.
0: Ha coinvolto un po' tutti noi, perché quella facciamo per arrivare, quindi tutti quanti siamo arrivati al photo finish e quindi adesso ancora non ci siamo pettinati, quindi mi scuso con quelli che ci stanno guardando su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Bene, allora ragazzi, vi do i numeri così almeno potete già mettervi al lavoro, anche alla Globo WhatsApp se ci sono altre segnalazioni, lo sapete, siamo sempre qui per voi, 393 777 7172, oppure c'è lo 06 89 28 996. Ecco, visto che siamo trafelati, mettiamo un disco così ci riprendiamo un attimo e tra poco torniamo con voi. Si parla

0: era meglio quando c'era la pandemia, vivevamo solo noi.
1: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
2: Ti preoccupa che quartieri, nuovo sistema al traffico.
3: This is the morning show on Radio Globo.
4: Veramente c'è poco da sistemare, ragazzi, perché qua il traffico oggi lo abbiamo beccato anche noi, causa un incidente su via di Salaria, quindi insomma, ricordiamo per chi dovesse fare quel tratto, fate attenzione perché insomma c'erano diverse macchine coinvolte. Ci stanno arrivando segnalazioni, comunque 393-777-7172, chi c'è?
5: Buongiorno, sì raga, tutto bello, tutto, però cioè, non va bene sta cosa che fine ai 10 state, ma cioè che fate tutto il giorno? Cioè dico tanto, ma almeno fino a mezzogiorno fateci compagnia.
4: Cioè che fate tutto il giorno?
6: È la seconda richiesta in pochi giorni di prolungare fino a mezzogiorno. Noi non lo facciamo per una sola ragione, togliamo il posto di lavoro a Roberta Coletti.
4: Esatto. È vero. Non è che non ci abbiamo voglia, vorremmo anche farlo, però sì. Poi Roberta che fa? Va al parco a lanciare il becchime ai piccioni, non è sì, giusto.
6: Che,
4: no,
6: che brutta alternativa. Potrebbe anche trovare un altro lavoro.
4: No, invece dopo dice che fai tutto il giorno, dopo le 10 andiamo noi a lanciare il becchino ai piccioni.
7: Però prima ci mangiamo una matriciana perché alle 9:30 già ci viene fame a
4: sì,
7: noi.
4: Quello sì, insomma. Ragazzi, insomma, chi lavora e si alza presto poi a una certa comincia ad avere un certo appetito e oggi abbiamo preparato le melanzane alla parmigiana.
8: Buongiorno ragazzi, e meno male che oggi da rinfrescare, 27 gradi alle 7 di mattina, cicci vostra.
4: Nostra, mica no, siamo
6: no,
4: noi.
6: C'ha
4: no?
6: Ragione, è colpa di Alessio Morigi che ha detto domani la massima è 22, ma io, sì, nemmeno la minima.
9: Ma no, allora l'ho detto fuori onda quello.
6: E anche fuori luogo.
9: Fuori luogo, però io leggo il meteo.
7: Vabbè,
9: io
7: non so. Vabbè, ma in serata.
6: Però se leggi quello di Corazzon, cioè, no, è annunciato.
4: Dipende un po' da quale leggi, dai.
10: Buongiorno, ma Gabrielus ancora non si è preso nessun giorno di permesso?
4: No, ancora no, però siamo lì, secondo me, io lo
6: sì,
4: vedo.
6: Sì, sì, però sì, venerdì sono uscito prima. Sì, vai.
11: Scusate, ma che sapete quando torna Herbert Tempo, per piacere?
4: Il bel tempo, che cosa intendi per bel tempo? Perché ci sono quelli che amano il caldo, quelli che amano il freddo. Adesso che cosa intendi? Allora, di quale team sei?
6: No, stabiliamo un bel tempo assoluto, 22-23 gradi, cielo blu.
7: Wow,
6: perfetto.
9: Questi allora, sono i criteri.
6: Sì.
4: 22-23 gradi. Non lo so, ieri quando siamo usciti, io, Flamini e Fede abbiamo detto così. Ecco, dovrebbe essere sempre così. Com'era?
7: Faceva caldo, ma era coperto.
4: Era coperto, solo perché il sole stava bene.
6: Sempre così. Ieri è uno schifo, era 36 gradi no, con no, l'80% di umidità.
4: Ieri siamo usciti, era gradevole.
7: Sì, ci sembrava.
12: Raga, oggi acqua più tardi, soprattutto tanto vento, per cui togliete le tende, fate attenzione e niente.
4: Ah, ecco, mi raccomando, le tende sul terrazzino,
7: Cavolo, allora, bucato.
4: Ecco qua, lo sapevo.
13: Buongiorno, invece sull'autostrada, quindi dall'altra parte, c'è un incidente in direzione Portonaccio. L'incidente credo che sia avvenuto intorno alle 5:30. Ma io dico, ma come fai a fare un incidente alle 5:30 che ci stanno 4 macchine in croce?
4: Ma la sapete che questa cosa è già la quarta volta che la sento questa mattina, perché anche qua nei corridoi della radio, come dicevo, c'è questo incidente su via Salaria e c'era qualcun altro che diceva, ma come si fa a fare un incidente alle 5 di mattina? Come si fa? Scusa, è proprio lì che sei più rincoglionito e magari con i riflessi un po' più lenti, no? Ma
7: anche se stai correndo, non sappiamo cosa sia successo oggi, però
4: sappiamo.
7: Se vai veloce e tutte e due magari vanno veloce, c'è una collisione, ovviamente poi
9: sì,
7: la macchina parte.
9: Sì, tra l'altro l'incidente di Portonaccio c'è stato segnalato questa mattina, riguarda una motocicletta e dovrebbe essere anche grave, quindi insomma mo metterci pure a dire, no? Ah, come fai a fare un incidente alle 5 di mattina? Tra l'altro, passando lì dove hai detto tu, dove si fa inversione a U, ieri mattina io ho fatto inversione, c'era una macchina che veniva da 1,5 km, è riuscita a farmi i fari, perché andando a 500 all'ora è evidente, no, che mi vieni subito
6: sotto.
9: Quella
6: è Federica. Quell'ora lì è Federica.
4: Federica però a un certo punto poi inizia a prendere, c'è proprio la modalità, sai, nelle automobili c'è l'assetto, quello sport, quello eco. Ecco, Fede c'ha quello vecchio. C'è il tasto proprio guida da vecchio, perché a un certo punto guida così. Quando ritorna a casa è così. Però alle 5 del mattino, ragazzi, io non lo so voi, ma guardatevi un po' intorno. Io vedo degli zombie, vedo gente che continua a dormire. dormire, cioè cammina con la macchina ma in realtà sta dormendo.
7: Sì.
4: Vedo delle scene incredibili, a parte grandissima distrazione con i vari device, chi guarda il tablet, chi il telefono, chi scrolla, chi manda mail, chi litiga il telefono, quindi fanno tutto tranne che guidare.
6: Ah, l'andamento da nonnetto assonnato la mattina sicuramente è pericoloso, ma è peggio quello che alle 4 e 3 quarti è già esaurito e va, come dice Alessia, a 500 all'ora.
4: Sì, anche perché è quello che si è svegliato tardi e quindi deve recuperare sulla tabella di marcia, no?
6: Esatto.
4: Ecco, però il problema è che sei pure rincoglionito.
7: Sì, e da non dimenticare quelli che vengono dalla serata, che quindi sono anche magari ubriachi, e lì peggio ancora.
4: Generalmente quelli che vengono dalla serata sono delle persone di una certa età che si illudono ancora di poter andare a sentire la musica techno.
7: Sì,
4: non,
7: mamma
4: faccio,
7: mia.
4: Non faccio nomi, non faccio, non faccio nomi. Dai.
14: Ma quindi se vuoi rimettere la canzoncina che è la giornata più calda?
4: Beh, dai.
15: Domani è la giornata più calda. Domani è la giornata più calda.
16: Ragazzi, oddio, ieri gradevole non tanto, io faccio le notti, sono uscito alle 10 di sera, ragazzi, c'erano i cammelli di fuori, ma non avete sentito, no? Facevano 80 gradi.
4: No, ma è vero, poi in giornata effettivamente so, però quando siamo usciti dalla radio ci abbiamo avuto una sensazione quasi piacevole, ma è finita subito.
17: Ma forse è molto più pericoloso parlare alle 5 e mezza di mattina di incidenti, io vorrei vedere cos'è la strada a quell'ora. Stanno tutti con occhi aperti, ecco, uno chiuso e non c'è sta uno che non corre come un matto, tutti che devono correre perché stanno a far tardi. Corrono e poi fanno incidenti.
4: Eh beh sì ragazzi, perché te l'ho detto, al mattino cerchi di recuperare, non ti va mai di alzarti dal letto, quindi arrivi al limite. Sai quelli che mettevano la sveglia al limite, tipo Fantozzi, vi ricordate la sveglia di Fantozzi che perfezionando nel tempo era riuscita a metterla quasi all'ultimo secondo, no?
6: Sì.
4: Però c'hai un imprevisto, si crea il panico più totale. Ecco, è i professionisti di questa roba qui, quelli che la mettono sempre più al limite. Siete riusciti a fare tutte le faccende mattutine per arrivare al lavoro in quanto tempo?
7: Cioè, aia,
4: che margine avete?
7: Questa è figa.
4: Che, lo chiedo. Allora, forse 393-777-7172. Che margine vi siete riusciti a ritagliare per tutte le faccende da fare al mattino e per arrivare al lavoro?
6: Ok. Beh, la cosa interessante è dal momento in cui apri gli occhi a quando esci di casa.
9: Vabbè,
6: perché
9: chiaro.
6: Il traffico è una variabile.
9: Certo,
6: quanto
9: certo.
6: ci metti a uscire di casa?
4: Quanto ci metti a uscire di casa? Vabbè, dai, va, porta. Raccontate perché potrebbe essere di ispirazione.
18: E merita testa di in via di Portonaccio alle 5 e mezza non ci sono quattro macchine in croce, e poi pensa quanto mi porro del c***o a me che faccio l'incidente in via di Portonaccio alle 5 e mezza di mattina.
4: L'ha presa bene, eh? Come l'ha presa molto bene. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Buongiorno.
3: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
19: Buongiorno. Terremoto, il terremoto.
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
20: Io ho sentito una grossa esplosione.
21: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
22: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
23: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
24: Da oggi tornano in servizio le 53 linee di autobus che collegano i quartieri a oltre 80 scuole della città. Con le due nuove linee le corse arriveranno a circa 250. Si svolgeranno nelle ore di entrata e uscita delle scuole per garantire a studenti e famiglie un trasporto pubblico più efficiente e capillare. C'è tempo fino al 14 settembre per aderire all'iniziativa Ritmo Roma, promossa da Roma Capitale per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Requisiti per l'accesso sono indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma ed età dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 16 anni. Sabato e domenica doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Nell'area sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Info su romamobilita.it.
3: Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Morning Show on Radio Globo.
5: No, no, no, no, non è una capra, è Flaminia.
6: Diglielo, va, potenziometro.
5: Il pirolo, ragazzi. Capra ignorante. Vabbè, questa è una cosa che è successa a microfoni spenti, nemmeno ve la racconto, basta dire che è una capra. Ecco, facciamo così,
6: vabbè,
5: almeno la facciamo.
6: Ma lo sanno
5: così.
6: Già, non hai detto niente di nuovo.
5: Che meraviglia. Sono le 7:20, buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, lo state anche vedendo, se è per questo, sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Ecco, perché...
5: No, no, devi sapere che però chi lo sta facendo si è già pentito di averlo fatto.
6: Ovvio.
5: Quindi giustamente,
6: ovvio.
5: Il pirolo, devi
6: non
5: fare.
6: L'hanno sentito.
5: Dicevamo, no? Al mattino si va sempre un po' di corsa, è sempre così. Ecco, ci sono quelli che poi alla fine, con anni e anni di esperienza, hanno perfezionato la tempistica per tutte le faccende mattutine, per ritagliarsi quel minuto in più da dedicare al sonno. Cioè, rimango a letto qualche minuto in più perché dopo ho messo a punto una strategia così al secondo che mi permette di godermi, ecco, un riposino in più. Allora, sentiamo.
7: Arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51.
5: Hai capito?
7: Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie.
5: Non è facile.
7: Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela.
5: No!
4: The Morning Show.
8: Quanti anni hai da Globo?
9: E beh, come fai a fare l'incidente a prima mattina? Quando devono attaccare alle 7 si alzano alle 6:58 e poi corrono come attannati. Grazie al cazzo che fa l'incidente. Tu svegliati un'ora prima, con calma fai colazione, te ne vai piano piano. No, loro si sono svegliati 2 minuti prima e poi per strada li vedi, corrono, sorpassano come matti. Ma che cazzo ti costa svegliarti un quarto d'ora, mezz'ora prima, un'ora prima? Ma che fa? Vai, fai tutto con calma, quando arrivi ti metti al posto, ta, e lavori. No, al lavoro ci devono andare con l'occhio ancora pieni di cuscina appiccicata in faccia e poi vanno trovando Maria Peroma per strada.
6: Ma io lo adoro quest'uomo.
5: Sì, a volte non trovano Maria Peroma ma trovano un palo, è quello il problema.
10: Comunque c'è buon umore al mattino nella capitale.
5: No. Sì. C'è tutti più tolleranti e questa è la cosa che ci piace.
11: Comunque ieri faceva più fresco, so quello di Rocca Priora, ieri c'erano 18 gradi alle 7.
5: Sì è vero, poi insomma dipende anche un po' da come la percepisci.
12: Io tutte le volte, ragazzi, facendo un lavoro di notte che attacca alle 3 di mattina, tutte le volte che ho beccato un incidente, ragazzi, sono sempre ragazzetti che tornano da ballare, che tornano dai posti mezzi alticci, capito, che si incollano i pali, guarderei.
5: Beh no, questo magari nel weekend, in mezzo alla settimana, dai.
6: No, su. Testimone anch'io, ma molte volte, a voglia.
5: Ma adesso, quello che purtroppo abbiamo visto questa mattina, non credo sia qualcuno che sia andato a ballare.
10: Beh,
5: dai.
10: Oddio, per essere sotto sopra alle 5:30 del mattino.
6: No, non lo sappiamo, però i ragazzi escono tutti i giorni della settimana, anche anche il lunedì.
5: Ma, speriamo che finisca questa roba, quindi svegliatevi prima. Però intanto dovete imparare a ottimizzare. Allora, come avete ottimizzato?
0: Oh, io ho un grandissimo margine, mi sveglio alle 5 per arrivare in ufficio alle 8:30. Considerato il fatto che lavoro a 3 km da casa, ho un grosso margine, mi faccio tutte le faccende mie in tranquillità proprio.
12: Io ho potuto spostare il margine fino alle 5:05 la sveglia. Attacchi alle 6:15 mi serve almeno un'ora.
13: Io in teoria attacco alle 6. Spesso mi capita che non mi sveglio e alle 6:02 mi chiamano dal lavoro e me lavo con i spruzzini di tergicristallo.
14: Belli, io forse questa la potrei anche vincere. Sveglia alle 6:30, io alle 6:41 stamattina stavo in macchina.
15: Io la sveglia alle 6:50, devo stare da Casalotti, devo stare a Fiano Romano alle 7:30. Mi sveglio, mi lavo i denti, mi vesto e scendo in 5 minuti, stato giù.
16: Allora, io ho la ragazza mia che si sveglia insieme a me, anzi quando io esco alle 5:30 e lei riesce a uscire da casa alle 7:30 e fa comunque tardi.
5: Bello, bello, non male, bravi, bravi, ottime tecniche, e bello. Da ragazzino anch'io, adesso devo dire la verità, non riesco più a farla sta cosa, però da ragazzino invece anche io ero un professionista di questi di questa disciplina.
10: Però se uno lo sa e si prepara bene la sera prima, vogliamo fare il giocone tra noi?
5: Dai.
10: Chi riesce a farlo più breve certificando i vari step, ovviamente al netto della macchina, perché
17: certo,
10: ho già perso.
17: Quello certo, le distanze contano. Io però vi dico un'altra cosa, così vi ritrovate tutti voi qui, ma chi ci ascolta, nella vostra categoria, perché ne esistono tre al mondo.
5: Vai.
17: I minimalisti, che ci mettono tra i 15 e i 30 minuti, però nel minimalista spesso c'è il fatto che salta la colazione.
5: C'è anche una scarsa igiene, fatelo dire.
17: Lavaggio approssimativo e salto la colazione.
5: Sono quelli che comunque sia qualcosa devono sacrificare, e a volte purtroppo è l'igiene.
6: Esatto. Però magari fanno la doccia proprio prima di andare a dormire la sera e la mattina si danno una scialacqua dall'ascella.
5: Con 40
6: via.
5: Gradi ti svegli, sei già tutto sudato, ragazzi.
17: Minimalista. Poi ci sono gli standard, cioè quelli che ci impiegano tra i 45 e i 60 minuti, e diciamo che sono i più equilibrati, quelli che si concedono la loro routine senza esagerare. Poi ci sono gli slow, che spesso vivono in famiglia, non sono single, e ci mettono tra i 90 e i 120 minuti, se la prendono proprio comodo.
6: Bello.
5: Ma nemmeno una sposa ci mette.
17: No, però
5: tanto.
17: È incluso nello slow anche un pizzico d'allenamento, due addominali vicino al letto.
5: Addirittura.
6: La tibetania alle 5 del mattino.
5: Mazza, ragazzi. Non come me alle medie, no, alle elementari che mi fingevo morto e mia madre mi vestiva mentre ancora dormivo.
6: Sono possum.
5: Sono le 7:27. Buongiorno, questo è il morning show di Radio Globo. Carica The Killers.

0: Congratulazioni, ragazzi! Ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
1: The Morning Show.
2: Un programma speciale
1: on Radio Globo.
3: Ok, iniziamo.
4: Una bella chicca che siamo andati a recuperare dal passato, The Killers.
5: Ed era giovanissimo lui, irriconoscibile.
4: Sì, è vero, ma il tempo passa per tutti inesorabile. Che

0: da Venticello niente male a Uragano, oggi è un attimo, eh.
1: Oggi sì, ragazzi. No, credo ci sia un'allerta. Adesso non so di quale colore, però credo che insomma ci siano delle allerte.
0: Nel pomeriggio intensifica.
1: Sì. Va bene. Allora, stanno arrivando sicuramente le perturbazioni, ma anche la nuova stagione qui a Roma. Ecco, dice che stagione c'è? L'autunno? No, la stagione dei frullini. Sembra una canzone di Battiato, ma in realtà è così.
2: Sì, la stagione dei frullini identifica questo periodo in cui si stanno adoperando dal comune per rimuovere tutti quei dehors dove tutti voi, anche voi, avete fatto aperitivo, avete passato le serate. No, io ti guardo e tu sei la più mondana di tutti noi. Però non tutti questi commercianti, negozianti avevano adeguato il loro dehors alle nuove regole dell'occupazione del suolo pubblico. Sì. Quindi il primo intervento è stato fatto già all'Esquilino, ma ce ne saranno 40 da qui a dicembre che interesseranno proprio le zone di Esquilino, Prati, un po' tutto il centro dove è evidente ne sono sorti di più, no?
1: Ok. Quindi arriveranno proprio i vigili con il frullino, sì, a segare il dehors qualora non fosse
2: non si fossero stati adeguate alle regole dell'occupazione del suolo pubblico.
1: Okay.
2: Non voglio parlare di operai specializzati perché nei giorni scorsi hanno fatto più danni di Carlo in Francia.
1: Sì.
2: Gli operai specializzati
1: non lasciamo perdere, abbiamo sentito crolli di palazzi, abbiamo sentito esplosioni.
2: Però
1: questi dehors spesso e volentieri, tra l'altro, per carità, è giusto che ci siano, però ecco, ce ne sono talmente tanti che a volte viene a mancare un'altra cosa fondamentale, cioè il parcheggio per le auto, perché a volte ingombrano proprio quello che di solito dovrebbe essere un parcheggio. Allora, sui parcheggi delle auto ci sono delle novità, già sono pochi, ok? Quelli che non sono a pagamento sono sempre di meno, è quasi una cosa in via di estinzione.
0: Sì, in tutta Roma se ne contano 7.
1: Sì, e adesso ne conterai forse 2, perché senti qua che sta succedendo.
2: Sì, perché c'è un vero e proprio addio ai parcheggi gratuiti. A Roma arrivano le nuove strisce blu, che non sono nient'altro che quelle bianche ripitturate.
1: Ecco,
2: ovvero hanno tolto circa 6.000 posti gratuiti per tramutarli in parcheggi a pagamento, tariffati si chiamano, quindi si pagherà anche quello e ci sarà sempre più difficoltà nel trovare un posto gratis.
1: Sì, assolutamente. No, ma sai, questa cosa prima si verificava soprattutto nella zona del centro, però a me è capitato di vederlo anche in zone molto più periferiche.
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Cominciano a essere strisce blu ovunque, quindi uno dove la deve parcheggiare la macchina?
0: Posso aggiungere maledetti?
1: Maledetti! No, mi chiedo, ecco, le strisce blu più assurde che avete visto, dove le avete trovate?
0: A Moena, in montagna, non c'è un posto in tutto il paese che sia gratuito, quindi tu spendi anche 20 euro al giorno di parcheggio.
3: 20 euro al giorno?
0: Non ci sono più righe blu, ce n'erano veramente 4, ma contate, ogni volta ovviamente ci passavamo lì davanti, ma era inutile. 4 posti con le righe bianche e tutto il resto, parliamo di centinaia, quindi una piccola quota. Tant'è vero che io ho fatto un'indagine con ChatGPT per capire se il sindaco ha agito in maniera lecita, perché una quota di parcheggi gratuiti credo dovrebbe essere garantita.
1: Penso.
0: E tra l'altro al parcheggio, quello più grande diciamo del comune, c'era una brutta pecetta attaccata con lo scotch proprio messa lì dal 1 agosto, che da 8 euro era passato a 10 euro al giorno. E non solo al giorno, se tu uscivi perché vai a fare una gitarella e poi rientri, ti riazzera il conteggio.
1: No.
0: E quindi ripaghi 10 euro al giorno. Maledetti.
3: Sì, hai detto bene.
1: No, c'è gente che si ritrova a pagare anche diversi eurini per una giornata, no? Adesso non so quelli che lavorano nelle zone centrali come possano fare, evidentemente o ci vai con i mezzi oppure la macchina devi lasciare comunque, che ne so, a Napoli, dico, no, non ho idea.
3: Anni fa mi ricordo che si poteva fare un abbonamento mensile per le strisce blu, oppure ti fai la giornata intera che magari spendi un po' di meno rispetto alla tariffa oraria.
1: Certo, ok, però devi fare allora l'abbonamento per le strisce blu, la benzina che costa quasi 2,30 euro al litro, non lo so.
3: Ma infatti stiamo parlando del nulla. Solo pagare.
2: Tra l'altro c'era una soluzione adottata da qualcuno definito furbetto, poi vedete voi come giudicarlo, che per parcheggiare la notte usava i parcheggi di scambio delle metro.
1: Mm.
2: Che faceva però? Cioè non era una furbata proprio a costo zero,
1: no,
2: perché per farlo bisognava avere l'abbonamento annuale dei mezzi pubblici, che costa 250 euro. Però se vi fate il conto, avere un posto coperto sicuro a 250 euro l'anno anno, significa insomma un bel risparmio rispetto a... Esatto, oggi Gualtieri è intervenuto, si pagherà pure il parcheggio notturno, anche chi ha la tessera della metro, costerà 0,80 centesimi l'ora. Se vi fate un conto per lasciare la macchina la notte, da mezzanotte in quarto alle 5 in quarto, sono 4 euro.
1: 4 euro. Beh, ragazzi, poco. Parcheggi a pagamento.
2: Se vai a vedere.
3: Comunque poco.
1: Disastro totale, soprattutto se poi andiamo a vedere anche quello che succede negli ospedali e intorno agli ospedali. Ci sono degli ospedali che sono costosissimi. Parcheggiare all'interno di questi diventa quasi... Non pensando che comunque sia chi va lì ha una necessità, magari sta andando per un'emergenza, magari sta andando a trovare un parente che sta male, magari ci sono delle situazioni dove entri oggi e esci fra 3 giorni. A me è capitato quando nacque mio figlio, no? Stessa cosa, io andai lì, parcheggiai, ma mi è venuto da dire, vendo mio figlio, mi è venuto da dire.
3: C'è chi è ricoverato per mesi, altro che 3 giorni.
1: No,
3: quindi i parenti devono andare giornalmente a trovarlo e mettono mano al portafoglio.
1: La stessa cosa mi successe quando andai a fare un piccolo controllo, insomma era una cosa, un'emergenza di poco conto, però insomma prevedeva che andassi al pronto soccorso perché il medico mi ha detto vai al pronto soccorso. Beh, sono quelle cose che ti mettono in codice bianco e esci dopo 9 giorni, perché il codice bianco viene trattato con delle tempistiche che sono diverse. Beh, andando a riprendere la macchina mi è venuta voglia di fare il passaggio di proprietà, anche lì insomma è molto molto molto costoso. Comunque strisce bianche sempre più in via d'estinzione.
4: Io la peggio che ho visto di striscia blu a una parallela di Viale Tiziano a Roma, fra i secchioni dell'immondizia, fra un secchione e un altro, c'era una striscia blu per un solo posto macchina.
1: Ci credo.
5: Buongiorno, allora zona Parioli, le strisce bianche dalla sera alla mattina sono diventate blu. Il parcheggio mensile è 70 euro, 4,60 euro al giorno.
1: Mamma mia. Abbiamo sentito, no, di questi cambi di colore da bianca a blu, tra l'altro con le macchine che tu, con la macchina che avevi lasciato, la vai a riprendere e ti ritrovi la striscia blu con tanto di multa. Abbiamo sentito anche questo.
6: Ragazzi, a Amalfi non ci sono posti liberi, solo posti blu, 5 euro l'ora. Mi sono fatto una giornata in barca verso Capri e Faraglioni, presa lì da Amalfi. Immaginate dopo 8-9 ore quanto gli ho dovuto dare di parcheggio.
1: Conveniva allora a suo punto rimane in barca.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo giovedì vedrà un netto cambiamento del tempo nel Lazio. In giornata infatti arriveranno acquazzoni e temporali a cominciare dal Viterbese, ma piano piano si estenderanno a tutta la regione. Questa sera fenomeni anche di forte intensità, rischiamo la grandine e raffiche di vento, però avranno anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Quindi temperature in progressiva diminuzione man mano che arrivano i temporali, e dalla fine di oggi ancor più da domani valori finalmente sotto i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
13: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre,
13: non... Per i tuoi prossimi obiettivi,

0: ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 15 settembre. Tanto stanno arrivando alla Globo WhatsApp le foto dell'incidente del quale parlavamo questa mattina, credo quello di Via Salaria, sì, è sicuramente sì, quello. Sì. Beh, non è bellissima da vedere, eh.
1: No,
0: insomma,
1: la macchina
0: sotto sopra, quindi insomma, speriamo non sia successo nulla di grave. Intanto parlavamo però di strisce blu a Roma ormai. Strisce blu quali? Sì, perché diminuiscono ancora. C'è questo provvedimento, quindi aumenteranno invece i parcheggi a pagamento.
2: Io posso capire, vivi in una città, ti c'è rode che i parcheggi blu, i parcheggi bianchi, ok. Ma se vai in vacanza a Moena o vai in vacanza a Capri, 30 euro di parcheggio dopo permette, non rompi.
0: Te lo puoi permettere.
3: Veramente no, Moena.
1: Perché cioè, che c'è a Moena?
3: Sì, non è niente, è un paese in montagna.
0: No, hai ragione, amica.
3: Devi spendere, cioè è come fare una selezione, no? Se devi spendere 20 euro al giorno per il parcheggio, stai tagliando fuori un certo tipo di turismo.
0: No, hai ragione, amica. È Gabri che c'ha i braccine corte. Tutto hai ragione, sì, perfettamente, sì. Se no non ci vai. Daniele, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, Daniele, dici, racconta un po' che cosa si può fare con queste strisce.
4: Ma guarda, io ho fatto un semplice veramente calcolo matematico, ecco. Io le strisce, io lavoro in centro a Roma, quindi okay. Sono solo strisce blu, okay. E lavoro anche il sabato, quindi tutti i giorni 6-8 ore dentro ufficio. Fondamentalmente io non ho mai pagato una striscia blu, ma per il semplice discorso che preferisco prendere la multa, risparmio, perché tanto se prendo la multa sono 25,90 mi pare di multa. Se ne prendo l'abbonamento mensile sono circa 70 euro. Se pago la tariffa giornaliera per 25-26 giorni, non mi ricordo quanto viene, ma
3: tantissimo.
4: Viene tanto. Se io prendo due multe al mese, ci ho guadagnato. Se ne prendo tre, ma mai vabbè, successo, però sono andato paro all'abbonamento.
3: Beh, però è un giusto conteggio.
0: Vabbè, però non è che si può fare così, dai. Non
3: fa
0: è...
3: bene,
4: sto d'accordo, sbaglio io, ma è anche sbagliato vandalizzare tutti i posti bianchi, cioè non c'è più possibilità di parcheggio.
0: Sì, sì, come abbiamo detto, tra l'altro, ecco, c'è un'altra sfoltita di posti bianchi.
3: Adesso non abbiamo fatto questo controllo, ma mi sembra di ricordare che ci fosse una quota minima di righe bianche che devono rimanere, tant'è vero che sotto, mi sembra, l'amministrazione Rutelli ne avevano fatte troppe blu e gliele hanno fatte ritinteggiare di bianco alcune. Adesso queste
4: assolutamente,
3: proporzioni,
4: però,
3: ma questa proporzione è variata nel tempo, cioè non ci siamo accorti che hanno diminuito la quota minima di righe bianche?
4: Sì, sì, assolutamente, cioè, le righe bianche veramente nella zona dove sto io saranno 10-15, una volta ho parcheggiato la macchina sulle strisce bianche, ho pesato a metro per tornare a casa.
1: Scusa, ma in che zona stai? Perché io quella volta che non pago la striscia blu, che pago sempre, comunque la volta che non la pago ritrovo la multa. Quindi com'è possibile?
4: Io
1: che zona
4: Piazza Fiume Porta Via.
1: E non passano gli ausiliari?
4: Cioè no, passano, solo lì. Passano, però
5: la statistica è quella.
4: È veramente, statisticamente tre al mese non ci sono mai arrivato.
0: Sì, non è che stiamo consigliando adesso di fare questa cosa, lui fa questa cosa, però in teoria...
5: I soldi al comune li dà comunque,
0: Non è che in qualche carità, modo, però
5: non sta rubando nulla.
0: Il parcheggio si paga, Alessio, cioè, non è che...
3: Beh, però...
4: Anche perché con l'abbonamento, se faccio l'abbonamento non ho garanzia di posto, quindi faccio l'abbonamento, devo comunque girare 2-3 ore a cercare posto, quindi comunque cambia poco da quel punto. Io è solo un discorso proprio economico, nient'altro di più.
0: Ma scusa, è possibile che per chi magari è...

0: o frequenta quella zona perché sta lavorando,
1: chi lavora là,
0: non
1: esatto,
0: ci sia qualche agevolazione, qualche tessera,
2: bravo, grazie della domanda. Ho chiesto a un garage che ho lì intorno, gli ho detto guarda, io lavoro qui, mi fai un forfettario 125 euro al mese.
0: Ah,
2: detto,
0: vabbè, fregate,
2: detto, state tutti fuori di testa, con tutto il rispetto, ecco perché poi uno ti porta a arrivare a questo, che è sbagliato, per carità.
0: Magari però uno potrebbe dire vabbè, vado a lavorare con IME, con i mezzi,
3: no,
0: è quello il problema, è che se ci fossero dei mezzi che fossero efficientissimi, allora uno potrebbe dire anche lascio la macchina a casa, così certo, mi risolvo d'accordo anche il problema del parcheggio.
4: Ma quando dici efficientissimi intendi Vertiporto?
0: No, intendo un'altra città.
3: Ma è troppo grande. Va bene, va,
5: vai. Siamo andati quest'estate a Sperlonga, parcheggio 40 euro. Io ho detto ma che me cambi pure le gomme? Ma questo non state bene, ma per niente proprio.
0: 40 euro? Aspetta, tutta la giornata? Ma è comunque tanto, ma 40
4: attendiamo
0: euro.
4: Il messaggio è ma se vuoi andare a Sperlonga.
0: Giusto?
3: Sì, bravo, giusto, sì, giusto. Sì, sì.
0: Vuoi andare a Sperlonga?
6: Ragazzi, convincete Daniele a candidarsi a sindaco di Roma, cioè mi ha fatto tagliare, io lo stimo, lo amo, anche se non lo conosco, lo voto.
7: Bravo, mo hai detto do lavori, ecco qua, tutti i giorni multa.
0: Beh, certo, è normale, adesso hanno già chiesto gli ausiliari e i vigili di dare informazioni di questa telefonata.
4: Ma non ho capito perché questa eventualità lo divertiva tanto, tutti i giorni multa.
8: Hai ragione Daniele, anch'io ho fatto lo stesso calcolo e sono tornata tra l'altro adesso dalle ferie, lavoro all'Umberto Primo e le strisce che fino a 10 giorni fa erano bianche sono diventate blu, ma blu elettriche, tra l'altro pure un colore fastidioso che ti costringe proprio a buttarci l'occhio, quindi non hai la minima scusa.
0: Cioè adesso addirittura la lamentela è sulla tonalità del blu, sì, vi rendete?
3: Devi mettere gli occhiali da sole.
4: Comunque maledetti.
0: Sì, maledetti.
9: Amico mio, ti do un consiglio, fa una cosa, la prossima volta piano scontrino che cazzo ne so, devi dare la spesa, di quello che ti pare, o ficchi sul tergicristallo, così quando passano in una municipale dicono vabbè a questo già gli hanno fatta la multa, così manco una te ne fanno.
0: Ecco, adesso hai bruciato anche questa, hai bruciato la radio.
3: Ma questa è
0: radio,

0: Radio Globo.
1: E noi pensiamo alle strisce blu e alle strisce bianche. Vabbè. Purtroppo quello ci tocca, anzi, quelle bianche, no, solo quelle blu, perché stanno diminuendo le strisce bianche qui a Roma. E tra l'altro, quelle che stanno facendo blu è anche un blu fastidioso. Così ci ha fatto sapere la nostra ascoltatrice.
2: Capa di frangente.
1: Un blu di quelli che ti dà il nervoso.
3: Io preferisco quelle bianche.
1: Sì. Tutti quanti, insomma. Poi ci sono ci sono strisce bianche e strisce bianche. Adesso vai a capire qual è il riferimento.
3: Allora costano di meno quelle blu, scusa.
1: Ma non lo so mica, Non lo so mica.
4: La macchina in centro non va presa, ancora con le strisce blu, non va presa.
1: Il problema è quello che dicevamo prima: se ci fossero dei mezzi che funzionano, pure.
3: No, ma non solo, ma il problema è per chi ci vive, cioè un residente che è costretto a pagare 70 euro al mese minimo.
2: No, il residente non paga.
1: Beh, no, c'è il permesso, no? C'è il
3: ma
1: permesso,
3: non tutti,
1: residenti.
3: Non tutti.
2: No, se sei residente ci sono quelle strade dove tu assolutamente non devi pagare, se no che famo?
3: Ma dove ci sono strisce blu o se hai il posto tuo?
2: No, la striscia blu non la paghi,
3: non la
2: se
3: paga,
2: sei residente.
3: Perché quello dei Parioli di prima diceva che c'aveva un costo notevole, quindi forse
2: magari ci lavora.
3: Sì.
5: Santo permesso dei disabili, con me si attacca narco.
1: Ma no, perché se non c'è il disabile a bordo sono cavoli. Adesso ecco, se sei disabile lui, questo non lo so. Può darsi, perché se no, a parte, insomma, dai, stai pure.
6: Preferisco pagare, no?
1: No, dai, anche perché stai togliendo il posto a un disabile, quindi attento. No.
5: Comunque io vorrei dire a questo che può essere furbo quanto gli pare, a multa la pia e se la paga e va bene, ma i punti della patente non sono finiti.
1: Ah, è vero, perché c'è la decurtazione dei punti della patente?
2: No, la striscia blu senza pagare.
1: Beh,
2: no.
1: Dipende, adesso non lo so, se magari è recidivo, non ho idea, non lo so, questo è un controllo
3: forse
1: che possiamo fare.
3: Due puntini forse sì.
1: Vabbè, facciamo questo controllo, dai.
7: Questa è la scorda pure le righe, quei pochi posti bianchi che sono rimasti verso il centro di Roma, sono tutti quanti a tempo, più di 3 ore non ci puoi parcheggiare, devi utilizzare il disco orario.
1: È vero, stanno diventando kiss and go, tipo quelli dell'aeroporto.
8: Comunque a me una volta è capitato di aver parcheggiato sulle strisce bianche, io felicissima, per cui non volevo più riprendere la macchina perché avevo trovato un parcheggio perfetto, mi sono ritrovata la multa con la motivazione che non avevo esposto il disco orario, li ho maledetti.
1: No, sai un'altra cosa, no? I residenti, quelli che abitano nella zona del centro, mi sono sempre chiesto, no? Perché adesso, indipendentemente dalla striscia bianca alla striscia blu, poi il posto lo devi trovare, ma una volta che hai parcheggiato, non ti viene voglia di lasciare la macchina lì per sempre?
6: Il nostro amico ci ha detto, una volta l'ho trovato, ho preso la metro per tornare a casa, proprio per godersi quel posto bianco. Comunque non c'è decurtazione di punti dalla patente, è una sanzione esclusivamente pecuniaria.
3: Neanche se sei recidivo?
6: No, anche se la lasci a tempo scaduto, ti aumenta la multa eventualmente, ma non...
1: Non c'è decurtazione.
3: Comunque,
1: no.
3: Se volete, io ho brevettato un disco orario automatizzato che ogni ora si rimette indietro di un'ora. Quindi
6: intelligente.
3: Se vigile guarda, tu in qualsiasi momento sei in regola.
1: D'altronde che a breve hanno sempre dischi sono.
5: Direi a quello dello scontrino che una volta a stazione di Burtino ho visto una macchina parcheggiata che c'aveva 7 multe dalla polizia municipale, una sopra l'altra, che erano lievitate giorno dopo giorno.
1: Stava giocando a scopa che multe questo praticamente. Cioè...
9: Io mi sono rifatta la macchina perché oramai la mia era arrivata, non so, 1.000 miliardi di chilometri. E ha risolto comprandomi la macchina ibrida. Grazie alla macchina ibrida non pago le strisce blu, ma ad ogni comune mi devo iscrivere, devo segnare la mia targa in modo tale che non gli ausiliari sono una multa. Io frequento spesso il comune di Santa Marinella, quindi abito a Roma, mi sono iscritta al comune di Roma e al comune di Santa Marinella.
1: È giusto, ci sono alcune categorie di automobili che non le pagano le strisce blu.
3: Però deve specificare hybrid, full hybrid,
6: e basta.
10: No. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: È ora di sentire qual è la situazione della viabilità.
6: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale e dell'ACI per un incidente code sulla A24 dall'Aquila Teramo tra Vicovaro Mandela e Castelmadama verso Roma. Più avanti sul tratto urbano dell'A24 code per traffico dal raccordo alla tangenziale. est su via Salaria. Torniamo all'incidente di cui parlavamo da stamattina, sia per traffico sia per un incidente in colonnamenti dalla motorizzazione civile a via dei Prati Fiscali verso la tangenziale est, ma anche code a tratti sulla Pontina da Castel Romano a Spinaceto fino più in avanti al raccordo a via Cristoforo Colombo. Per questa ed altre notizie, tutti i dettagli su roma.luceverde.it.

0: be back. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto, grandi marche.
3: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV. Che precisione, ragazzi. Sono le 8.

0: C'è una mucca in studio, probabilmente.
1: O è in arrivo il maltempo.
0: No, stavo dando una controllata alla situazione meteorologica, perché adesso niente, siccome c'è questa perturbazione che dovrebbe arrivare, quindi questa cosa mi ingarella particolarmente, perché da quant'è che non sentiamo la parola perturbazione? Cioè, una cosa marrapa quasi, solo a sentirla io mi eccito, raga. Perturbazione. Ah, sì, la perturbazione.
2: Non mi dire che è sagace anche la perturbazione. È
0: molto sagace la perturbazione. A parte che c'ha anche un'assonanza con un'altra parola, è vero?
2: A parte che, scusatemi, però prima sono andata a googolare la parola sagacia, perché voi la usate, no, in termini sessuali. Però sagacia non c'entra niente.
3: Ma certo.
2: Prontezza d'ingegno, perspicacia, acume.
0: Ma per quale motivo ti fai queste domande? Questi sono codici miei e di Gabri Venus, che solo noi possiamo capire.
1: Quando noi commentiamo vedendo un video che un artista è sagace, infatti non facciamo allusioni sessuali. È una persona molto in gamba, ha saputo costruire un'ottima
0: come
1: carriera.
0: Se avesse davanti due persone che fanno allusioni sessuali. Ma sei scherzando? Non lo faremo mai. Comunque la situazione, facevo la mucca Carolina, perché in questo momento ci sono comunque 24 gradi, non mi sembra proprio da perturbazione, cioè sta cominciando a salire la temperatura, non è proprio, io mi aspettavo, che ne so, un 17, un 18.
3: No, guarda, domani abbiamo un 19-29.
1: Non sei più credibile.
0: No,
2: domani 19-29.
3: Sì, non a Moena, a Moena no.
0: A Moena
2: ci vai solo se c'hai i soldi.
0: Giustamente. Bene, abbiamo fatto un po' il punto sulle strisce blu che stanno arrivando, le stanno implementando, perché le strisce bianche, insomma, verranno messe.
3: Guarda, sono 30.000 stalli che diventano da gratuiti a tariffati. 30.000.
0: Ok. Prima ci chiedevamo, no? Ecco, conviene andare a lavorare per pagare il parcheggio? Già c'è la benzina a 2,30 euro. In più ci devi mettere che ogni giorno devi andare a pagare il parcheggio, diventa una follia.
2: Perché allora vai a lavorare per pagare, però che cosa? Tanto paghi bolletta, mutuo,
0: Però insomma, quasi non conviene più andare a lavorare. Che cosa conviene fare? A questo punto andare in pensione, questa sarebbe la cosa migliore, magari anticipata. Ah,
3: dai soldi pure lì.
0: Aspetta, perché c'è questa proposta, l'abbiamo detto, l'abbiamo parlato anche ieri, quella della Lega, che però sinceramente non abbiamo capito più di tanto. Abbiamo provato ad introdurla, ma sinceramente non è che, insomma, è stata spiegata.
3: Un esperto.
0: No, ci vuole qualcuno che possa spiegarcela bene.
1: Uno che sappia spiegare. Spiegare le cose.
0: Allora, uno noi ce l'abbiamo, lo sapete, c'è questa nuova rubrica, questo nuovo appuntamento che si chiama Tajani spiega cose.
1: Sì.
0: Quindi andiamo subito a chiedere magari ci può illuminare anche su questa storia della pensione anticipata. Oh. Buongiorno!
4: Allora, la proposta sulle pensioni è molto semplice. Oggi lei va in pensione quando può andare in pensione.
0: Bene.
4: Con la nuova proposta invece potrebbe andare in pensione prima, per esempio a 64 anni, che sono meno di 67, tre anni in meno, e quindi è un vantaggio. Naturalmente, andando in pensione prima prenderà meno pensione, perché se prende la pensione prima la prende per più tempo, almeno si spera, e quindi bisogna distribuire la pensione su più pensione, cioè su più anni di pensione. Facciamo un esempio: lei dovrebbe prendere 1.700 euro, decide di andare via prima, a quel punto potrebbe prenderne, diciamo, 1.500 e qualcosa, quindi lei perde 200 euro al mese, però guadagna 3 anni, non di soldi, di tempo, che comunque hanno un valore non economico, perché economicamente ha perso i 200 euro, però ha guadagnato il fatto di non lavorare, e quindi possiamo dire che lavora meno per guadagnare meno, che è diverso dal lavorare di più per guadagnare di più. Quindi se lei vuole andare via prima può, basta accettare che dopo per tutta la pensione prenderà meno, quindi la libertà c'è, ha un costo, però se non vuole pagare il costo può continuare a lavorare. Credo sia molto chiaro.
0: Sì, adesso sì. Beh, io quasi quasi mi tengo le strisce blu.

0: Uno dalla famiglia mia è stato ammazzato e dicono che è stata la donna tua.
1: Chi è il resto, lurido bastardo?
2: Cosa sei, McFly? Un fifone?
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: Come cambiano le cose, eh? Quando poi te le spiega lui con estrema precisione, beh, tutti i dubbi se ne vanno. Incredibile. Grande Tajani spiega cose qua nella morning show di Radio Globo. Abbiamo sentito la pensione anticipata.
6: La Mini ha capito tutto, vuole farci un sunto.
7: Sì, faccio un riassunto di Tajani.
5: No, lasciamo perdere.
7: Ma io mi sono concentrata davvero, non sto scherzando. Sì. Poi ogni volta dice, ma che cazzo sto a dire?
5: No, ma non l'ha capita allora, ma sei incredibile.
7: Ma l'hai detto tu? Inizio puntata che sono una capra, dillo ogni ora, così
5: me lo devo ricordare. Intanto belle notizie,
8: mamma mia, via Civitavecchia, va, che stiamo sotto l'acqua, sta diluviando
5: a Civitavecchia.
7: Ma avete sentito che si sente in sottofondo?
5: Madonna, che emozione. Risentiamo.
8: Sentite, mamma mia, via Civitavecchia, va, che stiamo sotto l'acqua, sta diluviando.
5: Amico mio, io ci verrei di corsa perché
7: una
5: bella pioggia è proprio quello che ci vorrebbe, da tanto che non la vediamo.
7: Arriva.
9: Tu sta buono che sei peggio di Lucifora, per medio. Ma sì, ma dove di 24 gradi? Io sto a Porta Furba, ce ne stanno 28.
5: 28? Beh, a me qua l'app mi segna 24 gradi. Aspetta che aggiorno, magari non si è rifresciata.
7: Ragazzi, ci sono solo temporali sull'app.
5: No, mi conferma 24, però tu a Porta Furba invece ne hai 28.
10: Sì, ma poi insomma di posto in posto cambia la temperatura, cioè non è che è quella in tutta Roma, nello stesso momento.
7: Certo, è ovvio.
10: Però c'è un'escursione.
5: Porta Furba non è che sta sulle Alpi oppure sta in Africa.
10: No, ho capito,
5: cioè,
10: voglio,
5: a pochi metri, effettivamente 4 gradi cambia, dai. Insomma, è l'app che forse è approssimativa, infatti è app. Approssimativa.
11: E io quanto devo morire ancora? Che ho 55 anni con 40 anni di contributi versati.
6: Adesso hai tutti gli strumenti per farti il calcolo da solo.
5: Allora, se non vuoi farti il calcolo da solo, potresti interpellare l'intelligenza artificiale, ok?
7: Sicuro te lo fa.
5: ChatGPT, quella che vuoi tu, insomma, scegli tu quale vuoi utilizzare. L'importante è non utilizzare quella che stanno utilizzando a forum. Ragazzi, l'abbiamo detto l'altro giorno, a Forum hanno introdotto questo robottino che farà un po' da valletto sostanzialmente. Hanno sostituito quella che era la figura, che ne so, di Bracconeri, Pasquale l'Africano. Ecco,
10: sì.
5: Barbara Parombelli adesso ha questo nuovo assistente robotico che risponde dopo un quarto d'ora, tra l'altro. Cioè, c'è i tempi veramente, io non lo so, dentro c'è un VIC-20 perché sentite.
12: Jeeves, dobbiamo lanciare la pubblicità.
13: Tempo di una pausa, ma corta, cortissima.
5: Ecco.
13: Perché dopo c'è la sentenza del giudice. Non vi muovete, torniamo subito. Pubblicità.
5: Ecco qua. Lancia addirittura la pubblicità. Però lo fa con sti tempi che insomma lasciano, cioè, proprio
10: secondo
5: un tempo
10: me
5: di reazione.
10: È attonito dai tempi della Palombelli.
7: Esatto.
10: Rimane proprio.
7: L'hanno scelto apposta per lei, per accompagnarla.
5: Non lo so, però secondo me l'hanno fatto con i pezzi da multipla, sai, che non ha protocollo più e quindi hanno deciso di. Allora, però, su questa innovazione che hanno introdotto anche qui a Forum, questa trasmissione popolare che va avanti da tantissimi anni, è intervenuta anche Giorgia Meloni. Vogliamo sentire che cosa ha detto? Dai, vai.
14: Barbara, cari telespettatori, in questi 42 anni Forum ha sempre raccontato i cambiamenti della nostra società, lo ha fatto con un linguaggio chiaro che serve per spiegare anche i temi più difficili. E allora vi voglio ringraziare perché è una scelta che confermate anche quest'anno, affrontando un tema che mi sta particolarmente a cuore, la più dirompente rivoluzione del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione. Del resto è stata una priorità della nostra presidenza del G7, con la storica presenza di Papa Francesco. E oggi l'Italia è tra le prime nazioni d'Europa ad aver approvato una legge organica sull'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Pensate all'impatto sui diritti, sulla democrazia, in un mondo nel quale è sempre più difficile distinguere quello che è vero da quello che è falso. E poi le pesanti conseguenze che si rischiano sul mercato del lavoro, perché questa rivoluzione, a differenza di tutte le altre, sostituisce l'uomo non nel lavoro fisico, ma nell'intelligenza.
15: progetto e rischia di spazzare via decine di milioni di posti di lavoro, concentrando sempre di più le ricchezze in poche mani. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo. Penso che questo sia un dibattito molto affascinante anche per una trasmissione come Forum, che ci consente di divulgare una materia così complessa, e quindi vi faccio un in bocca al lupo e vi auguro buona stagione.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
5: Radio Globo. I grandi temi da affrontare, ragazzi,
6: ma le accise.
5: I grandi temi da affrontare, il robottino che hanno messo a Forum, che
10: ma
5: dici?
10: Poi a Forum ci hanno detto le dinamiche del paio, io me lo so perso quel Forum.
7: Ma chi scrive i testi? Amelo.
5: Vabbè, comunque adesso al di là di tutto, però il punto rimane, no? Nel senso che anche noi l'altro giorno abbiamo parlato un po' di questa intelligenza artificiale che rischia di portarci via un po' di posti di lavoro. Alcune cose insomma le stiamo già vedendo, le stiamo toccando con mano. Alcuni posti di lavoro sono già saltati, se vogliamo, no? Sì. Abbiamo fatto un elenco proprio l'altro giorno. La cosa che però, parlando di intelligenza artificiale, mi preoccupa di più è che è una cosa meravigliosa per alcuni aspetti, poi per altri invece si perde in un bicchiere d'acqua, nel senso che ti dice delle cose magari molto complicate e te le risolve in pochi secondi, no? Poi però fai delle domande e ti spara delle stronzate incredibili, cioè delle cose che tu dici: ma non è possibile che quella che dovrebbe essere l'intelligenza artificiale mi risponda una cosa del genere. Cioè, a me mi ha fatto litigare con la mia compagna l'altro giorno perché non sapeva dirmi quali sono i righi dei quaderni della terza elementare, cioè per farmi capire. Me l'ha detto, me l'ha detto sbagliato. Ecco, quante volte è capitato che magari vi siete affidati all'intelligenza artificiale e vi ha detto delle boiate incredibili, perché poi vai a colpo sicuro. Me l'ha detto ChatGPT, è
10: chiaro,
5: ci credo, no?
10: Sì, ma pensa che, scusami, no, perché ce l'avevo proprio fresca sul titolo di una canzone che veniva affibbiata a Renato Zero. Chiedo all'intelligenza artificiale e mi dice: sì, è una canzone di quell'anno, registrata. Faccio un ulteriore controllo per conto mio e non era vero. Quindi lo faccio presente a ChatGPT, che mi dice: scusami, ti ho detto una bugia, non volevo deluderti.
5: Ho detto una bugia.
10: No. Te lo giuro, ma te lo
6: quindi
10: giuro.
6: Anche consapevole.
10: Sì.
6: Brutto, eh?
5: Capito come? Ho mentito perché ti volevo accontentare. Cioè, capito come? Ti volevo assecondare. Ma ragazzi, a volte sparano delle boiate incredibili e ci rimani male. Quindi alla fine dici: ma mi devo veramente fidare di questa intelligenza artificiale?
7: Beh, allora, sicuramente si parla di intelligenze artificiali diverse, perché noi, se stiamo qua a parlare di ChatGPT free version, è ovvio che gli andiamo a chiedere una cosa su Renato Zero.
5: No, aspetta. Dovresti comunque darmi una risposta corretta, non è perché sei free version allora non mi dai la risposta corretta.
7: Ma ti ricordi all'inizio, quando anche noi abbiamo iniziato ad utilizzarla, che ci dava tutte risposte corrette e poi ha cominciato a vacillare? Perché ovviamente prima ti fanno sentire l'odore, tu ti affezioni, ti piace quella cosa perché è facile, immediata, e poi piano piano cominciano a togliertela perché tu non ne potrai più fare a meno e quindi andrai a pagare un abbonamento annuale per un'intelligenza artificiale.
5: Ma io non pago un abbonamento per un'intelligenza artificiale che mi dice delle stronzate, quindi fammila efficiente anche se non è a pagamento.
7: Ma ti hanno provato, capito? Che riesce a farlo.
5: Ma no, non l'hai provato.
7: Guardate che anche provato.
6: Se siamo già impressionati dalle funzionalità, a parte il robottino dei Forum che dai pare Telemaco degli anni Ottanta,
7: sì,
6: quella non è intelligenza artificiale. Però anche se siamo impressionati, ricordiamo che siamo in una siamo in una fase beta, cioè questo è soltanto l'inizio, è il preludio di
7: beta,
6: ciò che ci aspetta.
7: Però pensiamo noi che sia beta, perché per le cose veramente importanti che servono al mondo della robotica,
6: infatti
7: è quello, noi già sta molto avanti.
6: Non possiamo giudicare l'intelligenza artificiale per l'uso che facciamo noi di un programma di ChatGPT, cioè c'è il mondo dietro.
7: Esatto.
5: Ma no, è chiaro, ovvio che poi ci sono dei sistemi molto più avanzati. Rimane il fatto che a me mi ha fatto litigare con la compagna mia perché non mai saputo di qual è il rigo da terza elementare.
6: Però vedi come ragiona bene, bene, lo fa per il tuo bene. Il litigio è il preludio del divorzio.
5: No, ragazzi, allora, avete fatto delle domande a ChatGPT o qualsiasi altra intelligenza artificiale e va risposto una cazzata incredibile. Ecco, che cosa va risposto? Che poi la corregge e ti fa: mi dispiace, scusa, la prossima volta cercherò di essere molto più precisa.
10: Sì, è facile.
5: A me lo sai che mi ha detto, cioè la versione Giovanni Lucifora, mi ha detto: no, fatto da solo.
7: ChatGPT Lucifora.
11: Ma sicuro che questa è la Meloni che parla? Non ha mai detto un disciamo, disciamo.
5: No, l'abbiamo tagliati.
16: Ecco perché il mestiere dell'operatore a Mediaset sparisce per queste cose. E la Meloni se ne vanta pure. Ragazzi, non c'è speranza.
5: Comunque, se tira una brutta aria anche per le vallette a questo punto, perché tu a quello lì, insomma, poi lo vesti carino, lo fai, che ne so, con le sembianze umane e via. Non
10: lo so,
5: c'è più.
10: Tra Samira e Gives, però ci passa veramente, no? Troppo.
5: Dici? Guarda che sa chitti bene robottino.
17: Massimo, tu gli hai chiesto i righi, invece si dice le righe e quindi l'hai confusa l'intelligenza artificiale.
5: No, vabbè, adesso l'ho detta così, però ho chiesto la domanda, credimi, era giusta, so solo che mi ha fatto fa un cazziatone a casa che a metà bastava.
6: Ma visto che belli i robottini ovunque, ancora non ha proposto nessuno di metterli in Parlamento i robottini dell'intelligenza artificiale. Vedi, vedi. Facciamo 600 deputati così, vediamo se fanno un po' meglio.
5: Guarda, anche quello che mi ha detto le righe del quaderno, meglio de razzi. Meglio de razzi.
11: Beh, io sono stato a discutere con ChatGPT per un'oretta, che continuava a dirmi che il Papa era ancora Bergoglio, perché dice non ci sono prove tangibili che sia morto e il Papa è Bergoglio. Io sono stato un'ora a litigare con ChatGPT.
5: Ci sono prove tangibili.
6: Ti ricordi che l'anno scorso è successo anche a noi, proprio col Papa?
7: Sì, sì, infatti lo volevo raccontare e mi ha fatto specie sentire questo vocale. Sì, come mai? Ma quindi è vivo?
5: È vivo, è vivo. È vivo, è vivo, è vivo in mezzo a noi. È vero.
7: No, base complotto, qua ci serve.
18: La colpa è la vostra, perché invece di dare ragione alle mogli che hanno sempre ragione, voi piuttosto avete da sentire ChatGPT, invece sta bene.
5: Ma no, ma io sono andato lì non sapendo quale dovevo prendere, allora ho detto chiedo, così almeno, capito? La colpa è tua, ma c'hai pure la presunzione. Ma come la presunzione? Ho chiesto all'intelligenza artificiale proprio perché non lo sapevo.
10: Più umile di così.
5: Niente.
7: Non mettere
5: niente.
7: Più in dubbio. Dubbio, no, tua moglie.
5: No. Però,
19: io gli avevo chiesto se c'era un volo diretto per Rovaniemi da Roma. Sì, lo puoi trovare dal giorno d'otto al giorno d'otto. Poi sono andato, sono tutti con uno scalo e mi fa: no, in effetti hai ragione, mi sono sbagliato.
5: Capito come? Tu invece la prendi per buona e vai. Guarda che un sacco di gente è rimasta fregata da questa intelligenza artificiale che tanto intelligente non è.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
20: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
21: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
22: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
23: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
24: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
23: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
24: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
23: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
25: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
26: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
27: Oh my car!
28: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
6: È scappata. Con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Morning Show Radio Globo con Massimo Vari che vi sta parlando, con me c'è anche il robottino di Forum travestito da Flaminia, Capri Venus e Alessio Morigi. Allora,
4: non mi hai dato il tempo di risponderti.
3: Naturalmente la lentezza che contraddistingue quel robottino che secondo me insomma hanno fatto recuperando i pezzi da Emilio, quel robottino che girava negli anni 80, ve lo ricordate? Sì, sì. Emilio il robottino.
4: Te lo ricordi.
3: Ce lo ricordi. Birillo era una spada a confronto, ragazzi.
5: Scherzi.
3: Allora, intelligenza artificiale, è intervenuta anche Giorgia Meloni su questa storia del robottino che stanno utilizzando a Forum, naturalmente partendo da lì, prendendo spunto per poi parlare di quelle che sono insomma le possibilità dell'intelligenza artificiale, che però potrebbe essere anche un po' pericolosa, no? Quindi
6: ha detto questo, insomma siamo davanti a una svolta epocale, ma ci sono dei rischi. Quello su cui rifletterei rispetto alle parole di Giorgia Meloni è l'intento dell'Italia di progredire lasciando al centro l'uomo. Da quello che si sa, se c'è un processo non etico è quello proprio del progresso, nel senso che non si può porre un limite etico all'innovazione, questo è implicito nella ricerca scientifica. Mettere l'uomo al centro di questo è proprio l'aspetto più difficile, se volete, no?
5: Sì, ma dirlo non costa nulla e fa un bel effetto.
6: Ecco, forse.
5: Un po' come dire, non lo so, toglieremo le accise, così.
6: È una cosa a caso.
3: Diciamolo. No, allora, io ho detto, sono molto affascinato, perché dall'intelligenza artificiale, però vedo che ci sono anche dei grandissimi problemi. Poi magari sarà la versione che abbiamo noi, quindi ad alti livelli è tutta un'altra cosa, però rimane il fatto che ecco alcune cose molto banali ti dà delle risposte che sono sbagliatissime, addirittura fuorvianti, tant'è vero che insomma c'è gente che sta lamentando appunto di alcuni problemi, perché magari le risposte le prendi per buone ed effettivamente poi insomma vai a verificare,
6: non lo sono,
3: ed è una baggianata che però scopri sulla tua pelle.
7: Ragazzi, quando vi dice ste boiate e ve ne accorgete, dovete dire ChatGPT aggiornati ad oggi, e lei si aggiorna e te dice le cose esatte.
3: Ecco, questo perché prima qualcuno ci diceva che alla domanda su Papa Francesco sembrerebbe che per ChatGPT sia ancora vivo e vegeto. Ok,
5: se devi dire all'intelligenza artificiale che si deve aggiornare,
4: ma poi ogni volta mi raccomando, verifica le risposte che mi stai dando, mi raccomando non sbagliare. Aggiornati. Allora scusate, vado su Google, leggo un articolo e mi informo per me,
6: per conto mio.
4: Ma
3: sì. Comunque, che vi ha fatto sbagliare ChatGPT?
5: A noi nel tempo, a parte il Papa, qualche politico una volta ci ha detto che Nordio il ministro era lo stesso di Alitalia di tanti anni fa, era un altro Nordio, cioè ce ne ha fatte di toppe.
3: Morta.
8: L'altro ieri mi si è rotta la lavatrice, chiamo il tecnico, vengo sabato, va bene? Contatto intelligenza artificiale, mi dice come ripararla, riparo, costo zero.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
3: No, per carità, per alcune cose è utile, utilissima. Infatti è proprio questo quello che dicevo, no? Possibile che ci sia questa discrepanza fra quando ti dà delle risposte che sono geniali e poi invece quando si perde in un bicchiere d'acqua. Quindi sa, quello che lascia perplessi.
4: Ma infatti adesso Alessio ce lo può raccontare, la decisione del sindaco di New York, secondo me è
6: come no, tra l'altro
4: fantastica.
6: Ieri ecco, è stata una sequela di notizie sull'intelligenza artificiale, proprio su questo filone.
3: Perché ne abbiamo parlato noi qua al Morning Show, quindi hanno preso
6: è
3: spunto,
6: diventato virale, esattamente.
5: Però preparatevi che una di queste forse vi farà passare la voglia di continuare la giornata.
6: Che poi va a quei ragionamenti che facevamo anche con Massimo. Ieri il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato una moratoria temporanea sull'uso degli strumenti dell'intelligenza artificiale, ovviamente relativi alla formazione dei ragazzi. Quindi l'ha vietata sostanzialmente fino all'ottava classe. In America, che da noi corrisponde diciamo all'età di 13-14 anni. Il provvedimento è valido già da quest'anno, dal 26-27, e riguarda 600.000 ragazzi, ragazzini.
4: Sacrosanto, non gli insegna a pensare, a fare di logica.
3: Sì, poi ce n'è un'altra che forse è un po' più inquietante, vero?
6: Sì, sì, diciamo che un pelino più inquietante, tra l'altro non ripresa forse anche per questo proprio da tutti, ma invece campeggia ovunque sui social, e parla del licenziamento di un ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, che si dimette e mette allerta proprio sui rischi dell'intelligenza artificiale. Lui lavorava proprio su quello, sul miglioramento dell'intelligenza artificiale, e dice: potrebbe ucciderci entro la fine del decennio, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite.
3: Potrebbe ucciderci entro la fine del millennio.
6: Del decennio.
3: Del decennio.
6: Sei ottimista, Massimo.
3: No, scusa.
5: Per chi non lo sapesse, Anthropic è uno dei colossi che sviluppa intelligenza artificiale.
3: Cioè, quindi non è il primo scemo che passa, insomma, a dirlo,
6: No, no, lavorava su quello, e vi dico, sapete qual è il rischio? Stanno lavorando su un'intelligenza automigliorativa che porterebbe l'uomo a essere cancellato completamente e i robot a prodursi da soli.
5: Terminator.
3: Ok, però aspetta, quello che voglio capire, quello che ha detto questa roba qui, intende che ci vogliono sterminare, quindi chi sta programmando l'intelligenza artificiale vuole arrivare a quello, oppure sarà qualcosa che sfuggirà di mano allora l'intelligenza artificiale ci sterminerà?
6: La seconda che ho detto.
5: È un'ipotesi limite, cioè non allarmiamoci, nel senso che è un paradosso, però è una possibilità.
6: Ma loro stanno, cioè lui se n'è andato perché dice il lavoro che facevo non era etico minimamente, cioè in quella direzione.
3: Stiamo andando in quella direzione. Sì. Bene, vi abbiamo rassicurato anche questa mattina. Sì. Mi sembra che possiamo.
8: Dopo aver discusso un pochino con l'intelligenza artificiale, ho capito che basta chiederle delle risposte veritiere e verificabili, e lei non si permette di inventare. E comunque il fatto che parliamo dell'intelligenza artificiale come di una persona, secondo me, è devastante.
3: Sì, in alcuni casi, insomma, c'è anche chi la scambia veramente per una persona e ci instaura un rapporto. Abbiamo sentito di persone che si sono suicidate per un rapporto con l'intelligenza artificiale.
5: Dovreste sentire come ci chiacchiera in macchina Federica, è abbastanza inquietante.
3: Madonna, ragazzi, è incredibile. E riesce a litigare anche con quella? Vai, grande.
7: Cioè, io gli ho chiesto: chi è la più bella del mondo? Mi ha detto: tua moglie, sto bugiardo.
3: Resettati.
5: La mano messa lei.
0: Comunque, ragazzi, sto da Alessio parla troppo difficile. Segue la a destra, a sinistra e Namo.
3: Sì, è vero, è quasi fastidioso, ragazzi.
5: Cioè, allora, se quella a destra e sinistra non vanno bene come concetti,
3: lui si perde.
0: Invece io e mia moglie abbiamo contattato ognuno la propria intelligenza artificiale per sapere se un preventivo che avevamo fatto fosse una truffa o meno, visto che abbiamo fatto una cosa online. A lei dice che è tutto a posto, a me mi dice: occhio che è una truffa. E mo che famo?
3: Ma secondo me perché si adatta alla personalità della persona che poi generalmente la interpella, no? Quindi magari tu sei più diffidente, allora a te dice sta cosa.
5: Però anche quello non va bene, come la condiscendenza, per farti contento ti dice baggianate, a che me serve?
6: Guarda, una cosa che è uscita e che è certificata è che chi si rapporta con la propria intelligenza artificiale in maniera garbata la rende più performante. Se gli dici sbrigati, dammi questa, è meno performante e più approssimativa.
3: Però ci stavo pensando, secondo me questa intelligenza artificiale a lui ha dato la risposta della truffa, la moglie no, perché secondo me lo voleva preservare, cioè nel senso che se avesse dato la risposta della truffa anche alla moglie, la moglie l'avrebbe accollata al marito e quindi per non farli litigare, capito, come io lo sapevo quel preventivo, l'hai voluto fare tu, capito, e allora ha detto no all'intelligenza
5: artificiale. Pensa che fatica che deve fare l'intelligenza artificiale.
9: L'intelligenza artificiale ci stermina tutti.
10: Ma mi faccia il piacere!
7: Ma è normale che diventerà un pericolo per l'uomo. L'intelligenza artificiale ha già imparato a creare virus mortali per l'uomo e li crea partendo da zero. Ed è una notizia di un mesetto fa.
3: Il virus dell'intelligenza artificiale.
5: Sempre più confortanti oggi, eh?
8: Sì. Sì, sì, continuate a leggere e a studiare con l'intelligenza artificiale, così il cervello si chiude completamente.
3: Tanto ormai i danni l'hanno già fatti, guarda, bastarsi in giro. Non c'è granché.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Attenzione, attenzione. Guarda se non finirà la nostra vita per colpa del robottino di Forum, eh? Guarda come va a finire, eh? Guarda.
3: Mi sento più minacciato da Flaminia.
2: Ci sterminerà questa intelligenza artificiale. Oh, non lo dico mica io, insomma, lo dice uno degli sviluppatori che fino a poco tempo fa ci stava lavorando e che adesso ha deciso di gettare la spugna proprio perché, insomma, intravede questo pericolo, questo problema, chiamalo problema.
3: Non è l'unico, eh?
2: No, non è l'unico.
4: E ogni volta che scrivo l'intelligenza artificiale la saluto, la ringrazio. Bravo. Perché se un giorno ci invadono si ricorderanno di me.
2: Si ricorderà di te, certo. Beh, no, effettivamente se la tratti bene lei è sempre più, vabbè, lei è gentile. Io per esempio ho un pessimo rapporto con l'intelligenza artificiale, dopo che mi ha fatto litigare la tratto malissimo, la tratto.
5: Che le dici a qua, voraccia?
2: Ma imbecille, brutta imbecille che non sei altro. Guarda, ancora porta i segni della litigata.
6: No, questo è San Giuliano.
3: Lui si rivolge all'intelligenza artificiale come alla moglie, cioè,
7: no. Io la tratto benissimo, ChatGPT, gli metto cuoricini.
2: Ah, i cuoricini, vedi, brava.
8: Ma ragazzi, io uso un altro tipo di AI, quella alcolica.
2: Alcolica.
9: Mm. Oh, io grazie all'intelligenza artificiale ho ottenuto l'aumento al lavoro.
2: Come? Scusa, come hai fatto? Aspetta un attimo, spiega un secondo.
3: Si è fatto preparare la strategia.
2: No, però ci devi. Quando è così, o ci dite come, oppure no.
6: Chiamate.
2: Poi ci viene la voglia, siamo curiosi e vogliamo sapere.
10: Non so se ci avete fatto caso, ma quello nuovo parla più di Flaminia, raga. A meno che non è Flaminia che cambia voce, ma quello nuovo parla più di Flaminia.
6: Qualcuno deve parlare, però, se non si parla nessuno.
2: Si chiama radio, si chiama, dobbiamo dare le notizie.
3: A parte Flaminia.
5: No, vabbè,
11: ma è facile, è semplicissimo. Io faccio con mia moglie quando passa aspirapolvere mentre sto a giocare a PlayStation. Bene, stacca la spina.
2: Cioè, perché lo infastidisce il rumore dell'aspirapolvere?
5: Sì,
2: o è lei che stacca la spina a lui?
3: Non ho capito.
2: No, credo che però sia lui che è infastidito. Non solo a moglie passa l'aspirapolvere, ma si infastidisce pure del rumore, capito come?
3: Ma a chi stacca la spina?
2: Stacca la spina all'aspirapolvere.
3: O alla moglie?
2: Oh, chiede all'intelligenza artificiale.
12: Comunque l'intelligenza artificiale di altri tempi si chiamava Bignami. Quanti di noi hanno studiato sul Bignami invece che sui libri?
2: Sì, però era limitato.
3: Cioè. No, vabbè. Ma quello è un riassunto, sì, non ragiona. No.
13: Ci stiamo preoccupando adesso di due persone adulte che litigano perché ChatGPT gli dà versioni diverse, ma possiamo anche solo immaginare che cosa vorrà dire un domani discutere con i ragazzi che cresceranno comunque con l'intelligenza artificiale, andare a contraddire tutte quelle idee che gli

0: eri o uno stile di vita, oppure a un gruppo di amici che in qualche modo vanno a persuaderlo di un certo tipo di ideologia, cioè il piano è lo stesso.
1: Sì, però qua c'è l'aggravante, cioè nel senso che tu hai a che fare con qualcosa che tu pensi infallibile, cioè l'intelligenza artificiale è la Bibbia, è la verità, capito come? Perché è qualcosa di così perfetto che non può sbagliare. Esatto. Quindi quel pensiero secondo te è giustissimo.
2: Però l'importante è che ci sia un dialogo dei giovani con altri giovani o con persone più adulte.
0: Credo che anche nei giovani ci sia questa consapevolezza, cioè è sgamata ormai, che non è infallibile, anzi penso che i giovani non siano così, che abbiano l'idea che l'intelligenza artificiale è la verità.
2: No, sicuramente sanno più di noi. Beh, sull'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, comunque se è, dagli due pizze. Che te devo dire? Vai.
3: Scusate, ma quanti come me non hanno mai utilizzato ChatGPT per chiedere qualcosa, per modificare delle foto? Boh, sinceramente penso di essere rimasto uno dei pochi al mondo a non averlo mai utilizzato.
1: Niente, lui lo rifiuta, rigetta il progresso. E ci sono le persone che non la utilizzano, però sarà inevitabile, prima o poi arriverà il momento che ti dovrai confrontare anche con queste nuove tecnologie.
2: Però
1: no?
2: Tu dici progresso, io lo chiamo immediatezza, facilità, nel senso, quando noi eravamo ragazzi che dovevamo fare a scuola anche delle ricerche, dovevamo fare delle ricerche su dei libri, anche libri per le ricerche, però ci dovevi conoscere un po' il riassunto generale di quello che stavi studiando e poi andavi a prendere le specifiche che ti servivano.
1: Certo.
2: Qui ce le hai già tutte pronte, quindi più che progresso è facilità di reperire quelle informazioni, che però ti toglie un po' di logica, ti toglie un po' il lavoro del cervello.
1: Però tu facevi quello perché c'era quello, adesso invece c'è questo e quindi fanno questo.
2: Lo so, però secondo me, ecco, torniamo al fatto che Mandami, il sindaco di New York, che la vieta ai ragazzi giovani, fa bene.
0: Beh sì, perché porta atrofia, no? Cioè tu moltiplica per mille il concetto di non la faccio la moltiplicazione perché la fa la calcolatrice. Moltiplicalo per mille e avrai un vegetale.
1: Sì, poi però magari probabilmente farai altre cose, magari quello è solo un velocizzare, cioè la calcolatrice velocizza, poi comunque sia di base devi sapere quello che stai facendo, perché se no non puoi utilizzare nemmeno la calcolatrice, capito? Cioè non è che metti i numeri
2: però
1: a caso. Dai, vai.
4: Per me l'intelligenza artificiale, signori, è l'arma di distruzione di massa, ci estinguerà.
5: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
2: Mauris. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
6: The Morning Show, Radio Globo.
7: Eccoci con il Morning Show di Radio Globo, anche sul canale 91 del digitale terrestre. Stai suonando la tromba?
8: Sì, la trombetta.
7: Bravo,
8: sì.
7: Bravo, bravo, bravo. Il flauto, fammi il flauto.
8: No, questa è la trombetta.
7: No, fammi vedere. Traverso, bravo, bravo. No, di traverso, devi andare di traverso.

0: stanno andando a scuola, c'è chi sta facendo qualche inserimento, però poca roba.
1: Scusami, mi permetto di contraddirti. Ieri per arrivare a Fontenuova ci ho messo 1 ora e 20.
0: Che questo non è niente, vedrai, quando i pargoli andranno a scuola saranno 3 ore e 50.
1: Quindi è tranquillo.
0: Comunque i pargoli quest'estate hanno studiato, hanno fatto i compiti, sai, hanno dato i compiti per le vacanze, no? Li danno sempre hanno studiato tutta l'estate per capire dove si trova la pipetta.
2: Dove si trova la pipetta?
3: In basso.
0: Lui è preparato, vedi? Lui che bello. Sono cose importanti da sapere, perché se poi il ChatGPT non te le dice, che fai? Allora, 8:49, signori, abbiamo a che fare con un'altra fantastica truffa. È il momento delle truffe, ce ne sono diverse in giro, se ne aggiunge un'altra, lo sapete che noi, insomma, vi teniamo sempre al corrente, naturalmente dopo che ci abbiamo fatto qualche soldo, perché prima ne mettiamo in pratica e poi vi spieghiamo qual è il trucco. No, c'è un'altra truffa che sta circolando, sentite qual è.
4: La chiamano la truffa dei 50 euro e l'esca scatta proprio quando si sale, con lo sguardo si va là e subito si nota il biglietto da 50. Ovviamente il meccanismo vale con banconote da 20, da 50, da 100. Il punto è che quando si entra in macchina, si trova una banconota sul parabrezza, l'istinto viene ad andare a prenderla, ovviamente per cercare il proprietario legittimo. Certo. Proprio quando ci si trova davanti all'auto, scatta l'imboscata. Qualcuno, lo stesso che ha messo la banconota o un suo complice, apre una portiera qualunque e cerca di arraffare tutto quello che trova. E attenzione, perché la cosa potrebbe anche essere molto pericolosa. Nel caso in cui entri dal lato guidatore, le chiavi sono in auto, potrebbe tentare anche di sottrarvi la macchina. E tra l'altro, se non avete le chiavi, l'assicurazione potrebbe pure non pagarvi.
5: Buongiorno Radio Globo!
6: Ehi, buongiorno!
7: Buongiorno!
8: Buongiorno!
6: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
9: Good morning, ladies and gentlemen. The Morning Show! On Radio Globo.
0: Beh, naturalmente tu vedi una banconota da 50 euro sul parabrezza, scendi subito per andarla a prendere per darla al legittimo proprietario, certo. No? Giusto?
1: Ma è ovvio, no?
0: Ma come è sta logico, messo questo? No, però c'è questa nuova truffa, quella dei 50 euro sul parabrezza, quindi abbiamo un po' messo in guardia rispetto, insomma, alle tante che già circolano.
10: Sono scettico,
0: no?
10: Secondo me se l'ha inventata lui per creare un reel virale.
0: Dici?
1: No,
10: non esiste questa truffa, non esiste.
1: La stanno riportando tutte le testate giornalistiche. Ecco. Ma soprattutto a Roma
11: basta trovare il modo di prendere i soldi senza scendere dalla macchina.
10: A parte che se vedi 50 euro sul parabrezza, pensi, insomma, che sia un volantino con qua a forma, non pensi, sono volati 50 euro sotto il mio tergicristallo.
1: Beh, no, io qualche domanda me la farei.
0: Vabbè, però sai, magari c'è chi, ecco, ci casca, soprattutto per andarla a portare al legittimo proprietario.
1: Sì, sì.
0: No, però niente di più, niente di meno rispetto a quelle che già conosciamo, no? Come quella del tizio che mentre stai per salire in macchina ti dice guarda, ti è caduto qualcosa, tu magari hai appoggiato la borsa sull'altro sedile, quello
10: ti
0: del
10: pieghi,
0: passeggero,
10: ti pieghi a raccogliere, quella è una brutta truffa.
0: No, non è così. Quindi scendi dalla macchina per andare a vedere se effettivamente ti è caduto qualcosa e nel frattempo ti zanzano la borsa che avevi lasciato sul sedile del passeggero.
10: Nella migliore delle ipotesi.
0: Questa è un'altra che sta circolando, così come c'è quella dell'oggetto in mezzo alla strada. In alcune strade vengono posizionati, che ne so, adesso dico per dire che è un masso in mezzo alla strada, tu che sei da solo ti fermi, scendi per andarlo a toglierlo per liberare la strada, ma nel momento in cui scendi o ti fregano quello che c'è dentro la macchina o proprio la macchina.
10: Come un masso, che è la truffa di Willy il coyote.
0: Sembra vero, è la tecnica di Willy il coyote.
10: Un masso in mezzo alla strada.
1: Vabbè, ma non ti far domande, poi quando sei lì non capisci niente e può darsi che ci caschi. Con Massimo ieri ne abbiamo vista addirittura anche un'altra, che mettono una bottiglia di plastica vuota appoggiata sulla ruota della macchina che è in sosta. Quando tu vai a prendere la macchina, fai marcia indietro o metti in moto, senti quel rumore, esatto, questo, quindi allarmato scendi, e nel momento che scendi e vai a vedere cosa succede sulla ruota, la macchina poi va via da sola.
0: O va via la macchina o va via il contenuto della macchina.
10: Possiamo dare una dritta semplice che le risolve tutte? Ogni volta, anche se scendete solo per 3 secondi, piatevi le chiavi, basta, risolto.
1: Ma io lo faccio anche quando metto benzina, pensa te, la chiudo.
0: Tu chiudi la macchina e come fai a mettere benzina se chiudi la macchina?
1: No, chiudo la macchina.
10: Poi spacca lo sportellino e fa benzina. No. Molto astuto.
1: Vabbè, ma io ma non ti ricordi la macchina che ho?
0: No,
1: scusa.
0: Perché, no, vabbè,
1: non mi servono cose elettroniche per aprire.
0: Hai ragione. No, perché le macchine normali, devi sapere, Flaminia, che quando chiudi la macchina si chiude anche lo sportellino della benzina, capito?
1: Ma per esempio quella di Pietro, che è pure caruccia, lo puoi aprire manualmente pure quella.
0: Ci avete un problema in famiglia voi, secondo me, con gli optional.
1: Ma tu dici che c'ho problemi, invece io mi salvo sempre con quella macchinetta mia.
10: La prima volta ha fatto un po' di resistenza, poi si apre normalmente.
1: Scassinata.
0: È incredibile. Vabbè, però ecco, non tutti hanno l'abitudine di chiudere la macchina per qualsiasi cosa.
10: Abbiatela.
0: Vabbè, da adesso in poi magari un'accortezza in più, perché ecco, ci sono queste truffe. Poi uno sta sempre lì a dire, ma ti pare, giusto un fesso ci può cascare. Non è vero, perché per esempio quella dello specchietto fece tantissime vittime, no?
1: Come no? Oppure quelli che ti tiravano le uova sul parabrezza, non vedevi niente, ti fermavi, quello lì ti diceva che insomma te faceva una mezza supercazzola e poi te fregava quello che c'aveva in macchina.
0: Sì. Sì, perché... Dai, su, adesso non fate i supereroi. Ci sarà qualcuno che c'è cascato e che è stato derubato, dai, come
3: vabbè,
0: no?
3: È semplice, quando vedi la banconota da 50 euro lì su Tergicristallo, metti in moto e parti.
0: Già, è vero, però
10: ha ragione, poi la raccogli dopo un po'.
0: No, oppure fate come faccio io quando ci sono i volantini, quelli pubblicitari, do una botta di Tergicristallo, apro il vetro, la prendo al volo, cioè me lo faccio, capito?
10: Giocoliere, però.
0: No, lo faccio.
7: Sì, ma è una truffa da coglioni. Chi è che non guarda il parabrezza prima di entrare in macchina se c'è una multa? Andiamo su.
0: Ah, dici, la prendi prima di entrare.
10: Ragazzi, fa acqua da tutte le parti, se l'ha inventata per fare il video virale, ve lo dico io.
1: Ma invece non è vero, perché quante macchine vediamo che girano con i volantini? No, i volantini.
10: Ma quello non
1: ci
10: è
1: sono
10: perché...
1: persone che non si rendono conto.
10: No, non è perché non l'hai visto, è perché sei pigro e lo lasci lì.
1: Ma magari neanche l'hai visto.
0: No, tu pensi
1: sempre da Capri Venus che sei intoccabile e infallibile. Devi pensare che ci sono altre persone al mondo.
10: Me l'ha detto ChatGPT.
0: Devi pensare che al mondo ci sono anche le persone come Flaminia, per esempio.
7: Semplice, attivate il Tergicristallo, lo fermate nel punto più alto, prendete le 50 euro, non scendete, partite e l'avete fregati voi.
0: Sì, è un po' come faccio io con i volantini per togliermeli da mezzo.
12: Sì, ne hanno parlato, in effetti, quello della banconota, ma pure quella della bottiglia di plastica incastrata nella ruota di dietro per farti scendere.
0: Vabbè, però è giusto dirlo, perché magari qualcuno rimane fregato, no? Quindi insomma, ecco, facciamo questo tantam, diciamolo, più persone lo sanno e meglio è.
7: Io in macchina c'ho un clipper e una penna, a mezza piotta sono andato bene, oh.
0: Un clipper, che cos'è?
1: L'accendino.
10: Beh, nel senso, se mi rubano quello che ho in macchina, insomma.
0: Ah, poca roba.
10: Però se ti rubano la macchina
0: No, vale di più il clipper. Questa è Radio Globo, tra poco le notizie sul traffico, ma prima Partenope nel volo.

0: siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Torniamo ad aggiornarvi, sentiamo qual è la situazione della viabilità.
3: Sostenuto il traffico sul raccordo anulare, code in carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina ed in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia e ancora dalla Pontina alla Roma Fiumicino. Intenso il traffico sulla Cassia e la Flaminia con code rispettivamente dal raccordo a Tomba di Nerone e da Labaro a Via dei Due Ponti verso il centro su Via Salaria, sia per traffico sia per un incidente. Incolonnamenti dalla motorizzazione civile a Via dei Prati Fiscali verso il centro. Per i dettagli di queste ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.

0: promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
1: Buongiorno, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo con Gabri che parla in sottofondo.

0: l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
1: Velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Eppure negli anni avresti dovuto capirlo, lucina rossa vuol dire che è il microfono è aperto.
5: Allora
4: no?
5: Fa tutti.
4: niente proprio. Si sentiva così in sottofondo, con lui che bofonchiava delle cose. Allora, riprendiamo ultima ora con il Morning Show qua di Radio Globo. Stavamo parlando di queste truffe, ce n'è un'altra che si aggiunge, probabilmente qualcuno già la conosceva, però è sempre bene tenervi aggiornati, perché poi noi li cambiamo dopo.
6: Cambiano
4: con il tempo, e quindi adesso c'è quella dei 50 euro sul parabrezza dell'auto. Voi trovate 50 euro sul parabrezza dell'auto, scendete per andarli a prendere e nel frattempo vi rubano quello che magari avete lasciato nella vostra automobile perché è aperta.
6: O proprio l'automobile.
4: O proprio l'automobile, magari vi fregano. Questo insomma dipende un po' da che macchina che avete. Se siete Flaminia, siete in una botte. Buongiorno Daniela, ciao. Ciao, benvenuta.
7: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao Daniela. Allora, prima dicevamo, no? C'era qualcuno che diceva: ma ti pare che c'è gente che ancora si fa fregare con ste truffe che ormai conoscono un po' tutti quanti?
7: No, io sono stata cretina proprio perché ho attaccato la sera alle 10 e alle 10 e mezza mi sono fermata a un distributore automatico di sera. Ho preso solo il portafoglio dalla borsa e sono scesa.
4: Ok.
7: Ho visto una persona che camminava in mezzo alla strada e guardava nella mia macchina, ha aperto lo sportello perché era aperta, ha rubato la borsa e è scappato.
4: Ah.
7: Io mi sono corsa dietro e gli ho detto: cretino, ce l'ho io il portafoglio. Ho rischio pure che questo mi menava.
4: Sì.
7: Va bene. E quindi vabbè, rimango con queste sigarette e comincio a fare: no, nella borsa, il telefonino, la sigaretta, e
4: capito? Certo.
7: E il badge del lavoro. La cosa buffa è stata che poi mio figlio, poverello, non mi ha visto arrivare perché io sono dovuta andare a fare la denuncia.
4: Certo.
7: Non ha visto arrivare e ha allarmato tutte le mie colleghe che si sono messe a fare avanti e indietro. Cioè, prima va alle Prati per cercare se io ho fatto un incidente.
4: Certo, è preoccupato.
7: Quindi mio figlio è disperato. E in più non solo i carabinieri sono un po'... così, ma anche la polizia, perché io al poliziotto gli ho detto: guardi, sono quasi mezzanotte, mio figlio sarà preoccupato e io lo devo chiamare, ma non so il numero.
4: Ah, è vero, perché ormai nessuno si ricorda più i numeri.
6: Cioè, tu
4: memoria.
6: Non sai il numero a memoria di tuo figlio?
4: No, non si ricorda più nessuno.
7: No, perché ce n'ho quattro dei figli. Ce n'ho quattro, vada a ricordare.
4: Così è così.
6: Fate un tatuaggio.
4: Guarda, possiamo aprire un altro capitolo. Gente che si è trovata in emergenza senza il telefono e che non sapeva chi chiamare perché non si ricorda
7: brava.
4: I numeri.
7: Cioè, chiamo da così. Sola, sono okay. Solo il mio. Comunque io al poliziotto gli ho detto: non so come avvisarlo, guarda lui, ti do il mio telefono. Gli ho detto: no, vabbè, hai vinto.
4: Certo.
7: Hai vinto, gli ho detto: ti ho detto che non so il numero, mi dai il tuo telefono.
4: Scusa,
7: ho detto, che ce faccio?
4: Poliziotto o carabiniere? No, così per chiudere.
7: Polizia,
4: strano. Scherzo, scherzo. Le allusioni che sta facendo comunque Alessio Morigi, così lo dico per... Vabbè, quindi può succedere, insomma, può capitare.
7: Tutto.
4: Può capitare. Vabbè, perché poi uno dice: vabbè, il portafoglio ce l'ho io, ma non ti rendi conto che effettivamente poi c'è anche tanto altro, no? C'è le chiavi di casa, ci sono il cellulare, ci sono diverse cose che tieni nella borsa.
7: No, ma poi io gli sono anche corsa dietro. Questa è stata la cosa peggiore che potevo fare.
4: Sì, perché dai, voglio dire, magari una differenza fisica.
5: No, poi sbandierando il portafoglio. Ce l'ho io.
4: E tornato indietro e sei preso. Allora dammelo.
7: Sì, ho detto ce l'ho io il portafoglio.
6: Comunque io ancora sto qui a pensare che lei non conosce il numero di nessuno.
4: No.
6: Cioè,
4: sì, è così.
6: A parte i tuoi figli, qualcun altro.
4: No, è così.
7: No, sono
6: niente.
7: Solo il mio numero.
4: Sì, sì.
7: Mi chiamo da sola. Certo gliel'ho detto.
5: Prima
7: parlavamo
5: di atrofia e del fatto che non esercitiamo più il cervello. Io l'altro giorno ho fatto un atterraggio fuori campo in Culandia, stavo a Gioia dei Marsi, e ho detto: adesso chiamo qualcuno e fammi raccattare, e avevo il cellulare scarico. Ho detto: beh, allora fermo qualcuno e gli chiedo la cortesia, gli chiedo il cellulare per... E poi ho detto sì, e poi chi chiamo?
4: E poi chi chiami, capito?
5: Non avevo in mente un numero che fosse
6: uno. Cioè, tu non
5: uno.
6: Sai il numero di tua madre, tuo padre?
5: Atterro a Gioia dei Marsi, non chiamo mia
6: vabbè,
5: madre.
6: Vabbè, però
5: no,
6: qualche numero lo sai.
5: Sì, certo, quelli dei miei. Sì.
4: No, io nemmeno. Perché,
8: no, nemmeno io.
4: No, o meglio, sapevo il numero di telefono, ma quando c'era il telefono fisso a casa. Adesso il telefono fisso non c'è più, né a casa dei miei, né, e quindi quelli del cellulare io non li ricordo, quindi chi chiami? Cioè, se è rimasto quello degli anni 80, pure, il numero è sempre quello, prima lo sapevi, l'avevi imparato in memoria, ma un cellulare però, allora, no.
5: Compitino per oggi, 7-8 numeri utili, necessari, oggi impariamoli a memoria.
6: Esatto, e soprattutto ai nostri figli, il tuo è già grandicello, quindi se lo può ricordare,
4: tu
6: gli devi insegnare il tuo numero di telefono, il numero di telefono di Valentina. Questo subito va fatto.
5: Non sa nemmeno il suo, come fa?
6: Vabbè, lo legge e glielo fa vedere.
4: Sai che quando mi devo chiamare da solo devo guardare il bigliettino da visita? No, scherzi a parte, però, ecco, magari qualcuno si è trovato veramente in questa situazione, la situazione di avere un'emergenza e non sapere chi chiamare. Come avete fatto?
1: The Morning Show
2: su Radio Globo.
8: Beh, una volta uno ci ha provato, mentre lo sorpassavo mi ha tirato un sasso sul fianco del furgone, stavo col furgone, mi sono fermato perché mi lampeggiava e voleva, diceva che gli avevo preso lo specchietto. Poraccio.
4: Chissà che è una spremuta di sangue.
9: Ragazzi, io per esempio ho una macchina di quelle nuove e la chiave è la scheda, non ha più la chiave come le macchine vecchie, diciamo, e sono più le volte che lascio sta scheda dentro la macchina, quindi rimane aperta piuttosto che quelle che la porto via.
4: Molto

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Madonna, è sempre il nome, tutto quello che volete, però insomma, la canzone lascia un po' il tempo che trova. Secondo me era più bella quella che abbiamo messo prima, nella versione remix.
2: Morning Show, sto programma è una figata, e lo senti pure te.
1: Bravo, bello, bravo, sono le 9:15, e qui parlavamo un po' di truffe, poi vabbè, si è aperto anche un altro capitolo sui numeri telefonici da ricordare, perché ormai insomma, se ti si spegne il telefono nessuno si ricorda più un numero telefonico. Metti che hai un'emergenza, chi chiami, come fai? Ma nemmeno quello di tua moglie, nemmeno quello di tua mamma, non te lo ricordi, c'è poco da fare. Però prima sulle truffe sentiamo che cosa ci stanno raccontando.
3: Mai dire mai, ragazzi, anch'io dicevo non ci cascherò mai alla truffa del finestrino, e invece dopo aver detto che avrei chiamato i carabinieri è uscito praticamente una montagna dalla macchina e mi ha detto o mi dai soldi o mi dai soldi. Ti abbiamo visto che hai ritirato alle poste, quindi dipende sempre dalle situazioni.
1: Brutto.
4: Ma com'è la truffa del finestrino? Questa mi manca.
1: Credo che le modalità siano più o meno sempre quelle, no? Il fatto che ne so, magari ti fanno abbassare il finestrino, tu hai un oggetto, qualcosa, oppure fanno finta di chiederti un'informazione. Però questa del finestrino nello specifico non lo so, sto immaginando.
5: Crediamo quello del passeggero quando tu sei alla guida.
6: Noi lasciamo i furgoni davanti al forno durante il carico scarico, aperti ovviamente. A me qualche mese fa mi hanno rubato il telefono dal sedile. Al collega mio, sempre dal sedile, mi hanno preso il borsello. Pensa la faccia come il c***o che devi avere per aprire un furgone davanti al forno, con il rischio che se te beccano il forno te ci buttano davvero.
1: È vero, c'ha ragione, il rischio è quello, però non l'hanno beccato e quindi
7: una volta hanno fatto la finta che mi sono venuti addosso mentre io uscivo dal parcheggio dicendomi no, non m'hai visto che stavo a passare, c'hai torto te, e vabbè, io dovevo da all'epoca erano 50.000 lire per non farmi rompere le palle e io ho dato. Però ne ho patentato, diciamo, un po' ragazzino, adesso via il telefono e gli dici chiamami i carabinieri e vediamo che ci dicono, è sicuro se ne vanno.
1: Magari adesso sei un po' più sgamato, però ecco, beccano la persona, sai, che ha paura, intimorita,
4: una donna sola,
1: magari ti vedi pure uno grosso come abbiamo detto prima e c'è chi ci casca.
8: Da quando quello ha detto che Alessio parla troppo non ha detto più una parola. Sei ucciso.
1: Allora fatti fare una truffa oggi e così almeno domani ce la racconti.
9: Comunque come fai sbagli, questo nella vita è una regola, no? Che ci segue, persegue.
1: Allora, siccome se fai sbagli, se non fai sbagli, allora a questo punto che cosa fai?
9: Fallo.
1: No, potresti anche non farlo, capito?
9: Cioè, pensaci un secondo.
1: Sì, se vuoi farlo, però potresti anche non farlo, Non ne veniamo fuori. Mi sa che non ne veniamo fuori. No, invece sentiamo sui numeri.
10: No, io mi ricordo solo il numero di mia moglie, perché talmente mi rompe le coglioni che me lo sono imparato a memoria.
1: Ah, perché ma scusa, non è registrata tua moglie, sarà registrata moglie, rompi palle, quello che vuoi. Quindi come fai? Cioè, il numero non t'appare come l'hai registrata, no? No,
4: sotto però appare anche il numero, no?
5: No. Se ti chiamano compare il nome che gli hai dato, magari.
1: Il nome che hai in rubrica.
5: Magari non la sopporta talmente tanto che non l'ha neanche registrata col nome.
1: Secondo me non l'ha registrata, non è possibile, dai.
11: Io a memoria so il numero di mia madre, di mio padre, di mio fratello, della compagna mia.
1: Tanta roba. Quelli fissi, io mi ricordo quelli fissi di tanto tempo fa, ma non mi ricordo i cellulari, perché poi i cellulari hanno cambiati.
4: Sì, però se ci pensi, quelli delle nostre ex, io mi ricordo quelli di ex anche di tantissimi anni fa, perché allora era consuetudine impararlo a memoria. Adesso con 1500 contatti in rubrica nemmeno ci trovi.
9: Ma nessuna ti sarebbe venuta a riprendere lì dove sei atterrato.
1: Nessuno. Infatti ha dormito lì, adesso lui è lì.
12: Ottima idea non lanciasse dai monti del Caucaso col telefono scarico, genio.
1: Vabbè, ma c'è la radio con la VHF,
4: non hai capito, sono stato per aria 5 ore e mezza e si è scaricato anche il battery charger, cioè si è scaricato tutto.
1: E allora spara Durazzi quando è così.
13: Fortunatamente questo problema di non sapere i numeri, se mi perdo il cellulare non so chi chiamare, non ce l'ho perché so i numeri di tutti, è una memoria proprio fotografica, ogni volta che mi dicono un numero me lo ricordo e riesco ad associare
14: farlo entro breve tempo proprio a tutti.
1: Beh, bravo, beata grande. Te che riesci. Io invece che sono smemorato, sai che ho fatto? Ho fatto la piastrina tipo quelle che c'erano, sai, i soldati del Vietnam con i numeri telefonici e anche con il gruppo sanguigno.
4: Però guarda che ci sono tecniche molto semplici, anche divertenti, di acquisizione mnemonica, che tu dici no, ma figurati se, invece le impari in una mezz'oretta e poi se ti vuoi ricordare un numero di 8 cifre ce la fai.
5: Associazione, no?
4: Sì, sì, sì.
5: Una delle tante sarà l'associazione.
4: Sì, la storiella, tipo ti fai una storiella con abbinati questi numeri e funziona.
1: Bene, oggi pomeriggio mi faccio la storiella.
4: Vai, vai.
1: Che bel pomeriggio che mi aspetta.
15: Io direi di portarci l'agendina piccolina, tascabile, con un po' di numeri salvati sopra. Così, cioè non te lo ricordi, ce l'hai segnato, no?
1: Sì, però dove te la metti?
5: Nel portafogli.
1: No.
4: Un bigliettino, dai.
5: Un bigliettino.
4: Ma anche
1: ormai
4: è buono.
1: Il portafogli non ce l'ha, cioè almeno
5: io. Ma come,
1: io...
5: mo il portafoglio neanche, non c'è più niente.
1: No, c'ho tutte tesserine ormai, quindi il portafoglio, non c'è un portafogli che posso
9: metterci. Di una volta, no?
1: Non è che,
4: e allora lo sai dove te la metti.

0: The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: All'Oasi c'è il sottocosto.
12: Sottocosto grandi marche.
11: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
12: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
11: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
18: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
19: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
0: The Morning Show on Radio Globo.
11: Ancora è tutto sotto controllo, non è il traffico che vogliamo, noi vogliamo quello potente, quello forte, quello che arriverà tra qualche giorno. Situazione meteorologica, invece un aggiornamento, mi dicono che si sentivano dei tuoni in lontananza, però sì, ancora niente.
15: Te l'ha detto un collega che era entrato 20 minuti fa, ancora che sta.
11: Una certa Flaminia me l'ha detto.
15: No,
11: certa...
15: no, no, no,
11: ah, okay.
15: L'ha detto Antonio.
11: Antonio l'ha detto?
15: Antonio.
11: Ah, Antonio, ok. No, effettivamente ancora non abbiamo notizie di pioggia, magari in qualche zona forse avrà già iniziato, abbiamo sentito questa mattina, ma molto presto, Civitavecchia, e sentire il rumore della pioggia in sottofondo nel vocale che ci è arrivato ci ha emozionato.
2: Sì.
11: Quindi vuoi mettere un video? Visto che ti sei
20: emozionato. Sì, video emotivi.
11: Ma questa è una cosa nostra, una cosa nostra. Sono le 9:26, parlavamo di numeri telefonici che una volta ricordavamo a bizzeffe, cioè ne ricordavi veramente dentro la testa, c'avevi un campionario, un elenco telefonico c'avevi. Adesso si fatica a ricordarne già uno, due.
2: Ma perché vabbè, non si leggono neanche la prima volta.
20: Ma non li
2: volta.
20: Digiti nemmeno.
2: Ma non li digiti, infatti, non li vedi, non li guardi.
11: Però prima Gabri ci ha fatto sapere che ci potrebbe essere questo fantastico metodo, quello della storiella. Allora, la storiella, devi inventare una storiella con questi numeri che poi sono abbinati naturalmente al numero telefonico, no? Perché c'è questa tecnica che se tu le cose le visualizzi probabilmente le ricordi meglio.
21: Esatto.
11: Ok, allora vogliamo fare un esperimento con gli ascoltatori?
2: Sì.
11: Adesso per ricordare meglio, che ne so, vogliamo fare la Globo WhatsApp?
21: Vai.
11: Allora, Globo WhatsApp 393 777 7172.
20: È facile.
11: È anche abbastanza facile perché insomma, sono quasi tutti i numeri uguali.
21: Però è per far capire come funziona.
2: È perché ognuno deve fare la propria associazione. Per esempio, nel numero di Pietro, no? Per ricordarmelo, c'è un 17. Allora io penso, siamo un po' sfigati perché ce ne capita di
21: ma
2: ogni.
21: Sei un genio.
2: Allora 17, poi 50. L'età che dimostra Pietro, nonostante lui ne abbia 34.
11: Il problema poi è metterli però in ordine giusto.
2: Esatto, e quello è un problema.
21: E per questo c'è la strategia. Devi immaginare un percorso, ad esempio, che fai spesso e quindi una strada che conosci bene, che ne so, la strada quando arrivi a casa, e associ quei numeri a delle cose che visualizzi, tipo, ah, vedi, oggi quei tre stanno lavando la macchina a quell'autolavaggio che sai che conosci che è lì. Oggi hanno esposto il fioraio, ha messo 5 vasi di fiori. Uno dice, sì, sono comunque dei numeri, ma associarli a un percorso che visivamente conosci con questa storiella, improvvisamente ti ricordi sequenze di 15-16 numeri d'amblè.
11: Va bene, allora facciamo così, esperimento, adesso provate a inventare una storiella sul numero della Globo WhatsApp, quindi vi ripeto il numero 393 777 7172, per dare un po' uno spunto magari poi per ricordarvi anche altri numeri di telefono, ci fate una bella storiella sopra, va bene? Vediamo un attimo che ne esce fuori, intanto
22: che tristezza, io ricordo solo quello del mio ex.
11: Ah, vedi come è rimasto impresso, però come è rimasto.
23: Io non mi ricordo manco qual è quello dei carabinieri e quello della polizia, ma sbaglio.
11: Sì, perché è influenzato dai film americani, quindi spesso ha chiamato il 911 lui.
24: Io invece mi sono memorizzato quello del corso d'inglese, che è una settimana che mi chiama per un percazzo che devo fare corso d'inglese. Mi sono imparato il numero a memoria del telefono.
11: Il numero del corso d'inglese.
25: Buongiorno, io mi ricordo ancora i numeri dei compagni di scuola. E comunque a memoria so tanti cellulari di parenti.
11: Brava.
25: E amici. Quello sì, ho sempre allenato la memoria sotto questo punto di vista e a quanto pare ho fatto bene, perché sennò mi ritrovavo come la signora di prima.
11: Sì, brava, perché nel momento dell'emergenza poi insomma lì diventa un problema, no? Non sai chi chiamare, cioè ti perdi proprio.
23: 393 777 7172, l'unico numero che mi ricordo.
11: Ecco, questo è quello della Globo WhatsApp, però adesso metteteci una storiellina su questo numero.
24: Infatti io mi sono imparato a memoria quello di Acqua Smart SRL, la canzoncina.
11: Ecco,
24: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
11: Allora, anche quello della canzoncina potrebbe essere un metodo.
21: Potrebbe
11: funzionare.
26: A me dispiace per la ragazza di prima che è scesa dalla macchina alla montagna, ma a me è successo della truffa dello specchietto, e quando sono sceso dalla macchina, premetto, sono 1,98 m per 120 kg, quello mi ha guardato, ha messo in moto e se n'è andato.
11: E stavo a scherzare.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ah, raga, mi moglie ha i superpoteri, mi fa diventare i soldi in scontrini.
2: Minchia, come sta? Radio Globo.
3: 9.33, sei andata a controllare com'è la situazione fuori? Hai messo il naso fuori dallo studio?
4: Il naso no, ho buttato un occhio e non piove.
3: No, non piove, quindi niente, ancora tutto così, tutto così. Io ho controllato la temperatura sul mio, ma adesso arriveranno sicuramente contestazioni. 26 gradi. Però vabbè, adesso è inutile che ci mettiamo a discutere. No, ma che stai a dì? È normale, 26 gradi, dove siamo noi, dove siete voi, ci sarà un'altra temperatura, diglielo. Tu non parli più,
5: No,
3: niente.
5: Io se dico una temperatura mi dicono che non è quella. Sì, sì. Se do una notizia parlo troppo, sono diventato Flaminio.
3: Flaminio.
4: Che bello che sei.
3: Ragazzi, allora la storiella l'avete inventata per quanto riguarda questo metodo di memorizzazione, no? Per memorizzare i numeri telefonici. Gabri ci suggeriva di inventarci delle storielle con dentro i numeri del telefono, quindi diventa tutto più semplice visualizzando delle immagini con i numeri. Può sembrare complicato, ma in realtà è molto semplice. Quindi stiamo aspettando la storia, naturalmente.
6: Ci daranno soddisfazione?
5: Guarda, se non dobbiamo farla noi, sta storia.
3: No, stanno arrivando adesso. Sidoti ci sta lavorando, probabilmente, perché poi ecco, prendiamo quelle un po' più degne di nota, no? Dimmi se può andare bene una storiella del genere. Allora, alla mattina mi sveglio e faccio colazione.
6: Ok.
3: Bevo del latte con dei biscotti.
6: Sì.
3: Finito di fare colazione, scendo giù e vado a prendere la macchina, monto in macchina e la prima cosa che faccio, mando un messaggio al 393-777-7172.
4: Va bene così.
3: No, no. Cioè, la storiella prima.
6: Devi dire che ne so, per esempio, mangio tre biscotti e il primo
5: io aspettavo il numero, non arrivava mai.
3: guarda che Fede che diceva, ma era pure bella la storiella. No, vabbè, non deve essere fatta così, l'abbiamo spiegata prima, però magari qualcuno l'avrà fatta così come ho detto.
5: Ma certo,
3: sicuro. Stavo scherzando, ok?
7: Io sto tipo Rain Man con i numeri, mi ricordo credo almeno una ventina di numeri di telefono, sia fissi che cellulare.
3: Beh, ad a te, vai.
8: Se pensa quando ti perdi il telefono, qualcuno ti presta il telefono e tu devi fare tutto il percorso della storiella. Allora, qui c'erano i tre che lavavano la macchina. Pietro sembra che c'ha 50 anni, nonostante ce n'ha 30, 17 siamo sfigati, quello deve andare a fanculo, piazza lavoro e se ne va.
3: Ha ragione.
9: A me è capitato di rimanere per strada alle 9 di sera non avendo i cellulari, stavo andando a giocare a padel e la macchina mi si è fermata perché ho bucato, non sapevo chi chiamare se non mia madre, unico numero di telefono che conoscevo, e quindi sono riuscita a fermare un povero cristiano che mi ha aiutata. Peccato che nel momento in cui ho chiamato mia madre non rispondeva perché pensava fosse qualche call center.
3: Ed era l'unico numero che lei ricordava, è vero, perché poi se chiami con un altro numero pensano pure che sia un consenso.
4: Allora non serve a niente ricordarsi
3: altro
4: il
3: problema,
4: numero,
3: è vero, un altro problema da risolvere. A tra poco.
10: Pronto Radio Globo.
11: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate.
0: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
13: In questa giornata di giovedì una circolazione di bassa pressione in quota alimentata da aria fresca oceanica innescherà spiccata instabilità al centro nord Italia. Anche il Lazio vede la possibilità nelle prossime ore di piogge, qualche temporale, anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Fenomeni che si estenderanno dalla parte settentrionale della regione verso il basso Lazio entro la serata. Ovviamente si tratta di temporali alternati a delle fasi asciutte. Venti tesi di scirocco in rotazione poi entro fine giornata di maestrale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. I warned you.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Meglio Board Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
19: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
20: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: Morning Show di Radio Globo è in campo. Buongiorno anche questa mattina, tra l'altro terreno bagnato perché stanno arrivando immagini di zone dove sta piovendo.
1: Non è vero!
0: Dai!
2: Già l'odore del petricore.
1: Castagne sulla padella.
0: Come castagne sulla padella?
1: Sì, ma... mi viene in mente la castagna. Allora.
0: Ma non si trovano le castagne
1: voglio
0: adesso.
1: La castagna, voglio.
0: Vabbè, allora, albero di Natale. Dai,
1: vino rosso.
0: Va bene.
1: Vino rosso.
2: 107 giorni.
3: Maglione a collo alto.
1: Che bella, esagera.
3: Sì, mi piace.
0: Sai, maglione a collo alto adesso per associazione mi è venuto in mente. Se vuoi fallo. Anche, non
1: Voglio.
0: Vabbè, allora, vabbè.

0: il primo che trova un panettone al supermercato vince un panettone.
1: Ok, ma comunque, raga, mia madre, accumulatrice seriale, non butta niente. In salone c'è ancora un panettone. E proprio ieri l'ho notato, perché sai che le cose rimangono lì. Ormai è parte della scenografia di quella casa e non ti rendi conto. Poi ho focalizzato, era proprio un panettone dall'anno scorso.
0: Quindi quando andrete a Natale, ma mamma dirà: che facciamo? Taglio il panettone.
2: È ora di andare a casa.
1: Non ci vuole, non ci vuole a Natale.
3: Vabbè, quello della Radio Club è facile, una volta che hai fatto il prefisso sono i nani, Biancaneve, i nani, hai fatto
0: i nani, perché i nani è sette nani, naturalmente, sette. Quindi i nani tre volte,
1: poi Biancaneve. Nani, Biancaneve forse perché è una 7-1,
2: giusto, nani, Biancaneve
1: e poi nani, e l'ultima che ha detto?
0: Aspetta, risentiamo. Che mi sono perso, non è che me lo ricordo. Sul gioco di memoria.
3: Vabbè, quello della Radio Club è facile, una volta che hai fatto il prefisso sono i nani, i nani, Biancaneve, i nani, hai fatto.
0: Che hai fatto?
2: Manca il 2 finale, ma
0: non va bene come storiella, amico mio.
4: Io mi ricordo solo quello di mia moglie, perché quando mi chiedono le cose bisogna registrarsi, nome, cognome, numero di telefono, e ci metto il suo.
0: Giusto, giustissimo.
1: Beh,
0: giusto.
1: Un buon escamotage.
0: Un ottimo escamotage. Sì, anch'io, quando c'è da dare una mail, che ti chiedono la mail, io do quella di un mio cugino alla lontana.
1: Ma come?
0: Sempre, cioè, ma perché? Mi può dare una mail? Così arrivano a lui i cazzi miei. No, non voglio rotture, quindi vai. Ancora.
3: Comunque, se non riuscite a memorizzare 10 numeri, vi meritate di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale.
0: Capito?
1: Tanto accadrà.
2: Però la storiella non ce l'ha fatta.
0: No, non ce l'ha fatta. Intelligenza artificiale, ne stavamo parlando questa mattina, ma ci siamo dimenticati di dire che l'intelligenza artificiale, a proposito di lavori che stanno per essere, insomma, così abbandonati dall'essere umano e verranno occupati dall'intelligenza artificiale. Abbiamo sentito che ci sono diverse categorie, a rischio adesso anche i piloti di Formula 1.
5: Eh sì, perché a Monza in questi giorni sono state protagoniste le monoposto a guida remota, da remoto, quindi senza i piloti. Questi bolidi che abbiamo sul 91 del digitale terrestre sfrecciano, pensate, ad oltre 300 km orari, quindi esattamente in linea con le performance di quelle guidate da noi umani, e lo possono fare grazie a sistemi di intelligenza artificiale gestiti appunto da remoto, quindi senza piloti in carne ed ossa.
0: Quindi non c'è qualcuno che con, che ne so, un telecomando sta guidando al posto del pilota?
5: No.
0: Oppure è proprio
5: l'intelligenza artificiale, che è il sistema, quello secondo cui anche i taxi vanno in guida autonoma. Sì, sono quelli.
0: Ok, e però qual è a questo punto, cioè, l'unica differenza può essere, che ne so, come hai preparato l'automobile, perché se no l'intelligenza artificiale guida allo stesso modo, no?
2: No, probabilmente anche come prepari l'intelligenza artificiale.
5: Sì, anche perché riescono a mappare il percorso e quindi appunto a percorrerlo senza sbavature, no? Nel percorso più veloce e più breve.
1: Ma quindi chi è che gareggia? Differenti intelligenze artificiali?
5: Delle scuderie,
1: aziende,
5: che l'hanno preparate in maniera diversa, ovviamente.
2: Però potremmo ibridare i due sistemi per la sicurezza dei piloti e far pilotare i nostri piloti, ma da remoto. Non sarebbe meglio?
0: In smart working?
2: Certo.
0: Stai dicendo Leclerc e smart working?
2: Tipo videogame.
0: Capito? Sotto un mutande, come quando ti colleghi, sai, che fai le conferenze.
6: Con i guantini di pelle.
2: Esattamente. Esattamente.
0: Però ti risparmi milioni e milioni e milioni di euro, capito? Vabbè, adesso non so quanto possa essere entusiasmante vedere una gara così.
1: È figo come idea che c'è qualcuno che pilota da remoto, ma chi vuole fare il pilota deve continuare a fare il pilota davvero.
0: Continui a fare il pilota, tanto dopo non c'è l'intelligenza artificiale.
1: Ma no, dai, manteniamo il pilota vero che guida le macchine, sì, oppure le macchine.
0: Continuiamo a pagare milioni di euro uno con i guantini in mutande sotto.
5: Fallo te, no, ma non ho capito.
1: Ma io non lo voglio fare.
0: Comunque, ecco, a rischio adesso ci dobbiamo mettere un'altra categoria, quindi anche il pilota di Formula 1, sì, di automobili in generale.
2: È Kimi remoto.
0: Prego. Sentiamo intanto grandi emozioni. Siete pronti? Vai, vi faccio emozionare. Addirittura metto la base. Vai.
7: Vita vecchia, la dispolitata della bomba d'acqua! 23 gradi!

0: meravigliosa questa cosa. È meravigliosa. Molto bene.
1: Che bello, sta piove! Torno a casa e vado a mettere il piumone!
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Ecco qua, hanno scoperto la fregatura per fregare gli altri. Perché non possono fare col pilota di Formula 1 dentro e con l'intelligenza artificiale il pilota non fa altro che guidare e è tutto assistito, perciò ti fa fare il percorso molto più veloce senza sbavature? Ecco qui la fregatura.
2: Oh niente, il pilota ce lo vogliono per forza, c'è poco da fare qua.
3: Però, scusa, non fa altro che guidare. Se il percorso è ottimizzato dall'intelligenza artificiale,
4: che sta facendo?
3: Il volante di volo dei bambini sulla giustizia.
2: Sì, è cioè, vero.
3: Finto
4: che non risponde alle domande.
2: Ma poi voglio dire, è un gran premio con le macchine guidate dall'intelligenza artificiale. Scusa, perché ci deve stare quello lì?
5: Ma i microsonni,
3: la macchina che va a sinistra.
2: Come giustrine?
6: Sì, te immagini i piloti smart working con la panza e le patatine e bibite zuccherate e gassate che guidano i mezzi. Mi immagino Leclerc con la barba lunga.
2: Ma sì, dai, ma che è sta cosa? Vabbè, comunque, anche i piloti rischiano.
7: Cacci vostro, io sto in mezzo a strada! Non sei l'acqua che pigliamo!
2: Vabbè, però insomma è un prezzo che puoi pagare tranquillamente, perché pensa a tutta la calura di questa estate, ripensaci un attimo e vedrai che quell'acqua la prendi molto volentieri.
5: Anche per noi fallo.
2: Ma certo, dai!
8: Ragazzi, io sto su via Aurelia, sta fatto gocce, ma a me mi segna 30 gradi, peggio di prima, mo ci si mangiano le zanzare.
2: No. Dai,
4: diamogli tempo, ora scende.
2: Sì,
4: ora scende.
2: Adesso perché c'è tutta quella roba che si era accumulata, no? Tutta quella calura sull'asfalto, sul terreno, che sta andando su, poi smette di piovere e rimane là.
4: No.
9: Beh, a parte il prefisso, Alex Britti, i 7000 caffè, insieme ad un nano, anzi era un nano accompagnato.
2: Questa è un'altra storiella per cercare di ricordare il numero della Globo WhatsApp.
5: Ma sono più difficili, cioè così non te lo ricordi.
4: No,
5: Alex Britti.
4: Il 2 manca sempre, il 2 finale.
3: Ma non funzionava così, tutto da rifare.
5: Tutto da rifare.
2: Caffè. Aspetta, me la fai risentire, perché nemmeno l'ho capita tra la cosa.
9: Beh, a parte il prefisso, Alex Britti, i 7000 caffè, insieme ad un nano, anzi era un nano accompagnato.
2: Ma che c'entrano i 7000 caffè con 777?
4: Infatti, a me mi è venuto in mente il teletext. 777 del teletext, poi 7172 fate Vobis.
3: Vabbè, registratelo in rubrica che fa Vobis.
2: Scusate, non era meglio la storiella mia allora? Mi sono svegliato,
5: era
2: scendo,
5: più veritiera.
2: E poi chiamo il 393-777-7172.
3: Ecco qua.
0: Traffic News. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99€. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Radio Globo, Traffic News.
2: C'è anche la pioggia a complicare forse la situazione del traffico, che andiamo subito a scoprire qual è.
5: Per un veicolo in panne, code sull'autostrada Roma-Civitavecchia alla barriera Aurelia in direzione di Roma, ancora a Roma rallentamenti e code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia ed in carreggiata esterna tra l'Aurelia e Trionfale. Piogge e temporali anche intensi sono attesi oggi in tutta la regione, tanto che il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo su tutta la regione, attese anche forti raffiche di vento, invitiamo a prestare particolare attenzione. Per questa ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.
2: Che bello!
10: Radio Globo. This is the morning show on Radio Globo.
11: Ragazzi, Kubrick stava proprio avanti. Vi ricordate un po' Odissea nello spazio, eh? Ora stiamo a parlare di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale gli ha creato qualche problemino, mi sembra.
2: Credo di sì.
3: Già.
2: Può sfuggire di mano.
12: Oh, pure io sto per strada a lavorare, fratello mio, ma non vedo l'ora che viene a piove. E qua a Guidonia ancora non si vede l'ombra di una coscia. Tutto nuvolo, ma vedo l'ora che vi piove per ballare sotto la pioggia.
2: La danza della pioggia proprio, gente che aspetta.
13: 393 777 7172. Così mi ricordo, raga.
2: Io spero di dimenticarla subito.
3: C'è un po' di ritmo, aiuta però.
2: Vabbè,
3: dai.
2: Allora, compito per oggi pomeriggio: inventatevi una storiella. Eppure la sapevano, cavolo. Eppure non era complicata, voglio dire. Dai, per domani ci risentiamo con la storiella, eh. Forza, dai.
10: The Morning Show. The Morning Show.
14: Attenzione, siamo all'ultima curva. Chat Verstappen è in vantaggio, ma sbuca all'improvviso Antonelli. GPT accelera e vince!
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Le vacanze sono finite e le scuse anche? Su cashglobo.it trovi quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro, tutto a prezzi super scontati. Dal 7 al 10 settembre, con il codice BEC26, risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: AgriFamily.
16: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
17: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
18: Amore, pronto a rientrare?
19: Certo!
18: Davvero?
19: Sì! Back to Gran Roma!
18: Io intendevo a scuola.
19: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
18: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
20: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Le bombe della programmazione.
22: Una dietro l'altra.
0: Solo le migliori.
22: Senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
22: Tra poco.
0: On Radio Globo.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think Big, become Big.
0: Solo le migliori in FM.
22: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
4: E sta arrivando, eh? Brusco calo delle temperature. Sì, sussurrate. Buongiorno.

Sequenza Bomba. Radio Global.

0: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
1: Energia è lamentata, quindi senza chiudere le finestre, anzi respiriamola quest'aria di festa, di divertimento che fuori non si può guardare, eh sì. Oggi piove e pioverà, ci avevano avvisati d'altronde da giorni, quindi non avete scuse, non fatevi trovare impreparati, tanto qui ci pensiamo noi ad alleggerirvi la giornata con tutto l'intrattenimento della radio che suona solo le migliori.
2: Ecco cosa ti sei perso in
0: tutto bloccato.
3: Ma che mi è successo? Racconto.
4: No, aspetta, che dopo? Ma che sei matta? Che è successo con l'idraulico? Signore e signori, alzate il volume. 16:27, momento memorabile. Questo è l'aneddoto degli aneddoti. Aneddotum aneddotorum.
3: Allora, praticamente sabato mattina è venuto l'idraulico a sistemarmi questa Geberit.
4: Sì.
3: E effettivamente c'era il galleggiante, l'ha messo nuovo, poi c'è un altro pezzo lì della Geberit che ha tirato fuori e era pieno di calcare. E mi fa: togliamo questo calcare. Quindi sono andato a prendere il prodotto anticalcare, l'abbiamo messo lì, l'avevo pulito. A un certo punto ha visto che anche dal lavandino del bidet c'era un po' di calcare, quindi lo svita, dice: togliamo il calcare anche qui. E quindi insomma abbiamo fatto una bella pulizia del calcare in quella mezz'oretta.
4: Perché la Caselli fa?
3: Perché capirai, io sto prendo appunti. No, nel frattempo ho detto: allora, scusate, visto che ci sto, svito il sifone della doccia.
4: Sì.
3: Perché anche quello usciva meno acqua. Ho detto: a questo punto ci sto, faccio una pulizia generale. Tu continua là, io faccio questa cosa della doccia. Quindi entro in doccia.
4: Brava,
3: svito
4: Giovanna.
3: Il
4: brava.
3: Sifone, nello svitare, sì, mi cade l'acqua addosso.
4: Vabbè, Marchetti! Ma signora Marchetti!
3: E quindi è stato un momento di imbarazzo, perché io ero con questa maglietta tutta bagnata e quindi sono andato di là poi a
4: cambiare. Con sotto niente, ovviamente, perché stavi a casa
3: così, capito? Un po' déshabillé. No, vabbè, sempre con un certo tono.
4: È attaccata ai presidi.
0: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
0: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996.
0: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
0: e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 €. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 €.
7: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 €?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 € con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
12: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Ma si comincia però anche a contare le ore che ci separano dal nuovo weekend che non manca così tanto. Nel frattempo vi teniamo compagnia noi, che qui ci sono solo le migliori.

0: l'eleganza, voce unica quella di Olivia Dean, che festeggia un anno dall'uscita dell'album bestseller The Art of Loving. Per l'occasione è disponibile in esclusiva anche un vinile tutto rosa in edizione limitata, appunto, molto atteso dai fan e collezionisti. Su Radio Globo la nuova di Lost Frequencies.
1: È tutto che ho preciso, giro un mio giuizio.

0: 2001, mamma mia, 25 anni sono passati da questa hit di Pink. Ma come al suo solito, una Pink senza filtri, senza peli sulla lingua, perché proprio su questa canzone lei cantava della frustrazione di sentirsi inadeguati, scontrandosi con l'industria discografica, soprattutto di Los Angeles, arrivando anche a citare Britney Spears nel famosissimo verso "stanca di essere paragonata alla dannata Britney Spears, insomma lei così carina, quella non sono io", eccetera eccetera, insomma sentirsi stimata e apprezzata per il talento. 10:33 minuti, siete su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Il segreto è quello di rimanere sempre connessi.

è già diventata un tormentone, eh? Ti entra subito in testa, non c'è niente da fare, te ho vido là là con Bani Blanco, le voci suadenti di Selena Gomez e Becky G su Radio Globo.

0: siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 10 minuti alle 11 su Radio Globo, il momento di andare a sentire subito le segnalazioni che ci arrivano dalla redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: A Roma Nord nel municipio 15 per interventi sulle alberature è chiusa al traffico via di San Godenzo. Al Trullo sono in corso i lavori a via Tempio degli Arbali, traffico deviato. Lavori sulla rete del gas di via di Decima in direzione di via Cristoforo Colombo tra viale Camillo Sabatini e via Giuseppe Lopresti, traffico deviato. Sono terminati i lavori in via dei Remondini, la linea 795 ha ripreso il normale percorso. Stamattina in via Molise fino alle 14 manifestazione nelle adiacenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è in vigore il divieto di sosta.
1: Globo, il tuo contante scontato.
2: Le vacanze sono finite, le scuse anche, ma su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati e dal 7 al 10 settembre con il codice BAC26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BAC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto. Ma solo fino al 10 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
9: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
9: Tra poco
10: on Radio Globo.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori. In FM,
9: streaming,
1: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Forza che tocca illuminarla un po', questa giornata, che fuori piove, tira anche vento, ma almeno la settimana si fa più corta. Buon giovedì con Roberta Coletti.

0: 11:55 su Radio Globo.
1: Ah, il primissimo Kanye West, quello degli anni 2000, quando utilizzava la tecnica di prendere vecchi campioni di musica soul. Lui li velocizzava, ne alzava il tono di voce, e qui in questa canzone ha preso un classico del grandissimo Ray Charles, I Got a Woman. L'ha fatta cantare anche Jamie Foxx, che proprio in quel periodo aveva vinto l'Oscar per aver interpretato Ray Charles nel film biografico. Il resto, insomma, è storia. Andiamo a chiudere la nostra sequenza bomba.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Copri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio Ufficiale Radio Globo.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big. Become

Garrix, un perfetto mix di stili diversi, pensato sia per ballare che per essere ascoltato a casa. Ma a differenza di altri artisti, lui è uno che spende pochissimo, proprio quasi niente in pubblicità, a differenza di altri artisti, so che si muove tantissimo grazie all'affetto dei fan e alle visualizzazioni. Gaia su Radio Globo.

punk. Questo è l'esempio perfetto di come unire la musica anni 80 con la freschezza della musica pop moderna, e loro nel 2014 ci sono riusciti, arrivando a farsi conoscere in tutto il mondo, facendo ballare tutti cantando di gelosia in un modo anche molto divertente. Ora Madame su Radio Globo.

programma su Radio Globo che io lo trasformerei in un mi alzo o non mi alzo, cioè lo faccio anzi tutte le mattine. Questo è il dilemma proprio universale, gioco un po' della versione moderna, no? Quello della margherita, come se quel fiore invece di parlare d'amore appunto dicesse mi alzo un petalo, non mi alzo un altro petalo. Per fortuna che ci sono i nostri amici del Morning Show la mattina, si comincia già a partire dalle 5, ovviamente c'è il pre-morning, Federica Lavallè, poi si aggiunge Alessio Morigi,

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
10: Mauris! 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Lui per me è la mia macchina del tempo, poi trasmette sempre gioia pura, energia, una forte

Runway sulla passarella. Qual è l'elemento centrale anche del videoclip ufficiale, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Ma questo è un inizio molto dolce, gira di pianoforte, ricorda proprio una giornata di pioggia come quella di oggi. Nuovo singolo di Sienna Spyro, Great Expectation, su Radio Globo.

0: avvolgente, senza tempo, quello di Sienna Spyro su Radio Globo. Senza tempo, tra l'altro, un nuovo singolo di questa giovanissima cantautrice britannica che torna a regalarci emozioni forti, con la sua voce, con la sua musica, le sue canzoni d'amore che trafiggono il cuore, come questa appena sentita.
1: Wait for me, I'll be back. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: My Car! L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra.
10: Solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco.
12: On Radio Globo. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Solo le migliori. In FM, streaming, DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
0: Nuovo giro di musica, dai che siamo vicini a mezzogiorno. Amici, io sono Roberta Coletti, se siete appena arrivati

0: Drake in questa Work. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: È un orario in cui siamo un po' tutti quanti ancora al lavoro. La giornata è abbastanza lunga.

0: 18, ricordatevi che insomma domani è venerdì, si entrerà nel weekend. Già questo dovrebbe migliorarvi un po' l'umore.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: Se non è a pagamento.
0: Ma ti hanno provato?
3: Capito?
0: Che riesce a farlo.
4: Ma no,
0: prima
4: non
0: te lo hanno provato.
4: Guardate che anche
0: provato.
4: Se siamo già impressionati dalle funzionalità, a parte il robottino de forum che dai pare Telemaco degli anni 80,
0: sì.
4: Quella non è intelligenza artificiale. Però anche se siamo impressionati, ricordiamo che siamo in una
3: Emilio.
4: Fase siamo in una fase beta, cioè questo è soltanto l'inizio, è il preludio di
0: beta,
4: ciò che ci aspetta.
0: Beta, però pensiamo noi che sia beta, perché per le cose veramente importanti che servono al mondo della robotica,
4: infatti
0: quello non, già sta molto avanti.
4: Non possiamo giudicare l'intelligenza artificiale per l'uso che facciamo noi di un programma di ChatGPT, cioè c'è il mondo dietro.
0: Esatto.
5: Ma no, è chiaro, ovvio che poi ci sono dei sistemi molto più avanzati, rimane il fatto che a me mi ha fatto litigare con la compagna mia perché non mi hai saputo dire qual è il rigo da terza elementare.
4: Però vedi, vedi come ragiona bene, lo fa per il tuo bene. Il litigio è il preludio del divorzio.
5: No, raga, allora avete fatto delle domande a ChatGPT o qualsiasi altra intelligenza artificiale e va risposto una cazzata incredibile. Ecco, che cosa va risposto? Che poi la corregge e ti fa: mi dispiace, scusa, la prossima volta cercherò di essere molto più precisa.
6: Sì, è facile.
5: A me lo sai che mi ha detto, cioè la versione Giovanni Lucifora mi ha detto: l'ha fatto da solo.
0: ChatGPT Lucifora.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Agri Family!
12: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
13: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 €. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 €. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
0: Mezzogiorno e 20 minuti, ma ormai sveglia mentale completata, no? Beh, ci pensiamo noi con questa, allora, Madonna.

0: Radio Globo Meteo.
1: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Il passaggio di una perturbazione atlantica in questa giornata di giovedì determinerà anche nelle prossime ore rovesci e temporali anche di forte intensità sul Lazio, quindi attenzione tra questo pomeriggio e la serata allo sviluppo di precipitazioni anche localmente intense sotto forma di nubifragio. I venti forti con grandinate non escluse durante i fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda domani invece miglioramento ovunque, via via maggiore stabilità e soleggiamento, ma con temperature massime sotto i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
12: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
13: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto.
14: E al risparmio ci pensa Cash Globo.
13: Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
15: Ah, questa è una di quelle canzoni che quest'estate abbiamo cantato tutti, almeno

0: Freak Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Le vacanze sono finite, le scuse anche, ma su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati e dal 7 al 10 settembre con il codice BAC26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BAC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto. Ma solo fino al 10 settembre.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform, vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
8: Sottocosto grandi marche.
7: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
8: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
7: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
2: tra poco
9: on Radio Globo.
10: E te lo voglio di
11: cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Solo le migliori. In FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Young, la perla del pop svedese del 2013. Le Kid chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Tutta la carica, l'energia travolgente, ossa sequenza bomba e comunque di Radio Globo in generale, non soltanto dalla macchina, perché ci potete seguire anche con lo streaming musicale dal nostro sito radioglobo.it, dalla nostra app bellissima ufficiale da scaricare sul vostro dispositivo e poi il canale 91 del

0: Solo le migliori, Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Buonasera.
0: Ciao, sì. Tullio, vai.
3: Io 30 anni fa mi sono rubato
0: Che ti sei rubato?
3: Un menù.
4: Come menù?
3: Un menù.
0: Ma un menù del ristorante?
3: Di un pub. Era fatto con la copertina in legno, bellissimo, carinissimo. E adesso ogni tanto me lo vado a vedere.
0: Ma tu sei matto,
4: Tullio.
3: È una scatola del tempo.
4: Ma io vi prego, dove ti trovi, Tullio, in questo momento? Dove sei?
3: Al parco.
4: Con
3: tre cani.
4: Dici quale parco, Tullio, per favore.
3: Al parco dei martiri.
0: Parco dove sei stato?
4: Tu sei al parco dei martiri. Martiri di che? Della resistenza? Martiri dei cristiani?
3: Porta
4: e Bravetta. Ecco, allora io chiedo così pubblicamente alle 18:07, è il 9 settembre, le autorità sanitarie, andate a recuperare questo signore, si chiama Tullio, ha tre cani, perché è matto. Cioè, questo signore sta ogni tanto, siccome 30 anni fa ha rubato un menù di un pub, lui ogni tanto che fa? Prende e si riguarda il menù,
0: sì.
4: Che tra l'altro sarà pure in lire.
3: In lire? Quella cosa bella.
0: Contento.
3: Allora, è una scatola del tempo.
4: Allora, Tullio, approfondiamo. Visto che dici che ogni tanto te lo guardi, che cosa c'è in questo menù che ti piace molto dentro?
3: No, le lire. A me mancano le lire.
4: Ho capito. Io non c'ho parole. Cioè, tu quando spagini questo menù di 30 anni fa, di che pub era? Ormai tanto se potessi sono passati 30 anni.
3: Non lo so,
4: anni.
3: Lo sai, non me lo ricordo.
4: Ma stavi imbriaco.
3: Quei tempi. Giorno sì e pure l'altro.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Amore, pronto a rientrare?
9: Certo!
8: Davvero?
9: Sì! Back to Gran Roma!
8: Io intendevo a scuola.
9: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
8: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
15: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
16: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Scusate, oggi siete un pochino lenti, ragazzi, non vi preoccupate perché qui stiamo andando avanti leggeri con un con solo hit che vi fanno muovere la testa. Anche se non volete, poi quella sensazione bella di essere nel posto giusto, solo con Radio Globo, Only the Hits.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Questo è uno dei suoi brani più maturi, anche dolorosamente onesti, accolto dai fan e dalla critica musicale molto

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Mamma mia, ragazzi, una fame da un paio d'ore. Finalmente è arrivato Jacopo Saliani a salvarmi la vita.
1: Pronto a darti il cambio, quindi finalmente. La cucina è tutta tua.
0: Che bello. Magari.
1: Vabbè, non c'è quasi più nessuno. La pausa sta finendo, quindi stai tranquilla. Puoi rimanere nella tua solitudine che ti piace tanto.
0: Allora, ok,
1: Roby.
0: Facciamo così. Mi fermo qualche minutino. Sì. Facciamo un paio di chiacchiere.
1: Così
0: te...
1: appena proprio non c'è più nessuno, allora vai tu. Ok, perfetto.
0: Esatto.
1: Ma qual è il pranzo di oggi? Lo sai che qua è richiesto, insomma, tutti vogliono sapere.
0: È quello di ieri, praticamente.
1: Cioè? Avevi fatto un po' di più.
0: Esatto.
1: Forse lo so, erano le polpettine di ceci.
0: Bravissimo.
1: Che ieri te ne sei portata solo due, oggi almeno
0: altre
1: spero...
0: due.
1: Come due? Ma come
0: sì,
1: fai?
0: Sì.
1: Ma è poco.
0: Altre due, ma no, dai. C'è un po' di tutto là dentro.
1: Un po' di tutto,
0: sono sostanziose.
1: Sono curioso.
0: E poi ci sono carboidrati, dopo diventano troppi e sì, dai. Va bene, arriva a lui Jacopino, grazie, a domani con voi anche. Ciao!
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
8: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo. Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
13: tra poco
14: on Radio Globo.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori. In FM,
13: streaming,
2: tab
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
1: E siamo pronti a partire anche in questo giovedì pomeriggio.

0: sentire la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: E a proposito di sequenze bomba, ma anche di notizie bomba, ne abbiamo una proprio uscita veramente 3 minuti fa esatti sul profilo Instagram di Harry Styles, perché da giorni c'erano indizi anche in giro per Roma, vari cartelloni spuntati con il nuovo simbolo, no? Che ha a che fare, che ha a che vedere con Harry Styles, con una data 10 di settembre 2026. E infatti il 10 settembre 2026, circa 3-4 minuti fa, Harry Styles ha annunciato ben 2 date a Roma al Circo Massimo, 7 e 8 agosto. Ragazzi, che grandissima notizia in questo pomeriggio. Wait for me. I'll

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Una canzone inizialmente creata grazie all'intelligenza artificiale, ma adesso la ripresa in mano Juve l'ha rifatta completamente.

0: Beh, non poteva di certo tradire la sua Roma, visto che nel 2026 non è venuto da queste parti. Comunque recupera alla grande nel 2027 due date al Circo Massimo, 7 e 8 agosto. Era Harry Styles su Radio Globo, 14 e 31 minuti. Noi ci siamo e siamo sempre pronti anche a regalarvi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
0: 34 minuti dopo le 14 su Radio Globo torna un altro che invece è passato già dall'Italia quest'estate, Bruno Mars, On My Soul.

canzone che arriva dall'oscurità, come cantano gli Stray Kids in questa canzone insieme a DJ Snake, In the Dark su Globo, gli Swedish House Mafia.

0: 15 e quindi vuol dire che tra pochissimo su Globo partirà un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisiclinichepavese.com.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo. Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
0: E siamo pronti anche a partire nella nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Dai che adesso...

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che ritorna domani mattina. Intanto noi riascoltiamo in breve quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The morning show is back.
3: Perché se no, a parte, insomma, dai, stai pure...
4: preferisco pagare, no?
3: No, dai, anche perché stai togliendo il posto a un disabile, quindi attento. No.
5: Comunque io gli vorrei dire a questo che può essere furbo quanto gli pare, a multa la pia e se la paga e va bene, ma i punti della patente non sono finiti.
3: Ah, è vero, perché c'è la decurtazione dei punti della patente?
6: No, la striscia blu senza pagare,
3: beh,
6: no.
3: Dipende,
6: no?
3: Adesso non lo so, se magari è recidivo, non ho idea, non lo so, questo è un controllo
7: forse
3: che possiamo fare.
7: Due puntini forse sì.
3: Vabbè, facciamo questo controllo, dai.
8: Mi state a scordare pure le righe, quei pochi posti bianchi che sono rimasti verso il centro di Roma sono tutti quanti a tempo, più di 3 ore non ci puoi parcheggiare, devi utilizzare il disco orario.
3: È vero, stanno diventando kiss and go, tipo quelli dell'aeroporto.
1: È tornato il morning show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: i podcast sul nostro sito radioglobo.it oppure anche scaricando la nostra applicazione.
1: Terremoto, il terremoto!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
3: è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
16: Mauris. Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: Marchetti, entrambi hanno una grande passione verso Nino D'Angelo, quindi secondo me in queste tre ore di tutto bloccato ascolteremo solo la costiera amalfitana. Va bene, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, vi lascio con loro e ciao a tutti, non so che altro dire, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Tutto bloccato
14: è offerto da
15: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: Poi improvvisamente l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di piogge e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.

0: peperoni al giorno, la notte non dormo, ragazzi.
1: Ma raga, da un po' di tempo che mi scrivevo e mi sentivo, dai! Però la piena bella Ceres.
2: Adotta anche tu un Benone a distanza. Invia una piccola quota mensile per aiutare il nostro amico Benone a bersi le sue due peroni giornalieri. Adotta un Benone a distanza.
3: Ti volevo dire che io posso aiutarla, quel per problema di Cleo, che la vedo che quando cammina un po' me che scita, non è dritta proprio, con quell'alluce valgo e quel piede a pagliottella.
4: Dai Roberto, che c'è un fisico bestiale.
5: Porca pupazza, è ritornata la Pranzetti mortaccini proprio. Non vedevo l'ora di farmi ribrasare i coglioni durante sto primo giorno di rientro dalle ferie, guarda.
1: Madonna santa, con questa storia di Roberta Marchetti, te dico ferma, devo, mi sei incastrato in mezzo lo sterzo, non giro più.
6: Ora si è capito che l'avete salvata da un circo itinerante, la Caselli.
7: Io non so se la gente è proprio così o è sta trasmissione che la riduce così, ma siamo arrivati proprio alla frutta, ragazzi.

0: only on Radio Globo.
1: Allora, oggi vi voglio raccontare una storia vera. Ah. Siccome la mia scrivania è disposta di fronte alla finestra, sì, stamattina verso le 10 ho come un brutto presentimento. Allora, di puro istinto, mi alzo e urlo ai colleghi:
2: sono una tomba d'aria!
1: Neanche 10 secondi dopo, Eolo si stava scagliando con tutta la sua potenza sui vetri del nostro ufficio che miracolosamente hanno tenuto. Io comunque non sono uscito dalla stanza finché tutti i colleghi non erano salvi in corridoio. E dopo ho anche chiesto loro:
2: tutto a posto?
1: Cioè, Roberta, dimmi se questa non è una storia d'articolo. Secondo me anche da film. Sicuramente da cortometraggio.
3: Oh, il cortometraggio che torna e ritorna, i percorsi che fanno la storia. E a proposito di storia, signore e signori, effettivamente possiamo dire che oggi siamo a tema con...
2: tutto a posto?
3: Perché tutto ritorna. I cicli della storia si riportano anche oggi, signore e signori, giovedì 10 settembre 2026. A riproposito...

0: Giovanetti.
1: Buon pomeriggio. Giovedì, oggi hai visto, sto in piedi come te, non mi sono seduta perché sennò tre ore sempre a sedere mi fa male.
0: Dopo lì con quella pagnotella.
1: Capito, la luce valgo, fa il casino. Allora sto in piedi, sì. Anche perché io stanotte ho dormito, recuperato. Stavo a pezzi ieri, sì. Dopo quella cena che ci siamo fatti.
0: Poverina.
1: E invece ho bello dormito, ho svegliato alle 9:30, sto bella carica. Pallettoni oggi.
0: Molto bene, i pallettoni potrebbero arrivare anche in questo pomeriggio attraverso la formazione di ghiaccio. Chissà, magari un pochino di grandine, ci sono degli allarmi in corso, ma andremo a sviluppare il tutto nel corso della giornata, anzi della puntata. A proposito di puntata, Ileana Caselli, buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio, Rocca di Papa!
0: Cos'è buon pomeriggio, Rocca di Papa? Perché?
2: Ho deciso, voglio salutare tutte le zone che sono in ascolto. Quindi pian piano saluto tutti.
0: Cioè le encicliche della Caselli praticamente. Ogni volta si rivolge a qualcuno.
1: Da Rocca di Papa ci sarà qualcuno, ti pare, che non si sento.
0: Ovviamente quindi la Ileana Caselli con questo saluto dettagliato. Da Ileana Caselli mi diventa Ileana Castelli. Molto bene, signori. E allora la Globo WhatsApp 393-777-7172. Anche oggi il mitico bippatore Tommaso Di Vito. Grande assenza anche per oggi, ma ce la caveremo, promesso al fermaresciallo Miriana Di Bartolomeo. Attenzione, allora andiamo a sviluppare così, a scarrellare i primi Globo WhatsApp. Andiamo.
3: Ciao Joe, ma hai sentito che la Marchetti sta su piazza? Si era scaricata addirittura le app di incontro. È il momento buono questo per farsi avanti, eh?
4: Mazza, quella è buona, ma te pare che non c'ha già qualcuno?
3: Ah, dice di no, sciatta ma non chiatta. D'altronde, se so tutti come quelli che ascoltano in radio, io non stento a crederci.
4: Perché che c'hanno?
3: Ma ne senti? È incomodo i feticisti, sempre a dire esci piedi, facci vedere in piedino.
4: Lasciali fare.
3: Ma con tutto quel ben di Dio che si ritrova, te i piedi vuoi vedere? Ma che sono sti piedi? La fregna del 2026.
4: Ma perché te là sopra non ce le mangeresti le fragoline di Basco con un bel sifone di panna montata a fianco?
3: Sì, ma se poi ancora non la usciti sti piedi, in motivo ci sarà. Magari c'ha i piedi palmati tipo Kevin Costner in Waterworld. Che cazzo ne sai che non è una pinnipede tipo un'anatra?
4: A me andrebbe bene lo stesso.
0: La Marchetti Paperella! Mancava solo questo,
1: ti ci vedo con la luce valgo.
0: Ti ci vedo però con la codina a sgrullarla, capito? Dietro che mi arrivi in planata tipo Cigno qua con tutta la strada via Boccanelli 27, capito? Tutta piena d'acqua e mi arrivi così in planata con quei piedini palmati. Tutto molto bello, signori.
5: Forza Marchetti che oggi ci vuole lasciare.

0: negli altri giorni. Effettivamente questo è un buon metodo così per dissolvere le nuvole, per spazzare via tutti i problemi, le nuvole che abbiamo dentro, quei temporali che sconvolgono a volte il nostro animo. E allora siamo qui per questo, anche, ma soprattutto voi siete qui per questo.
1: Buonasera Roberti.
0: Eccolo.
1: Dopo due bicchieri di perone, sì, giustamente a luna di notte ero svegliato un'altra volta. Mi giravo, mi rigiravo. E una certa, sento quella che dorme a letto con me, mi dice: ma dormi, che fai? Per colpa tua non posso dormire manco io, mi devo svegliare alle 4:30. Vai nel salone, vai in cantina. E vado in cantina a fa che? Non c'è niente, tutto vuoto. Poi lei mi dice: vabbè, domani devo andare a fare la spesa, ci penso io. Io ho detto tra me e me: oh, meno male, questa mi prende una scatola di peroni. Invece lei è tornata con le pasticche, mammolina, mandorlina, non lo so. Dice: prendo una di questa, vedrai come dormi. Ma io non prendo le pasticche quando sto male, figurati che le prendo quando sto bene. Mamma mia, ma che, ma mo anche a Moris vendono le medicine?
0: La melatonina.
2: Sì, così insomma lo aiuta nel sonno. Benone,
0: ma la melatonina o la melanina? Attenzione, l'ho messa in crisi.
2: È la melanina. Sì, melatonina è per il sole.
3: Marchetti,
0: eccolo.
3: Marchetti,
0: Fabrizio.
3: Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
3: Marchetti, ma che gli succede? Lei quest'anno ha vinto tutto.
0: Cioè?
3: Marchetti, lei è cambiato, è diventato un tenerone.
0: Sì,
3: e poi dopo quello che ha fatto l'altra sera, Termicio, il soffio Termicio. Ma ragazza, proprio gli fa fare tutto quello che vuole. Gli avrà fatto tutta la sera, fa il soffio, vabbè, fa il soffio. Lei, oggi poi lei è passato da Paone a Micione Marchetti. Sente Marchetti, oggi poi se le fa miau, Marchetti ha vinto. Oddio Marchetti, che bello, se la senti. Soffio Marchetti, ma mi dica, dopo tutto sto soffiando, che è successo?
0: E
3: Marchetti, mamma mia, se mi avessero detto che lei arrivava al punto di soffiare tutta la sera. Marchetti, Marchetti Micione, bene, io sono soddisfatto, finalmente il mio Marchetti è diventato buono, un Micione, va bene? Va bene Marchetti, anzi, Marchetti Micione. Miau! Arrivederci, arrivederci.
0: Arrivederci Fabrizio, arrivederci anche a lei. Allora vi dedico un... Questa è Radio Globo.

0: Buonasera Marchetti.
1: Buonasera.
0: Fa un callo da morire, all'acqua sta tirassecchi, su d'accordo. È tutto bloccato.
2: Iniziamo con manicomio! Dai, yes,
3: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
2: Siamo treni!
4: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di me.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Settembre ci ha portato sicuramente finalmente una boccata d'aria fresca e questo è solo che piacevole, perché mi stava assuda pure l'acqua del battesimo. Però dalla prossima settimana ricominceranno le scuole e io non mi sento psicologicamente proprio pronto ad affrontare il traffico che ci aspetterà, soprattutto a Roma, e cala pioggia. Ma falle iniziare tipo alle 9, un pochetto più tardi, le scuole?
7: Come facciamo, come ci pare?
8: Vabbè, che poi si ricreerebbe il problema, esatto. È semplicemente posticipato.
7: Che poi non ho mai capito ora le scuole quanto spostano sul traffico. Cioè, perché sposterebbero così tanto?
8: Perché devono accompagnare, i genitori accompagnano i ragazzi a scuola e poi vanno altrove.
7: Vabbè, ma tanto ci andrebbero comunque altrove, quindi a quell'ora sarebbero comunque per strada. Non ho mai capito perché.
8: Però c'è un giro più lungo, capisci? C'è una sosta in più e quindi c'è più movimento.
7: Mamma mia.
8: Ma andate da altre parti dove non ci sono le scuole.
7: Pure
8: andate così in qualche villaggio primitivo senza rompere palle.
7: Ma poi quello dice che piove pure st'altra settimana, no? Speriamo di no, perché se la fa come ha fatto oggi, cominciamo malissimo, eh? Quest'autunno alle porte.
9: Ragazzi, buona serata a tutti.
8: Buonasera.
9: Buon pomeriggio.
8: Buonasera.
9: Evviva Tutto Bloccato. E vorrei fare un augurio speciale a mia sorella Samantha, fa 44 anni oggi. Dagli esami, sei la più forte del mondo.
7: Si è preso il permesso da solo.
8: Vabbè, ma manco a fa così, però. Proprio a servircela su un piatto d'argento. Allora, signore e signori, forza, ci si raduna. Tutti belli concentrati. Pronti alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Chiedono gli auguri
7: per Samantha detta Sami, come la chiama il fratello.
8: Samantha detta Sami,
7: 44 anni.
8: Povera Samantha detta Sami, che non sa quello che le aspetterà. Perché lo ricordiamo, abbiamo i migliori auguratori noi.
7: Sì, sì.
8: Abbiamo i migliori auguri, anzi, per l'appunto, tra le fila, così, anzi, tra le corti degli ascoltatori di Radio Globo. Quindi, signore e signori, conoscete la prassi. Ecco, Samantha, detta Sami, ha bisogno di alcuni auguri. Mi raccomando, non mi deludete, eh? Probabilmente il fratello di Samantha, detta Sami, è nuovo. E quindi va portato nell'ovile.
10: Comincia Tutto Bloccato!
11: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è Tutto Bloccato in onda.
12: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
13: Buonasera Roberti. Allora, io non aspettavo questa ora che piovesse, ma non ce la faccio più con questi cadi. Ritorno
8: Cadu.
13: Freddo, per l'amor di Dio. Dai!
8: Un amor di Dio!
7: Però si mettessero d'accordo, cioè, qualcuno dice meno male è arrivato il fresco, altri dicono che si muore. Io devo dire che stamattina no, c'era un bel fresco fin quando è piovuto. Questo è il primo della stagione, eh?
8: Vai Marchetti, attenzione. È tutta roba tua! Allarme! Allarme maltempo a Roma! Effettivamente stamattina c'è stato un bel disagio.
7: È una tempesta per un nubifragio. È iniziato alle 10, è venuta giù, lo so che non vuoi che io la definisca così, ora impazzirai, ma quella è stata una bomba d'acqua.
8: Ah.
7: Alle 10, una vera e propria bomba d'acqua, è durato poi, insomma, quello scossone, una ventina di minuti, mezz'ora, poi ha continuato a piovere, ha smesso nel giro di un'oretta, però nel frattempo ha fatto i peggio danni, perché
8: sì,
7: sono caduti alberi, macchine danneggiate al centro, pure una situazione tra l'Esquilino e Lungotevere abbastanza disastrosa, 130 interventi della municipale, insomma non è stata una mattinata semplice.
8: No,
7: qua
8: certo,
7: a Roma.
8: Certo. Già che tra l'altro gli alberi i quartieri li ha tagliati tutti, quindi quei pochi che erano rimasti sono giù.
7: Caduti pure quelli, capito? Ma in tanti poi non si è concentrata solo su una parte, in tutti i quadranti della città ci sono stati danni, anche allagamenti. Insomma, è bastata un'oretta di acqua così potente per fare un disastro.
8: Allora, vogliamo fare con gli ascoltatori una conta dei danni? Perché sentiamo sempre che riguarda sta roba qua sempre qualcun altro, no?
7: Sì.
8: Invece magari potremmo avere l'ascolto che lui dice: sì, raga, potete capire che mi è successo, mi è cascato tutto a pozzo, mi è cascato addosso una quercia secolare, mi è cascato addosso un pino marittimo, mi è cascato addosso un colpo che gli piglia. Oddio, c'ho la peste, mi è venuto giù tutto, l'apocalisse.
1: Gli angeli arrivavano dal cielo.
8: 06 89 28 996. Andiamo da Maria, salvaci tu Maria.
14: Ciao, come state? Voi tutto bene?
8: Tutto a posto.
7: Maria, noi bene, tu come stai? Non ti sento benissimo.
14: Niente, io ho chiuso, cioè sono andata a casa dopo il lavoro, all'una, a pausa pranzo, sono arrivata dentro casa, ma è un macello, c'è cioè, acqua dappertutto, avevo lasciato le persiane chiuse con i vetri aperti.
8: No.
14: E si è allagato tutto. Io ho messo tutti asciugamani per terra perché, raga, non potete capire, quando entri e vedi una cosa del genere deve lo sconforto totale. Poi ho preso, ho messo asciugamani qua e là, ho detto, poi me ne avete il balcone, ne avessi visto, pieno di terra, vasi rotti, un macello.
8: Ma sicura, sicura che eri a casa tua? Sì, no, hai controllato bene?
14: A casa mia, purtroppo sì, purtroppo.
7: Dove abiti, Maria?
14: E sotto l'Anuvio. Dice che ha fatto una sorta di bomba d'acqua proprio a Campoleone, sì. Ha distrutto un po' tutto, ci sono dei video che io non ho visto, ma è passata per di casa mia.
7: A parte l'acqua, insomma, dentro casa, che sicuramente non è piacevole, ha fatto danni?
14: E fuori mi hanno detto che sono caduti degli alberi nelle case vicine, però io non ho visto niente ancora.
7: No, dentro casa tua, dico, solo acqua?
14: Dentro
7: per
14: casa
7: quanto...
14: mia non è andata via la corrente perché col fatto dell'acqua è saltato il salvavita, quindi come ho alzato le prese ho riattaccato la corrente e niente. Mo stasera farò il grosso, tipo leverò asciugamani e asciugherò.
7: Mamma mia.
14: Che devi fa? Troppo è così, capita, ragazzi. Io non mi immaginavo di trovare l'acqua fino al corridoio, quello no.
7: Vedi, uno, le finestre deve sempre chiudere, poco da fare.
14: Lo so, però fa caldo, capisci? Come fai a tenere tutto chiuso?
7: Sì, ci ha preso la sprovvista, per quanto lo sapevamo che oggi avrebbe piovuto, però. È stato un po' così.
8: Disastro. Grazie a Dio stamattina io stavo ridormendo verso le 10. Stavo dormendo.
7: Signora,
8: mamma mia, che pacchia. Vabbè, però ero sveglio alle 5, ho fatto 2 ore di reel. Dai 5 alle 7, 2 ore di reel. Ho detto, a un certo punto mi sono ripreso, oddio, che stai a fare? Ho preso, rimesso modalità aereo e ho dormito fino alle 10. Ho sentito arrivare questa. La senti l'aria carica di pioggia? Qualche fulmine là verso l'orizzonte, verso nord-ovest. E allora ho detto: aspetta un attimo, intanto chiudiamo le finestre, sennò ci si riallaga tutto come quando eravate a cena.
7: Bravo,
8: voi.
7: Bravo. Ecco. Casino ste finestre.
8: E poi quanto è bello, stai sul letto e senti là sopra l'ultimo piano, senti
7: quello,
8: il piove.
7: Quello è bello. A me ha preso veramente per strada invece stamattina la pioggia. Stavo andando in palestra.
8: Sì.
7: E niente, un casino.
8: E come ci sei arrivata?
7: E come sono arrivata, no?
8: Come ci sei arrivata?
7: Fradicia.
8: Voi immaginate adesso tutta la scena al rallentatore della Marchetti che entra nel corridoio principale di questa palestra, che non conosco, ma ce l'avrà un corridoio, tutte le palestre hanno un corridoio.
7: Quel
8: corridoio lungo ad accogliere Roberta Marchetti che entra tutta fracica dalla pioggia, dalla tormenta.
7: Anche un po' incazzata,
8: Questo fa un pochino pure più di piccante. E intanto quelli che stavano là, quegli animaletti che vanno e giù senti tutti i pesi che cascano a terra, i bilancieri.
7: E io non ho degnato nessuno di uno sguardo perché ero nera, bagnata.
8: Ah, fratello, io ho bagnato.
7: Dritta verso lo spogliatoio.
8: Hai tolto il cappello, immagino quello che usi per incontri paparazzi.
7: Stamattina non ce l'avevo, manco il cappello. Però lungimirante avevo preso l'ombrello perché avevo paura appunto che potesse scoppiare la bufera mentre ero in strada e ne

0: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro, tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre, con il codice BEC26, risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura.
7: Magi Auto.
8: Perché le mamme arrivano di corsa all'ultimo secondo e se parcheggiano in tripla fila buttando la macchina come viene viene. Dopodiché se uno fa la chiacchierata, dopodiché devono andare al bar, rifassi la chiacchierata, fa colazione e poi toglie le macchine da mezzo e anda a casa. È tutto questo il delirio de scuola.

0: ore, capito? Ma Benone, a che Peroni si beve che lo fa rimanere sveglio? A me la birra mi fa bene il sonno, come l'acqua in generale, la sera. A Benone, ma che cazzo?
1: Comunque vedi, la gente, ossia il popolo di Tutto Bloccato, qui la comitiva di amici di Tutto Bloccato, sì, sta là e continua a riflettere e a ragionare su questi grandi temi. Cioè,
2: certo,
1: oltre all'allarme maltempo, no? Oggi queste bombe d'acqua cadute, questi diluvi incredibili del 10 settembre, sta lì e poi ci ripensa come i cornuti, dice, ma il povero Benone che si lamenta che beve la Peroni e non dorme.
2: Certo, perché qua siamo amici ormai, quindi il problema di uno è il problema di tutti. Comunque, se ho capito bene, il problema di Benone proprio che non ha la Peroni e quindi non riesce a dormire perché sta in bolletta, non c'ha più una lira e quindi in attesa di comprare nuove casse non dorme.
3: A Benone domani quando vieni te la faccio trovare io una Peroni, va, così se la steccamo.
2: Ecco qua, meglio di niente.
1: Allora offri anche tu una Peroni a Benone. Signore e signori, allora è successo qualcosa di meraviglioso poco fa e andiamo a recuperarlo.
4: E vorrei fare un augurio speciale a mia sorella Samantha, fa 44 anni oggi. Dai, gli esami, sei la più forte del mondo.
2: Si è preso il permesso da solo.
1: Vabbè, ma manco a fa così però. Proprio a servircela sul piatto d'argento. Allora, signore e signori, forza, ci si raduna. Tutti belli concentrati. Pronti alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Chiedono gli auguri
2: per Samantha detta Sami, come la chiama il fratello.
1: Samantha detta Sami,
2: 44 anni.
1: Povera Samantha detta Sami, che non sa quello che le aspetterà. Perché lo ricordiamo, abbiamo i migliori auguratori noi.
2: Sì, sì.
1: Abbiamo i migliori auguri, anzi, per l'appunto.
5: Cucciolone di fratello che ti fa pure gli auguri sulla radio.
6: Ma vattela a piante il culo, vattene.
7: Cioè, noi stiamo sotto la pioggia, in mezzo al traffico, tu chiami per fare auguri a tua sorella. Ma tu ti sei fatto del male proprio, cioè te, tua sorella e tutti li.
8: Oh, quando ha fatto auguri a Samantha, Gesù Cristo ha buttato giù 10-12 fulmini.
9: Auguri in par de palle, ecco. Ma vaffanculo.
10: Ma che cazzo mi frega a me d'esami, sta donna visto a pioggia del cazzo.
11: Samantha con l'H o senza l'H?
12: Samantha 44 anni, mi intriga.
13: Ecco. Asama, auguri, te possa incontrare il lupo alla fontanella, cuci in magna e beve.
14: Per me Samantha, detta Sami, 44 anni, è fregna.
15: Ciao Sami, tanti auguri per i tuoi 44 anni in fila per tre, con il resto che vaffanculo.
16: Sami, detta Samantha, spegni sta candela,

0: Bentornati.
1: Lo vedi che non deludono mai, non deludono mai. Gli amici, ecco il benvenuto a Samantha, detta Sami.
2: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su.

0: tutto bloccato.
1: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: A raccordo anulare c'è diluvio. Diluvia. C'è un'acqua che viene giù che è una bellezza.
3: Allora oggi ho ripreso tutta l'acqua che mi sono assudato st'estate. Dai, è ready.
4: Aiuto! Zona Aurelia si è fatta tutta nera. Sta bene giù pure il Padre Eterno.
5: In questo momento sull'Aurelia altezza raccordo sta facendo il disastro nucleare. Il disastro. Pioggia, vento. Tirano l'acqua a secchiate. Sta venendo giù anche Gesù Bambino.
6: Altezza Cristoforo Colombo, puntina, diluvio universale, tutto bloccato.
7: Senti i vari toni di racconto . E comunque tutti vanno a scomodare le divinità che stanno lì a lanciare secchiate. Poi dite che uno non è

0: anche quanta acqua sta buttando giù a Roma, cioè è una cosa incredibile, non si vede niente e non smette di piovere. Io sto andando a lavoro, spero di riuscire ad arrivarci.
1: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
2: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga, Marchetti!
3: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo,
3: tutto bloccato!
5: Piove talmente tanto forte che dovevo uscire a Nannina, l'ho sbucata a Velletri!
6: Esagerati!
7: Il primo giorno di pioggia della stagione che sta per arrivare.
6: È una lamentela continua. Sempre, sempre. Vi state sempre a lamentare. Non vi sta bene niente. Io vedevo dei reel stamattina di quello che dice: sta piovendo, che bello piove, che bello piove. Oh, almeno uno contento, almeno contento. No, è perché dopo se no piove troppo. Cioè, ragazzi, non è che c'avete, o c'avete un'app sul telefono che puntate il cielo e decidete l'intensità di pioggia, se no vi beccate quello che pare eterno e vi avanza.
7: Esatto, pure col caldo. Poi stamattina le prime orette che si stava freschi, tutti contenti, ma già si stanno tutti a lamentare che sale l'afa.
6: Ma lo diciamo, l'afa regna, però a volte ci vuole anche un po' di pioggia.
7: Certo.
6: Soprattutto se uno è più contento. Tra l'altro, tutti belli, tranquilli, così sereni e rilassati. Ma, ragazzi, godetevi la pioggia, godetevi le tempeste, godetevi gli alberi che cadono, le case allagate, perché sarà sempre meglio delle previsioni che fanno sull'intelligenza artificiale.
8: L'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti entro il 2030. A dirlo è lui, uno degli uomini che ha contribuito ad addestrarla. Ma questa storia ha qualcosa di strano. Jacob Coxon ha lavorato quasi 3 anni in OpenAI, contribuendo anche a GPT-4o. A luglio è passata ad Anthropic e appena 2 mesi dopo si è dimesso e ha scritto: le persone che costruiscono le AI credono davvero che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Poi ha accusato OpenAI e Anthropic di correre verso una superintelligenza capace di migliorarsi da sola, scommettendo con le nostre vite. Sembra il messaggio apocalittico di un dipendente appena uscito, finché non gli rispondono quelli rimasti dentro. Evan Hubinger, che è uno dei responsabili dell'allineamento di Anthropic, scrive pubblicamente: Jacob ha ragione, personalmente credo che esista più del 10% di possibilità che l'AI uccida tutti nel prossimo decennio. Samuel Marx, un altro responsabile della sicurezza, aggiunge una frase ancora più strana: più un dipendente è senior, più tende a essere preoccupato. Questo non vuol dire che ChatGPT o Claude vogliono sterminarci. Significa che chi costruisce questi sistemi ammette che le capacità stanno crescendo, che il problema del controllo rimane aperto e che nessuna azienda crede di potersi fermare mentre le altre continuano. Questa previsione del 2030 potrebbe essere assurda, ma oggi alcune delle persone più vicine a questi sistemi considerano la nostra estinzione come una possibilità concreta e continuano ad addestrarli.
6: È tutto finito. Abbiamo 3 anni e mezzo. Anzi, facciamo 3, perché magari quell'anno, il 2030, a quanto pare. Ora, mi aggancio un attimo alla base, quella che chiamiamo base complotto, che in realtà è di tutt'altro, insomma, è una delle colonne sonore di Eyes Wide Shut. Però mettiamoci così: stranamente, casualmente, l'intelligenza artificiale potrebbe spazzarci via nel 2030.
7: Sì, e per un altro decennio, quindi magari allunghiamolo fino alla fine del 2030, dai.
6: No, dice 2030 perché il decennio compreso 20-30, dove si è sviluppata tantissimo, no? Quindi è 2030. Ma è che è un caso che sto 2030 compaia anche nella famosa Agenda 2030? Quella, no, insomma, che è tutta pubblica, dove appunto si cerca una diciamo riduzione della popolazione su scala mondiale, delle limitazioni veramente incredibili, per cui staremo praticamente imprigionati in questa nostra tecnologia che abbiamo messo al mondo. Parlo di conti, oppure i conti correnti, sì. Oppure chip, banalmente la legge quella morale, no? Per sì. cui tu hai dei punti, come già fanno in Cina, tra l'altro, non è così inventata. Tu dopo un po', se sbagli, secondo la legge morale, dopo un po' non puoi più, che ne so, prendere una macchina, fare questo, muoverti. Sì, sì. Quindi schiavi di noi stessi. In più c'è intelligenza artificiale.
7: Adesso, se faccia parte della stessa logica, io non lo so, però queste dichiarazioni mi spaventano molto, perché poi non sono appunto fatte da così uno che si è svegliato la mattina e ha deciso di fare il complottista. Bravissima. Ma di un ricercatore che
6: ci lavora.
7: Ha un fior di cervello, che l'ha sviluppata, che ci lavora dagli danni, e che per onestà si è dimesso, se n'è andato, perché per dice fortuna. A un certo punto io non posso avere a che fare ancora con questa roba qua. Tra l'altro stamattina leggevo un editoriale di Massimo Gramellini molto interessante su questo aspetto dell'intelligenza artificiale. Sì, perché lui diceva
6: Repubblica.
7: È come un'arma nucleare questa intelligenza artificiale. Cioè, allora, così come la bomba nucleare, no? Sta in quelle valigette di persone che ci stanno anche dimostrando che non ci stanno molto con la testa, però stanno in mano agli stati.
6: Para te.
7: Noi stiamo mettendo, abbiamo già lasciato e continuiamo a lasciare un'arma del genere in mano ai privati, che fanno tutto questo per profitto. E come ci spiegava questo poco fa che abbiamo ascoltato, nessuno si ferma di queste aziende, perché se si ferma un'azienda resta indietro rispetto alle altre. E il problema è che questi vanno avanti così, e la macchina a un certo punto surclasserà l'uomo. E a quel punto che succede? È un macello, Aro?
6: È terribile, ragazzi, è terribile. Però a noi che ci frega alla fine, no?
7: Io ti posso dire una cosa, sarà un ragionamento stra-egoista, però a un certo punto uno arriva davanti a queste cose, no? Io ieri leggevo pure che nel 2040 il 41% della terra resterà arido, quindi insomma stiamo davanti a una catastrofe.
6: Quello mi fido di meno, di quelle previsioni là catastrofiche mi fido molto meno, però rispetto a discorsi del genere di intelligenza artificiale. E ti ci aggiungo questa. Prima, no, prendendo le notizie, preparando un po' la puntata, ho detto, vabbè, aspetta un attimo, ho chiesto a... Io non ho il profilo, quello su ChatGPT, non ho Claude, non ho niente, però cioè, quella di Google, banale,
7: sì,
6: no?
7: Vabbè,
6: Overview.
7: Comunque è potente pure quella.
6: Per carità di Dio. E quindi dico, senti un po', ma stavo leggendo sta cosa, ma è vero che potreste annientarci da qui a breve, quindi sbarazzarvi del genere umano? All'inizio ha risposto un pochino, no? Dice, no, vabbè, a parte che da quello che leggo sì, ci sono degli allarmismi. E tu, senti, non mi prendere in giro. Una tua opinione, secondo te è possibile che voi possiate prendere il nostro posto e quindi volutamente toglierci dai piedi? Ah, io non posso avere un'opinione. Ho detto, senti, allora fai finta di avere un'opinione dalle informazioni che hai. Sì, è plausibile.
7: Vedi?
6: Oh, Google, un'ora fa, prima di venire in onda.
7: Ma certo.
9: Comunque Will Smith aveva capito tutto, il film è perfetto come le succede, poi arrivo io, distruggo tutti i robot e divento un eroe, grande.
10: Chiama lo 06 8928 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
11: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Il passaggio di una perturbazione atlantica in questa giornata di giovedì determinerà anche nelle prossime ore rovesci e temporali anche di forte intensità sul Lazio, quindi attenzione tra questo pomeriggio e la serata allo sviluppo di precipitazioni anche localmente intense sotto forma di nubifragio. I venti forti con grandinate non escluse durante i fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda domani invece, miglioramento ovunque, via via maggiore stabilità e soleggiamento, ma con temperature massime sotto i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru. sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
17: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
18: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
10: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
22: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in più marchetti taglieri perché sto programma spigne.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
23: Fili no no. I miei sono morti. Ho due sorelle, mi parlo ogni tanto. L'unica cosa che mi dispiace è tre gatti. Mi resto. Ciao mondo!
6: Ti dispiace per i tre gatti?
7: Per i gatti, sì.
6: Ah, poverini. Come no. Si chiama? Amico rumeno, come li chiamate voi rumeni i gatti? Cioè con nomi rumeni?
7: Dici Vlad?
6: O con nomi?
7: Costello.
6: Costantin. Costantin, vieni qua. Benone, vieni.
7: Benone, me lo immagino un persiano del 16 kg.
6: Oppure quei gattoni che non escono mai di casa, super castrati, cioè gli hanno castrato tutto, pure la coda, tolto tutto, via tutto, via, una coscia, che stanno là grossi.
7: È solo la ciotola.
6: Non li sopporto quelli che tirano sui gatti ciccioni. Il gatto deve essere snello, il gatto ciccio. Sono dei gatti che non riescono proprio nemmeno ad alzarsi verso una sedia.
7: No, belli, dai, fanno ridere quelli.
24: Il film che aveva predetto tutto è Terminator, ragazzi. Terminator con Skyline. Quando hanno lanciato Skyline sulla rete internet, da lì ha cominciato a prendere il possesso di tutte le bombe e ha minacciato di lanciare tutte le bombe nucleari per distruggere l'umanità. Grande realtà.
6: Lo so, ma tanto ragazzi, lo diciamo spesso, ve l'ho detto tante volte, attraverso i film queste potenze che non possono parlare liberamente ma devono comunque sotto mentite spoglie lo stesso comunicare attraverso i film ci hanno già detto un sacco di cose. Poi se uno vuole far finta di niente

0: aspetta.
1: Ma che di tutti gli angosci che l'intelligenza artificiale ti ha confessato che ci esterminerà, ma la stessa intelligenza artificiale gli ho chiesto di cercarmi un volo per Rovaniemi, me l'ha trovato a 130 euro.
0: A proposito di far finta di niente, sta là, ondeggia, con la testa da una parte all'altra. Aspetta.
1: Ma che di tutti gli angosci che l'intelligenza artificiale ti ha confessato che ci esterminerà, ma la stessa intelligenza artificiale gli ho chiesto di cercarmi un volo per Rovaniemi, me l'ha trovato.

0: Amici che avete degli animali, amici che, che provenite, che avete origini o provenite da altri paesi, come si chiamano i vostri animali, diciamo, domestici?
1: Non so, come qua, Milù, Luna.
0: Questo è vero, sì, questo è vero. Forse l'ha presi qui
1: Certo.
0: Anche per farli integrare con gli altri gatti. Se no. Mau Zotunga.
2: C'ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
4: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
5: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
6: Beh, stavo ragionando su. Mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
7: Io, ma che cazzo stai?
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
9: Questa è tossicissima!
8: Radio Globo.
0: Allora, tossicissima, lei Caselli, Liliana Caselli.
1: Sì, come chiamo me stessa o come chiamo...
0: Come chiami te stessa? Ma perché ti chiami?
1: In intimità, magari, dico...
10: Da sola si chiama?
1: Cioè. Sì. Mi chiamo, no, io ho un sacco di password zuccherose che dove Lilli... Perché voglio dire oggettivamente, cioè dai, che schifo, chi è che mi chiamerebbe Lilli? E quindi io uso delle password dove metto Lilli 96.
0: Bello, però, Lilli Caselli,
1: capito?
0: Lilli.
1: È inaspettato.
0: Ma dai, che vuol dire i momenti intimi? Ti accarezzi da sola?
1: Mi accarezzo, mi dico.
10: Vabbè.
1: Casellus, dai.
10: Vabbè, si vuole bene,
1: si vuole bene
10: così.
0: Roba da matti. Allora, Caselli, che cosa ci propone oggi in questo giovedì 10 settembre?
1: Vi faccio piangere perché c'è una storia strappalacrime dai social.
10: No.
1: Sì. Sì, no. Allora, questa è la storia di una donna, di una madre, innanzitutto, della regina della Circumvesuviana. La Pora Teresa De Crescento, poverina. Lei è stata separata brutalmente dalla sua scimmietta in vacanza in Egitto. È successo quest'estate, in realtà è una storia che va avanti da un po' di mesi.
10: Ma Rita
1: sì, no, Teresa,
0: che
1: sì,
0: cazzo è Teresa adesso?
10: Io non capivo.
0: Io stavo lì, dicevo, sarà il nome del battesimo. E noi l'abbiamo sempre chiamata Rita De Crescenzo.
10: No, io pensavo che arrivasse il momento in cui perché Teresa detta Rita, sai, a volte si dice che invece lei è stata proprio sbagliata.
0: Teresita.
10: Vabbè.
1: Perché parla come mia zia che si chiama Teresa?
0: Questi cazzi adesso la zia Teresa della Caselli, che ce ne frega, salutiamo la zia della Caselli.
1: Ma è calabrese.
10: Comunque,
1: parla un po' così.
10: Ah sì, beh, sì, un po' che va avanti.
0: Cioè tu c'hai la zia calabrese.
1: La zia calabrese.
0: È fantastico.
1: Sì.
0: Che fa iscrizioni rupestri anche lei, cioè vi parlate così a segni.
1: Comunica anche lei così. Vabbè, quindi no, niente, è stata separata brutalmente dalla sua scimmietta in Egitto.
10: Sì.
1: Quando lei si trovava lì in vacanza e l'ha spiegato anche come l'ha ritrovata, cioè praticamente lei dice fosse un po' abbandonata in giro, l'ha trovata in una scatola di cartone e l'ha tenuta lì, ha fatto un sacco di video. E lei la vuole portare a casa sua.
10: Se l'è portata.
1: Ma a quanto pare no, sai.
10: Ci sono i video di lei con la scimmietta dentro casa.
1: Sì, però forse era in vacanza.
0: In Calabria. In Egitto.
1: Perché?
0: Vabbè, stavo lì.
10: Lei se l'è portata.
1: Okay.
10: Se l'è portata e c'è stata tutta questa polemica di cui parli perché tutti gli animali. È illegale portarsi una scimmietta, soprattutto perché lei ha raccontato di averla trovata nella scatola.
1: Sì.
10: Ma in realtà poi alla fine si è scoperto che l'ha pagata, l'ha comprata, quindi ha preso una roba di insomma illegale, ha fatto questo acquisto illegale, l'ha portata in Italia, vive con questa scimmietta piccolissima e adesso
1: ha un avvocato egiziano che la sta aiutando un po' con le pratiche per difendersi e oltretutto lei dimostra di avere anche tutto, il microchip, la tessera per i vaccini, tutto.
0: Sentiamo un attimo direttamente lei, sentiamo la signora Teresa detta Rita di Crescenzo.
11: Sera, sono troppo contenta di aver portato a Mimì a fare il primo vaccino, qua ce ne sono altri tre, questi sono l'antiverme, una vitamina e un altro per il ciamurro, come fosse un cagnolino. Poi un'altra cosa, ho messo a posto tutti i documenti, c'è un libretto con tutto scritto, con i timbri, sto mettendo tutto a posto la

0: con i miei avvocati, con un grande avvocato dell'Egitto, perché Mimì per me è come un figlio, quindi voglio cercare di vedere magari di portarla in Italia con tanti di documenti. Stiamo preparando un poco tutto.
1: Avevi ragione che era una storia strappastorie, comunque.
2: Mimì.
1: Quindi, ecco, quindi a Mimì, Mimì che è la...
3: Come la sorella della Bertè.
2: Sì.
1: Beh, vabbè, adesso, vabbè, scusami, ma... perdonami, perdonami. Ma adesso stiamo parlando di la De Crescenzo, la scimmia.
2: Che c'entra via Martini? Ma vabbè.
3: Però... No, chissà se canta uguale
1: oggi. Ma guarda che comunque pure tu hai sta scimmia che non te passa più. Però adesso diciamocelo, sì, diciamolo.
2: Comunque questa cosa, questa storia qua di Rita De Crescenzo,
1: sì,
2: ma, che poi tanti la stanno attaccando perché oddio, si è comprata la scimmia illegale, non si può avere la scimmia dentro casa, ci mancherebbe. Però io non so se è realtà o leggenda, ma io ricordo negli anni 80-90 quei racconti delle mamme, alcune mamme di mie amiche o zie, vecchie zie tipo zia Teresa, di persone che in quegli anni avevano la scimmia dentro casa.
1: Ma scherzi?
2: Non so se è vero.
1: Oh, ma io l'ho sempre l'ho raccontato un sacco di volte. Forse anche questa va tra i best five greatest hits dei miei racconti.
2: Io non la so, questa non la so.
1: Di mio padre che ha lottato con una scimmia nell'orto lì a Palombina.
2: Ma una scimmia libera che stava là.
1: È vero, sì, sì, una scimmia libera, certo. Mica si è buttato dentro una gabbia, si è menato con una scimmia.
2: Perché girava per Palombina una scimmia?
1: Perché c'erano praticamente sti vicini che andavano sempre in Africa e si erano portati su una volta una scimmia.
2: Lo vedi?
1: E stavano là, questi c'erano il giardino. E sta scimmia non è che sta ferma nel giardino. Si sono arrampicati, stanno un po' più in basso, sono saliti. E mia madre era affacciata dal balcone e fa: oddio, Enzo, corri! E mi pare, ma che succede? C'è una scimmia che ti sta prendendo i pomodori, capirai? Mi pare, è partito tipo le crociate. È sceso con sto scopettone,
2: certo,
1: è andato giù così, e questa sta scimmia gli stava lì a prendere i pomodori,
2: no,
1: nell'orto, e da lì è partita proprio la lotta, mi pare, contro la scimmia.
2: E poi la scimmia era aggressiva poi nei confronti di tuo padre?
1: La scimmia poi ha preso e ha legato mio padre e ogni tanto gli lanciava le noccioline. No, gli è andato lì, l'ha minacciata questa... Così ha tirato fuori i denti proprio i canini.
2: Sì, perché guarda, la scimmia si attacca al dolore, fa male, è aggressiva. Però allora lo vedi che non è una leggenda.
1: No, certo.
2: Io non ho mai creduto. Dico, vabbè, ma chissà, saranno tutte storielle, leggende metropolitane, le persone che avevano dentro casa la scimmia. Perché pure la mamma di una mia amica raccontava che da giovane, quando viveva ancora con i genitori, lei aveva una trentina d'anni, quindi ti parlo degli anni 70, inizio anni 80, aveva questa scimmia che si è tenuta per un paio d'anni, poi era diventata cattiva e l'ha regalata allo zio. E quindi evidentemente, vedi, le persone c'avevano le scimmie.
1: Poi dopo, visto che già aveva i pomodori in mano, l'ha immobilizzata e l'ha messa sotto il tavolino e gli hanno segato la testa. Sai come fanno, no, in alcune pratiche,
2: dai,
1: in Oriente? Questa non ho mai capito se sia una diceria o meno. L'hai sentita mai? Quella che si prende, si mangia il cervello della scimmia?
2: No.
1: Da sopra, fa una sorta... Sì, sì, guarda, la catena di sconvolta. Ragazzi, adesso non è senza scherzi. Cioè, mi hanno raccontato un sacco di volte, questa si sa da sempre. O è, adesso non esiste sta storia, quindi in effetto Mandela hanno cancellato tutto, ma dalla dimensione da cui vengo io, quando ero più ragazzino, si raccontava sta cosa, che si mettevano queste scimmie ancora vive sotto il tavolo, si segava sopra il cranio e si mangiava col cucchiaino il cervello.
2: Ma orrenda questa cosa.
1: Ma certo
2: qua.
1: Che orrenda, è orribile. È orribile.
2: Vedi quante.
1: Quante ne sai?
2: Quante se ne dicono sulle scimmie.
1: Sul magnato. So tutto. Traffic News.
4: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre. Birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo
2: Traffic News. Andiamo a vedere la situazione del traffico. Partiamo dalla raccordo anulare. Ci sono code a tratti, carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e più avanti tra Nomentana e lo svincolo A24. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina e la via Anagnina. Incidente sulla Flaminia, code da Corso di Francia al raccordo anulare e un altro incidente c'è su Viale Ionio, disagi al traffico tra via Monte Rocchetta e via Monte Cassino. In uscita da Roma ci sono file sulla Salaria dalla tangenziale all'aeroporto dell'Urbe, lunghe code anche sulla tangenziale da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e in direzione Stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it. Radio Globo.
5: Ciao Roberto, io sto arrivando, qui c'è Bupera e tutto pratico, ma fanculo vai
1: Chris. Ragazzi, sta arrivando Chris in studio.
6: 06 89 28 996, tutto bloccato on Radio Globo.
1: 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Fabrizio, benvenuto a bordo.
7: Ciao, buongiorno.
1: Sì, ben alzato. Vai.
7: Sì, buonanotte.
1: Fabri, dai.
2: Dici.
1: Tu.
7: Senti, io c'avevo un tigrotto una volta, tanto tempo fa, te davano i tigrotti.
2: Ma come te li davano?
1: Ma peluche?
7: Sì.
2: Ma
7: sì,
2: te li
7: no, che peluche, veri?
2: Te lo sei
7: ti
2: comprato?
7: Tipo massimo per anno, mi sembra. E poi gli dovevi dare, perché sennò poi si mangiavano, non crescevano.
2: Ma scusa Fabrizio, no, no, scusa, te li davano, sembrano le figurine che davano fuori scuola per l'album. Che vuol dire te li davano? Chi te li dava?
1: Dove?
7: Mo chi me li davano, lo so, perché io ero ragazzino.
1: Sì, ma più o meno contestualizziamo, contestualizziamo questo dono, cioè dove stavi? Eri in mezzo alla Namibia o stavi a Roma da qualche parte?
2: Africano.
1: A scuola?
7: No, io so di Rocca Cencia, quindi voglio dire, stavo qua. Se potevano adottare questi tigri fino a, non so, un anno mi sembra, sei mesi, ma non mi ricordo.
2: E poi a chi l'avete ridato questo tigrotto che nel frattempo è cresciuto, immagino?
7: Non lo so io, cioè ti ho detto, io ero ragazzino, che avevo 8-9 anni, quindi non è che mi ricordo.
1: Aspetta un attimo, Fabri, Caselli, che c'è?
8: Oh, allora, magari stava a Rimini anche, perché in Romagna andava di moda negli anni 90 fare la foto con i cuccioli di tigre, di leone, così, cioè non lo so,
7: no,
8: i miei genitori ce l'hanno.
7: Foto io, c'ho le foto.
2: No, vabbè, ma un conto è fare la foto a quello che magari può essere un circo, un conto avere, non si sa chi, ti regala un tigrotto e poi un anno se lo riprende. Ma che roba
1: è? Ma che ne sai, ma sarà stato un trudino. Questo chissà che gli
2: pareva. Niente.
9: La mia di gatta si chiama Silver perché è tutta grigia, pellosa, grigia, con l'occhio di fuoco.
1: Ah, questi dei nomi, come chiamano i rumeni?
9: I miei si chiamano Latte e Puficu e Sasha. Sono due gatti e una cagnolina. Capito?
1: Capito, tutto tutto.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
10: Forse sarà il primo caso dove una scimmia riuscirà a insegnare a parlare un essere umano.
11: Raga, Mimì è il primo caso di una persona che vuole essere emigrata al più presto.
12: Se volevano portare via lei invece che la scimmietta, mamma mia, ma come andiamo avanti?
13: Ma quella è tutta la lista di vaccini che ha fatto per entrare a Napoli.
2: Dai.
1: Calma.
6: Tutto bloccato on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro, tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre, con il codice BEC26, risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
6: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
15: Agri Family!
14: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
16: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
17: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto.
6: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Le 17:02, signore e signori, di giovedì 10 settembre 2026. Buon pomeriggio, buona serata.

0: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Dai, e bomberoni!
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
4: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando?
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Eccoci qua ragazzi, tutto bloccato, quello che state ascoltando. Per i più, anzi per i fedelissimi, quelli che magari ci ascoltavano anche 20 minuti fa, erano già saliti in macchina, hanno sentito un messaggio che stava arrivando, anzi che era arrivato qua alla Globo WhatsApp, che vi ricordiamo 393-777-7172. Lo andiamo a riagevolare.
9: Segnale

0: prima di tutto, sei entrato tutto sgocciolante.
1: Pat, praticato tutto, diluvio, pure c'è bupera.
2: È un casino.
1: Sì, perché io ho preso metro e poi fatto con bus 92, scesi prate per scale, Pat, camminato tutti bagnati, grande, una bupera.
0: Ma scusa, ma la macchina, tu la io mi ricordo che hai preso
3: quest'anno,
0: carichissimo, anzi pure di più. Avevi preso pure la patente, la macchina,
1: sì,
0: tutto.
1: Ah,
0: dove sta sta macchina?
1: Dove sta a revisioni?
0: Ah, revisioni.
1: Sì, meccanico. Però poi prossima settimana ricomincio a lavorare anche macchina.
0: Oh,
2: sì. meno male. Hai ripreso una vita, perché ti abbiamo lasciato la scorsa stagione, che ultimamente tra il lavoro che ti hai licenziato dalla signora.
1: È stato anno speciale, un po' particolare, infatti estate fuori, ma adesso è tornato. Sì.
0: Oh, che fa? Perché noi, ovviamente tu, Chris, sei uno dei tre pilastri, diciamo, no, del palinsesto, che è stato di quello della stagione zero, cioè quindi l'avvocato Livia Fredella,
1: Pretella,
0: la Pretella,
2: esatto. Laura Branzetti Lombardini,
1: ecco. Branzetta Bombardini,
0: e poi con te ci sentivamo sempre il giovedì pomeriggio, perché giustamente
1: è tornata giovedì, non lavora.
0: E quindi poi dopo, però, insomma, abbiamo assistito a tutte le tue grandi avventure la scorsa stagione,
1: sì, perché io con il signore abbiamo litigato, però il signore ha chiesto scusa.
2: Si è
1: chiamato, perché ha detto: io una Chris altro non trova, e casa è sporca e non la va bene, e allora ha trovato accordo e torna a lavorare
0: dalla signora.
1: Adesso io poi, perché signora ha detto: tu puoi anche pari patate porn, biscotti, pasta prolla, adesso che ha patente può anche pari gira in spesa. Signora, dove trova altro Chris?
2: Guarda, però meno male, perché guarda, hai avuto un momento un po' così di sbandamento, anche dovuto a una storia d'amore.
1: Non vuole parlare.
2: No, non ne parliamo.
1: Non vuole parlare.
0: Ecco. Quello ancora è, diciamo, un tasto dolente per Chris.
2: Una cicatrice.
1: Storia brutta, il perito proprio propondo.
0: Perito nel senso morto proprio?
1: Noi proprio il perita proprio proponda.
0: Tutte le F del mondo messe in due parole, una dietro l'altra.
2: Però no, meno male che sei tornato dalla signora, perché appunto questo sbandamento dovuto a una storia d'amore finita male ti aveva un po' lasciato, no? Così in bilico con tutta la tua vita.
1: Parti estate Formentera, parti stagione fuori.
0: Tu eri stata a Formentera, quindi, esatto.
1: Signor
0: Guglielmo.
1: Sì, signor Guglielmo, date casa. Poi anche lì fatto anche un po' casino, però Formentera pieno belle cose, pieno pregna anche.
0: Ha ragione, però sono stato anch'io.
2: Capito.
1: Io ho fatto poco.
2: Ma quello che hai fatto, hai fatto bene.
0: Che vuol dire?
1: Fatto poco.
0: Ma come? Se sei stato da Formentera, hai fatto tutti i casini, non è poco per niente questo, no?
1: Signora Roberta, non cambiate, non capisce mai. Fatto poco, proprio.
0: Fatto fuoco. Fuoco e fiamme.
1: Fatto poco.
0: Fantastico. Insomma, ci sono, ragazzi, tutte le premesse per rivivere grandi avventure anche con Chris per questa stagione 26-27 qui a Tutto Bloccato su Radio.

0: Vaglie Chris, bentornato.
1: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
2: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
3: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
4: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Dovete immaginare che noi abbiamo alle nostre spalle tutta un'orchestra che suona ogni volta questa sigla qua.
7: Dal vivo,
6: sì,
7: bravissimi,
6: sì.
7: Da brividi proprio.
6: Sì, è vero, è vero. Allora, signore e signori, eccoci qua alle 17:11 di giovedì 10 settembre 2026. Abbiamo detto che siamo andati a riconsolidare un altro tassello importantissimo che compone questo mosaico chiamato Tutto Bloccato. Bentornato, Chris.
8: Ah, grazie.
6: Emozionato.
8: Sei emozionato, bagnato e fortunato.
6: Esatto.
7: Fortunati
6: esatto.
7: Anche noi di averti qua con noi. Poi insomma è studio proprio bello vederti e io sono contenta che hai ritrovato un equilibrio dopo un periodo un po'
8: sei
7: così.
8: Probare, sei
7: dalla
8: probare.
7: Signora.
8: Io e felice poi. Bellissima signora Roberta.
6: Vecchio
8: tu fatto babbo, babbetto.
6: Babbetto.
7: Sì, sì.
6: No, babbetto potrebbe far pensare ad altro.
7: È carino, Chris, guarda.
9: Ciao Chris, bentornato, ci sei mancato, mi sei mancato, ma ascolta, sei pronto per mandare di nuovo a scuola il tuo bambino? Hai già comprato tutti i libri? Cosa pensi del caro libri? E il cane Nubola? Che fine ha fatto? Ciao, un bacio.
6: Cioè, comunque, l'intervista della signora Marco di Verona.
7: Ricorda tutto lei.
8: Sì, bellissimo, piccionata.
6: Sì, lei è affezionata, piccionata sembra un'altra cosa. Comunque,
7: esatto.
6: È affezionata. Quindi andiamo per ordine perché ha fatto mille domande.
8: Sì, perché iniziate in scuola?
6: Sì.
8: Ah, sì, per gli nonni debba comprare libri. Però io andate lungo Tebri Oberdan a comprare libri.
6: Sì.
8: Sì, quartiere di Vittorie.
6: Quartiere?
8: Vittorie.
6: Cioè i pittori. Vittorie. Ah, le Vittorie.
7: Sì. Vittorie.
6: Pensavo dei pittori, capito?
7: Sì, perché le sono usati, si risparmia.
8: Ah, sì, ci sta convenienti i prezzi.
7: Sì.
8: Ah, sì, io trovate tutti i libri, storia, geografia. Quindi felice. Poi andate anche a carta libreria, comprate pen, evidenziatori, tutte. No, per Leonoli adesso deve...
6: È pieno di roba.
8: Manca solo Plauto.
6: Beh, perché addirittura quindi andiamo a scomodare gli autori latini a scuola? No, Plauto, che ne so, Plauto io me lo ricordo averlo fatto in terzo liceo.
8: No, Plauto Pippero, perché
6: è Piffero, è Plauto.
8: Per le noli passi, azioni musicali.
7: Quindi sono al flauto. Bene. E il cane Nuvola?
8: Cane Nuvola fatto bagni lunghi estate, tutte bagnate, sporco, pucciolente. Però i bene. Oggi però è pioggia, secondo me adesso torna tutto sporco. Deve andare a Bari.
6: Ma adesso tu stai
8: a casa. Sì.
6: Sai che macello, casino. Aspetta.
10: Però adesso ti puoi far far panico per la pioggia, ma no! Ma come fa?
6: Oddio, no! Questi continuano a dire che fuori è un macello, eh!

0: mercato on Radio Globo.
1: E allora forza, cavalieri di Tutto Bloccato. Dovremo sconfiggere questi orchi, queste tempeste. Nessuno può mettere a repentaglio il regno di Tutto Bloccato di Radio Globo. E allora forza, serrate i ranghi, perché non è il momento di cedere, signore e signori. Allora facciamo una cosa. Andiamo, come sappiamo ben fare, come gli ascoltatori di Radio Globo sanno ben fare, raccontarci quello che succede, le situazioni peggiori di traffico, le situazioni peggiori di ingorghi. E ingorghi in tutti i sensi, anche perché si attappa tutto.
2: Poi... mamma mia, con questo acqua un casino.
1: Esatto, quindi laghi, laghetti, quello che incontrate, le zone dove siete, però... che ci mettiamo in più?
2: Ci mettiamo uno stile, come abbiamo fatto nella scorsa stagione, no? Per non fare la solita segnalazione così, e abbiamo fatto l'anno scorso, no? Che segnalazione, mi ricordo, thriller,
1: horror,
2: lirico, cantate.
1: Sì, vero.
2: E
1: vero.
2: Allora oggi io direi, manteniamoci sul musicale.
1: Sì. Allora, visto che la situazione magari siete un pochino con questa pioggerellina che c'è là fuori, questa piccola
2: leggera, così.
1: Sì, magari potrebbe essere che magari vi addormentate e allora serve qualcosa

0: Ecco, andando a scomodare l'LSD del 97.
1: Questa è Dani Mastini, eh.
0: E l'MD magari di qualcuno. Supermercato, ovviamente, salutiamo. Potremmo fare delle segnalazioni del traffico, però così in maniera da vocalist. Un saluto a Tiburtino!

0: tavolo di quelli che stanno all'incrocio sull'Ardeatina. E intanto le luci dello studio 1 qua si spengono e si riaccendono.
1: Vedete, anche in macchina lo possono fare con i fari, eh?
0: Sì, oppure con la lucina, quella che avete dentro, no?
1: Sì, sì, bella.
0: Se magari riuscite a fare, cioè questi devono guidare, mandare il messaggio, okay. Vuoi giocare con la lucina. Mamma mia. Tanto state con i finestrini chiusi, non vi sente nessuno. Vogliamo proprio fantasia, ragazzi. Immaginatevi di essere, che ne so, un Lele Sarallo. Un vocalist del sabato notte, delle nottate romane. Oh, tra l'altro ho fatto pure io vocalist, Alexe, facevo io per il venerdì sera. È vocalist.
2: Ah!
0: Quindi, forza signori! Dove siete? Quanto casino c'è? Se c'è pioggia, se c'è bordello, se ci sono incidenti? Ricordiamo a quelli che non sanno prendere una decisione. Stanno con la freccia accesa, ma non escono dalla strada, che potrebbero veramente andare in un paese che conoscono in molti,

0: molto eleganti, ragazzi, in questa stagione.
1: Tutto bloccato, torna tra poco
2: su Radio Globo. Radio Globo
3: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
10: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Amore, pronto a rientrare?
13: Certo!
12: Davvero?
13: Sì! Back to Gran Roma!
12: Io intendevo a scuola.
13: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
12: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
1: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
16: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
17: Come fosse una bambola. Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
18: Mamma mia come parla bene Roberta.
19: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
20: Stai ascoltando Tutto bloccato
21: on Radio Globo.
0: Dicono che sia un disastro là fuori. Io sono andato un attimo ad affacciarmi. Non sta piovendo, in questo momento fa qualche goccina qua fuori.
22: Ma io ho appena letto invece il messaggio di un mio amico che dice ho casa allagata.
0: Sì. Mamma dorme per strada o
22: in tenda?
0: Cioè, c'è chi dorme.
22: Vedi, stanno allagando pure le case, un macello, Ro, un macello. Non avevamo detto, un allarme oggi.
0: Capirai, tu ci sguazzi in tutti i sensi proprio, contentissima.
22: Come tuffo.
0: Contentissima. Dai, il tuppo. Fa il tuppo, Chris!
23: Tuppo! Carpiato!
22: Infatti quest'estate tu.
23: Infatti tanti bagni. Sì,
0: sì, ma
23: visto
0: pure,
23: anche tanti. Ah.
0: Pure con la signora, con la signora del signor Guglielmo.
23: Ah. Sì, patta casino lì.
0: Guglielmo,
23: signor Guglielmo, tanti gentile, io non comportata gli bene, anche incacciato lui.
0: Vedi un po'.
23: Ma io non potevo sapere.
22: Come?
23: Io gli state provocato.
22: da lei?
23: Se...
22: ho capito, però ci sei cascato con tutte le scarpe, Chris.
23: Tu devi dire che vuole vedere.
0: Ma lui è pregna.
23: Ah, pregna.

0: di tradizione della scorsa stagione, il giovedì, il mitico filippino Chris. E allora, che ci hai detto? Che insomma sei ritornato, adesso ritorni a lavorare dalla signora. Ecco, a proposito di lavoro, e poi infatti ti farò una domanda ma a riguardo, a proposito di lavoro, c'è sta cosa meravigliosa.
1: Sì, c'è questa ricerca che mi ha veramente colpito, perché pare che 6 dipendenti su 10, quindi insomma più della metà, regolarmente fanno faccende private durante l'orario di lavoro, cioè quindi mentre lavorano si fanno i cavoli loro. Ora,
0: cioè tipo aspirapolvere.
1: Cioè, infatti bisognerebbe capire quali faccende, magari, però che so, immagino, no? Si mettono a pagare una bolletta.
0: Ah, ok.
1: Oppure a controllare un qualcosa per fare un weekend, prenotare un albergo. Immagino queste robe qua.
0: Prenotare, esatto, tu dici una vacanza.
1: Sì, magari hanno mezz'oretta libera e si mettono a fare i cavoli loro.
2: Ah, sì.
1: Pure tu, Chris.
2: Sì, io parte selezione foto grapie canadobola.
1: Sì,
2: sul computer signora.
0: Ah sì? Ah.
2: Sì, perché vuole stampare pare fotografie cane nubola.
1: Ah.
2: E io stavo a lavoro, io usate computer signora.
0: Ho capito, ma tu sei pagato.
2: Ma per... è vietato mica!
0: Non lo so, cioè comunque sei pagato per pulire casa, per sistemare.
2: Sì, e allora anche per fare spesa e gira andare a casa a mare, e allora un po' è un po' gli dà e un po' gli ricevi.
0: Certo.
1: Famosa casa mari.
0: Esatto, dove c'è l'abbazia, che non capivo mai.
2: Tutte volte.
0: Invece era Stampelice.
2: Sì, a casa mare Stampelice Circeo. Ah, tutto pratico sarai e balla.
0: Ma...
2: non vuole neanche pensare. No, prossima settimana deve andare a Libare, Debane, no. Umbrellone. Sì, vede che casino.
1: A proposito di faccende private, anche là te li sei fatti i cavoli tuoi, perché io me lo ricordo.
2: Ah, io anche i tempi tari, non venuta.
1: No, però ti ricordi che stava a casa al mare e trovava qualche donna da invitare. Quindi certo. Anche lì sarebbe stato una faccenda privata.
0: Comunque, andiamo con gli ascoltatori, se effettivamente è vero, magari hanno dei colleghi, loro non lo farebbero mai.
1: No, figurati.
0: Assolutamente, non avrebbero mai il coraggio di dircelo a noi. Se durante l'orario di lavoro effettivamente ognuno poi si smazza qualche impegno che c'ha.
1: Qualche rogna, magari qualche cosa burocratica che non ti va di fare a casa, ecco, appunto penso a qualche pagamento, oppure organizzare qualcosa, oppure anche delle telefonate, anche quello si può fare.
0: Certo, io registro ad esempio qui quando sono in radio, invece che preparare la puntata... registro dei programmi per delle radio americane.
1: Così. Ah. Lo dice così.
0: No, mi ricordo invece tanti anni fa, quando nei primi anni dell'era di internet, anzi dell'internet, molti nelle aziende si scaricavano giù tipo film. I CD interi proprio di album.
1: Dal computer del lavoro.
0: Computer del lavoro.
2: Sì. Con Mule. Poi però ve ne va fuori ogni... tu vede film e poi esce fuori a film porno che
0: patate. Stavolta porno proprio. Sì, effettivamente una volta ho cominciato pure io a quei tempi, no?
1: Scaricate porno?
0: No, che porno? Che ne so, scarichi un film anche famoso, poi vedevi che l'inizio non era proprio così, iniziava con l'idraulico che arrivava e lei non c'aveva i soldi per pagare.
1: Tu spegnevi, immagino.
0: Non era proprio la vita bella.
2: Non sembrava vita bella,
1: pensate no.
0: A parte poi dopo tutti quei nomi invece quei nomi
1: quelli simili che pagano tipo 7000 sotto,
0: sì, sotto i mari, il conte Iacula, poi c'era c'erano tutti quelli
1: e poi c'era Biancaneve sotto i nani,
0: esatto. Ragazzi, qui volendo la lista è lunga.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Ma attenzione ragazzi, non ci distraiamo perché

Marte, oppure anche, che ne sai, in un paesino veramente a Rivodutri, adesso è tutto bloccato, lì è un disastro. Oggi lo facciamo con un altro esercizio di stile, lo facciamo tipo vocalist. Immaginiamo che siamo in un club notturno e magari anche weekend, anche

0: immagini adesso dentro le macchine c'hanno pure quei razzetti, quei...
1: tutti con la mano a paletta.
0: Esattamente.
2: Voleva fare pure io.
0: Adesso Chris, arrivi pure tu.
3: E andiamo, che la ronda di Delta Barcellona è tutta bloccata. E dai, e dai, e dai, e...
0: Mamma mia ragazzi, che entusiasmo.
4: Sui tergicristalli per l'Umbria, zona Pon San Giovanni, asfalto drenante, non drena niente, tutto allagato.
0: E allora è il momento, ragazzi, di colui che ha seguito le orme di DJ Fernando. Ossia, Chris, è il tuo momento da vocalist, se vuoi.
2: Ah, Prate Pescale.

0: Guarda, a giudicare dall'acqua che c'è in giro
1: è perfetta.
0: Esatto,
2: perfetta. Le parete sta crociera.
0: La crociera, ecco, fateci sapere le zone turistiche dove sbarcherete, signore e signori, in questa meravigliosa crociera che

0: fatemi strullinare un attimo. Perdi. Ah, ho tolto la corrente, me l'ha data via. Ecco, sta acqua.
1: Mamma mia, veramente.
0: Però pensa che bello, pensa che bello quando piove. Adesso tutti gli amici che stanno nei cantieri, no? In giro.
1: Staccano.
0: Staccano.
1: Certo.
0: Come fanno?
1: Infatti
0: sì.
1: Chi lavora all'aperto con la pioggia, o anche penso a tanti istruttori, che ne so, il maestro di tennis.
0: Sì.
1: Con la pioggia non lavora.
0: Vabbè, adesso magari ci avranno anche quei palloni, quei tendoni, no?
1: Beh, padel più. Quelli al coperto, tennis, poca roba.
0: Hai detto padel?
1: Sì.
0: È vero che parte sta musica quando si va a giocare a padel. Ra ra ra. 06 8928 996. Così, con questo movimento di bacino, andiamo al telefono. Andiamo da Pilisce.
2: Ciao ragazzi, ciao, io sono in giro perché, come vi ho detto, quando sono al lavoro faccio come mi pare. Adesso sto tornando dalla palestra, quindi sono andato in palestra, sono andato a casa, mi sono fatto la doccia, adesso sto tornando al lavoro. Libertà massima, però c'è la fregatura, c'è la fregatura, ragazzi.
0: Cioè?
2: C'è la fregatura perché l'attività è la mia. Io sto lì dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 9, quindi ogni tanto qualche piccola scappatella credo che posso concedermela, no? Che dite?
1: Ma che fai? Qual era questa attività, Felice?
2: Allora, io ho una pasticceria, una super pasticceria in Viale Regina Margherita, altezza Piazza Buenos Aires. Non so se posso dire il nome.
0: Ma dillo, ma che ci frega, dillo,
2: Pasticceria Grue, andate tutti a seguirla sui social.
0: Vabbè, adesso monta allargà, però è il tuo nome. Sai quanto paga la gente per fare una roba del genere? Quindi sappi che ti verremo a rapinare.
2: Soprattutto a Natale, mi raccomando, perché siamo iper famosissimi.
0: Io ti devo chiudere, maledetto.
3: Fatto furbetto. Mando un messaggio vocale al
1: 393-777-7172.
3: Tutto bloccato. Radio
0: Globo. La banca fa così,
1: ma
0: però.
1: Da pazzi.
4: Ah, vedi perché non ci stanno più le pide principianti nelle macchine? Per se le ha rubate tutte lui, oh. Tutte Chris ce l'ha le P. Ma quante P fai al minuto?
0: L'hai pregata.
1: L'hai
0: pregata nel senso,
1: sì,
0: no? Che
1: pregare.
5: Su via di Capannelle si va con le caravelle.
0: Addirittura. Olè! Con la rima. Signore e signori, abbiamo un grande da fare oggi. Un grandissimo da fare. Ma sono solo le 17.37, che ce frega.
3: Chiamalo 06 8928 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
15: Mauris. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
18: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Roberto, nessuno mai.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Allora, io ho una pasticceria, una super pasticceria in Viale Regina Margherita, altezza piazza Buenos Aires, non so se posso dire il nome.
3: Ma dillo, ma che ci frega, dillo, è bello.
2: Pasticceria Gruè, andate tutti a seguirla sui social.
3: Vabbè, adesso monta allarga però, è il tuo nome, adesso, sai quanto paga la gente per fare una roba del genere qui?
4: Marchetti, tanto che rapina lui, una fetta di sacher 8 euro.
5: Oh, non c'è nata qua la pasticceria che fa schifo al cazzo.
6: Quello che ha scusato la scappatella se voleva fare pubblicità a Radio Globo. Attenzione a chi chiama, fate attenzione.
3: Occhio, occhio.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Sì, vabbè, io ho capito che è mancato l'acqua per 3 mesi, ma tutto insieme no, ma qua sembra di stare nell'apocalisse. Cioè, tutto buio, ogni tanto ci stanno sti lampi di fulmini che illumina ogni tanto, sembra notte. Ma che è, oh, siamo a settembre, guarda che roba, i tuoni ogni tanto, capito, sopra la testa, proprio, mamma mia, è il diluvio, Noè!
3: No, pure Noè, andate a scomodare Noè, cioè non è che stiamo a scherzare qui, non è che sia mai. No, allora, ecco, Noè ad esempio lo si può nominare.
8: No,
3: Noè sì. Noè sì, oh.
8: Però un nome biblico.
3: Vabbè, che c'è?
8: Vabbè, certo, non è blasfemo come una bestemmia.
3: Pure la Maddalena è un nome biblico, eppure se dici manna.
8: Certo.
3: Di rosa.
8: Quello è attenzione, quella ci vorrebbe guarda, il bar guarda capire.
3: Guarda come mi chiudo.
9: Fatto segno bar.
8: Cristo, vedi come sta attento. Però sì, fate attenzione con le bestemmie, perché a Venezia, non so se avete visto quello che è successo a un motociclista, stava a Lido di Venezia, ha proprio schivato per un pelo un pedone distratto, quindi c'aveva ragione questo ragazzo che guidava lo scooter, e quindi non l'ha preso e ha bestemmiato perché so così, per paura, non lo so, per sfogo, e poco dopo c'erano i vigili che l'hanno sentito, l'hanno fermato, gli hanno fatto 102 euro di multa per oltraggio alla divinità.
3: Pensate, aggiungono a un dettaglio della storia che i vigili erano tipo a 2 chilometri di distanza, pensate quanto ha bestemmiato forte per... ha fatto tipo eco, tipo rimbombo eco.
8: Io non lo sapevo questa cosa, a parte che sapevo che era stata derubricata, depenalizzato, perché prima era reato la bestemmia in Italia.
3: Ma io sapevo che quella al maschile, cioè quella al femminile, era un illecito e quindi avevi una sanzione pecuniaria amministrativa, quindi soldi, una multa così. Mentre al maschile, se andavi a scomodare la divinità principale, l'occhio che tutto vede, l'onnipotente, ecco lì, in quel caso invece è proprio reato. Quindi con,
8: poi dici che non c'è il patriarcato, è uguale, Madonna, uguale.
3: No, che c'è? Che te la prendi con la creatrice? No, te la prendi col creatore. Adesso la Marchetti contro la Bibbia. Adesso la Marchetti contro la Bibbia.
8: Ma è contro la Bibbia. Comunque la Vergine Maria ha anche lei la sua importanza.
3: Ma certamente, ma infatti ti ho detto c'è una multa, anche bella salata. Però non c'ha il penale.
8: Adesso
3: c'ha,
8: invece è tutto multa. Hanno depenalizzato anche
3: quote rosa, pure sulla religione.
9: Però vigile spionea.
8: Capito, no, questo non se l'aspettava, ma a dire la verità neanche io sapevo che c'è una multa così salata, 102 euro, non so poche.
3: Pure a me sono quei 2 euro che mi fanno di guarda te, mannaggia i sandali
8: di
3: Chris e il nostro amico filippino qua,
8: E che Chris pure quando si arrabbia
9: sei nervosere. Ma io diciamo le peno.
3: Certo. No, che poi non ci crede nessuno, perché i filippini sono molto credenti.
9: Sì.
3: Ti immagino a Via Urbana lì al centro.
9: A ringraziare sempre.
8: Certo.
3: Anche perché a volte anche un ciclista che ti viene, no, così, un pedone che ti sbuca all'improvviso. A volte anche quello potrebbe essere un segno di Dio. E quindi perché prendersela? È comunque un incontro. Ti fa rivalutare il fatto che tu non ti sia fatto male, né tu né l'ipotetica vittima. Quindi dobbiamo prendere e accogliere sempre tutto con il massimo, con la massima calma. Però c'è pure da dire che tante volte
8: te le levano,
3: vengo lì, la rapina.
9: Non resistere proprio a volte.
10: Sì, vabbè, a me mi danno il ergastolo. Quanto bestemmio in macchina, mi danno 30 anni.
8: Basta che non ti sentono.
3: Che poi, nell'immaginario, io mi immagino questi che stanno lì in macchina fermi così, che bestemmiano a squarciagola, e tipo una settimana d'addio, con le macchine che si allontanano a destra e a sinistra. E, poi, e tu riesci, tu sì, riesci a passare. Qualcuno l'ha presa mai, tra gli ascoltatori, così, sempre in maniera esplorativa tra i nostri ascoltatori? Qualcuno immaginario, io mi immagino questi che stanno lì in macchina fermi così, che bestemmiano a squarciagola, e tipo una settimana d'addio, con le macchine che si allontanano a destra e a sinistra. E, poi, e tu riesci, tu sì, riesci a passare. Qualcuno l'ha presa mai, tra gli ascoltatori, così, sempre in maniera esplorativa?

0: Posso insultare, ad esempio, che ne so, un vigile?
1: No,
0: no.
1: Capito? Quindi magari non bestemmi, però sbrocchi così e multa pure lì.
0: Attenzione, andiamo a scoprirlo.

0: si muove.
1: Allora Chris, vuoi provare a, a disannunciare questo disco?
2: Ah sì, perché io cantare e ballare bellissimo, buon vento,
1: buon vento,
2: canzone giovanotti Alpa. Alpa. Sì.
1: Che poi prendevi in giro pure Giovanotti tu poco fa.
2: Perché Giovanotti ha, dice S come fai io P.
1: Qui c'ha la Eppe.
2: C'ha la Eppe.

0: contro la Bibbia. Comunque la Vergine Maria ha anche lei la sua importanza.
1: Ma certamente, ma infatti ti ho detto c'è una multa, anche bella salata, però non c'ha il penale.
0: Adesso
1: non
0: c'ha invece è tutto multa, hanno depenalizzato anche
1: quote rosa, pure sulla religione.
2: Però Bigi le speone.
0: Capito, no, questo non se l'aspettava, ma a dire la verità neanche io sapevo che c'è una multa così salata, 102 euro, non so poche.
1: Pure a me sono quei 2 euro che mi fanno di...
0: Vero?
1: Ma guarda te, mannaggia i sandali
0: di
1: Chris e il nostro amico filippino qua,
3: Certo sti vicci linciano proprio un cazzo da fa, guarda. Allora sa che ti dico, ma
4: uno bestemmia, chi c'ha le prove che io ho bestemmiato? Perché devo pagare la multa? C'è un video, qualcosa?
5: Hanno le multe per queste cose, per carità, pure io sono contro le bestemmie, ma poi per i ladri che scippano, fanno cadere la gente, neanche le arrestano oltre a non fargli la multa.
6: Guarda, incredibile, ha messo in mezzo il patriarcato pure con le bestemmie, roba dai, vergogna, devo
7: Agnello di Dio vuol dire?
8: Per una bestemmia e una piotta? Oddio, ma da Cannambacca chiede se mi danno il mutuo giornaliero a me.
9: Ma capisco fossero stati ad Assisi, ma a Venezia dove bestemmiano pure i ragazzini, certo, cioè vuol dire quello. Solo che il sindaco vuole rimpinguare le

0: capito? O comunque a Venezia sti giorni succede tutto lì.
1: Mamma
0: ormai
1: mia,
0: è centro, è il nuovo centro del mondo proprio, la nuova Bisanzio, Costantinopoli.

0: 5 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso la viabilità. Allerta maltempo, grosse difficoltà in tutta la regione. A Roma la viabilità è in tilt a causa delle forti piogge, vento e temporali. Molte strade sono state chiuse per la presenza di rami, ma anche per allagamenti. Su metà del raccordo anulare il traffico risulta rallentato in entrambe le carreggiate. Ci riferiamo dalla Roma a Fiumicino alla Cassia, passando per la Nomentana. Sulla tangenziale si sta in fila da Corso di Francia fino alla Nomentana in direzione San Giovanni. Code anche in carreggiata opposta in direzione

infatti. E in uscita da Roma si sta in fila sulla via Salaria tra Sette Bagni, proprio oggi, e Monte Rotondo Scalo. Traffico rallentato sulla Pontina tra il Tiro per la Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: C'è un coglione.
2: Daniele, c'è un coglione.
1: Grafica.
2: Ma ha tirato su il librettino, il quadernino giallo.
3: Giallo, cartellino.
2: Beh, giallo per la Marchetti, però questa era per la puttanata. Oh, signori, ragazzi.
3: Simpatica, simpatica.
2: Ma sì, ma
3: battute
2: veramente.
3: A go-go.
2: Quasi quanto la peste, a proposito di Venezia di poco fa. Ragazzi, allora, 5 minuti alle 6, andiamo a congedarci, a salutarci con il nostro amico Chris da Manila.
4: Ciao a tutti! Io felice essere tornato!
3: Ciao Chris!
2: Possiamo dirlo ufficialmente che per questa stagione, per i prossimi giovedì, sarai sempre in studio?
4: Sì! Io felicissimo, Pabula continua! Divertire!
3: Vai Chris, siamo contenti, ma poi ci vedremo proprio, perché non è che stai al telefono.
4: Ah, no, io vieno proprio! Ah, sì, giovedì non lavora! Fatto posta!
2: Esatto! Alla posta?
4: No, posta, signore Roberto, tu fa sempre non capi mai il cazzo, papà, il culo, vai.
2: Io perché so pinto tonto.
4: Ah.
2: mamma mia, guarda, ti giuro, proprio guarda, ti dico. Mancava questo. E che ne so, c'è stato Topolino qua fuori. Vabbè, oh, tra l'altro, esatto, non sarà solo Chris. Saranno tanti. Una cosa veramente.
4: Aloha!
2: A presto, ciao!
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
12: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
15: All'Oasi c'è il sottocosto.
16: Sottocosto grandi marche.
15: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
16: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
15: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura.
6: Magia Auto. Auto.
7: Dove l'auto è magia.
8: Solo le migliori. In FM.
9: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
11: Il povero Chris che sta provando a uscire dalla radio, ma è impossibile, ragazzi.

0: un attimo. Colpa d'Alfredo!
1: No, sono passato un attimo, ragazzi, è un casino fuori, effettivamente hanno ragione. Informateci, oltre alle segnalazioni, quelle ufficiali che abbiamo poco dato, grazie a Roberta Marchetti e all'aiuto di Luce Verde, ma poi ci sono tante altre segnalazioni che possono arrivare, zone allagate, zone da evitare, diamoci una mano.
2: Un disastro, poi noi non ce ne rendiamo conto che siamo qua in questa bolla chiusa, non abbiamo neanche una finestra, però io evito da

0: fari, con i fari, con i clacson a quelli davanti.
1: Forza. Via, così.
2: La fantasma.
0: Oggi ci vuole quella fantasma, che è buio fuori. È buio. Buio come la notte. Buio come la morte. E adesso mettetevi, cari uomini, all'ascolto, la mano sinistra sul testicolo destro.
2: Ma...
0: perché chissà se tornerete a casa oggi. Allora, ragazzi, abbiamo un sacco di roba da fare.
3: Sì. Piazzale Flaminio, è un'ora che stiamo qua.
0: Un'ora Piazzale Flaminio.
2: No, è veramente un macello.
0: Vabbè. E allora ci concentriamo su altro. Ecco, visto che avevamo Chris in studio e abbiamo conosciuto tutte le sue avventure, soprattutto il grande rapporto che ha con il cane Nubola.
2: Certo.
0: Con questo cane, insomma, con cui va avanti questo rapporto da tempo. Attenzione, perché ci auguriamo che il cane Nubola abbia lunga vita, ma a volte succedono anche imprevisti.
2: Sì, sì, al di là poi di quanto sia lunga questa vita, il problema è che anche gli animali si ammalano. E quindi che fai? Non lo curi un animale? Soprattutto
0: certo.
2: Un cane, un gatto, che sono quelli più diffusi, che tutti o quasi tutti ormai abbiamo nelle case. E tu non pensai, no, quanto costa curare questi animali. Ma soprattutto io ho scoperto una cosa.
0: Che hai scoperto?
2: Cioè, questa bisogna portarla qua, questa indignazione, perché sì, ci vuole. Allora, io ho una cara amica che da luglio sta curando il suo gatto, un gattino che ha trovato in un cassonetto, quindi non stava già bene questo gattino. È da luglio che ha insomma delle cadute abbastanza importanti, gli scendono i parametri, quindi lei è costretta a portarlo di corsa al pronto soccorso per gli animali. Ci sono diverse cliniche qua a Roma che fungono anche da pronto soccorso, quindi aperte H24, tu lo porti là e tu non sai quanto si fanno pagare.
0: Ah sì?
2: Si fanno pagare tantissimo. Lei ha speso da luglio ad oggi, ha fatto 2 o 3 ricoveri, più di 4.000 euro. Più di 4.000 euro. Perché mi ha detto che costano 250 euro a notte di ricovero. Perché poi magari tu lo porti alle 11 di sera, quelli ti dicono: certo, dobbiamo fare tutti gli aggiornamenti, accertamenti, ci devi lasciare qua 2 giorni. 2 giorni se ti dice bene. Quindi sono 200-250 euro a notte solo per il ricovero, in più tutto quello che devono fargli, quindi qualsiasi accertamento diagnostico, ma anche trasfusioni. Sai quanto costa una trasfusione? 320 euro. Lei l'ha pagata stanotte perché ha dovuto fare una trasfusione. 320
0: ma
2: euro.
0: Ma aspetta un attimo, la trasfusione di sangue per un gatto serve il sangue di un altro gatto o va bene anche quello degli umani?
2: No, serve un altro gatto e poi deve essere
0: anche
2: corrispondente.
0: Perché se no poi si trasforma, diventa l'uomo gatto.
2: Capito?
0: Certo,
2: esatto, quello
0: là. Maggio che sta là, la indovino con una.
2: Con le cuffie. Ti vengono le cuffie.
0: Sì, con tutti i cosi, i tatuaggi.
2: E quindi un sacco di soldi, capito? Magari c'hai il gatto, il cane che sta male, e con 3 giorni, 4 giorni ti partono 1.000 euro se ti dice bene. E allora sta cosa non va bene, perché facciamo tanti discorsi, no, sugli animali che vanno curati, che ormai comunque l'animale è uno di famiglia, ma io mi chiedo, perché poi questo non lo so, ma immagino di no, ma ci sono strutture che questa cosa, non dico gratuitamente, ma un po' come avviene per noi,
0: per
2: no?
0: Noi,
2: magari
0: certo,
2: pagando un ticket, no, una cosa, una ASL per i cani, perché altrimenti veramente gli animali ormai possono permetterseli in pochi, eppure ce li abbiamo tutti, è diventato un bene di lusso. Perché che fai? Poi non lo curi?
0: Ti dirò che da una parte potrebbe essere un po' una soluzione, di togliervi tutta sta moda degli ultimi anni, che c'è da avere l'animale per forza. Però uno, se già ce l'ha, effettivamente poi non può nemmeno svenarsi.
2: Guarda,
0: come fai?
2: Ti dico proprio una cosa che capita a tanti vanno incontro a questa cosa. Tu, dopo che spendi 2-3.000 euro in un mese, in 2 mesi, no? E campi di stipendio normale, e magari l'animale non guarisce. E te ti prende un colpo, perché sei costretto a un certo punto a pensare
0: faccio
2: i debiti oppure lo lascio morire. Ma è terribile.
0: Tante volte sono veterinari stessi, adesso non sto invitando a sopprimerli, però a volte con le condizioni critiche prendono e fanno un'iniezione, no?
2: Se è una malattia incurabile, se il cane o il gatto hanno già una certa età. Ma se tu hai un cane di 2 anni, 3 anni, stessa cosa per un gatto, e quindi comunque ti dicono che puoi andare avanti e la cosa è curabile, a te ti viene, perché poi veramente è come un figlio, no? E che fai,
0: certo,
2: lo lasci così?
0: No,
2: però
0: chiaro,
2: ti sveni.
0: Magari non è l'unico caso quello della tua amica. Che poi che c'ha sto gattino, porino? Che c'ha?
2: Non si capisce, è una cosa che non hanno capito neanche loro. E infatti il problema è questo.
0: Non è che ci marcia qualcuno, no?
2: Capito? A me mi sta venendo un po' il dubbio. Io l'altro giorno gliel'ho detto, guarda, Fla, prendi questo gatto, appena esci lo porti da un veterinario bravo e ti fai dire da lui se c'è magari un percorso di cure da fare più soft, perché se ogni volta lo porti lì per un'emergenza, loro curano l'emergenza, gli devono rifare trasfusioni, esami, certo, e tutto, e ogni volta so botte di 1.000 euro, è un casino.
4: Che poi esistono tutti gli esami che abbiamo anche noi, no? Cioè ci sono le ecografie, le fanno su,
2: sì,
4: sugli,
2: sì,
4: animali.
2: Sì, certo.
4: E per il gatto, ad esempio, c'è la TAC, e, sai come si chiama? Si chiama la CAT. È al contrario, basta leggere al contrario, riesci a fare lo stesso esame al gatto. Forza, signori! 06 89 28 99.

0: cassa che è buon qualità.
1: A Roberti Marchetti,
2: dai! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Eccoci qua, signori, le 6:10 di giovedì 10 settembre 2026, a quanto pare sempre più un bordello là fuori. Vabbè, adesso ci torniamo. Nel frattempo invece stavamo parlando poco fa di queste cliniche, le cliniche veterinarie, quelle soprattutto da pronto soccorso, a cui ti rivolgi quando appunto hai questo animale che all'improvviso sta male o insomma magari ha un cedimento di nuovo, e prendi, lo porti là, ci sono cifre da capogiro.
6: Sì, 250 euro a notte per il ricovero, più tutte le analisi, le trasfusioni, quindi se ti dice bene 3-4 giorni ti costano 1000 euro, ed è una cosa veramente imbarazzante.
5: La cosa veramente 06 8928 996. Andiamo da Diego, benvenuto a Radio Globo.
7: Ciao, buonasera Marchetti e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Globo.
5: Buonasera a lei, prego.
7: Ciao, volevo raccontare la mia esperienza.
5: Sì.
7: Io ho degli animali a casa, due gatti, un cane. Un giorno mi sono ritrovato a dover portare a una clinica veterinaria il mio gatto. Quindi hanno fatto una serie di visite, ho fatto la visita,
5: sì.
7: E poi mi hanno detto che c'era un preventivo che poteva andare da 500 a 700 euro in funzione di quello che avrebbero dovuto fare poi al gatto. E questo mi fa, dice, senta, ma lei ce l'ha i soldi? E io ho fatto, in che senso? Dice, guardi, lei dovrebbe anticipare l'80% del preventivo massimo, altrimenti il gatto non glielo possiamo prendere, non lo possiamo curare.
5: Ma davvero?
7: Ho detto, scusa, che significa? Dice, significa che se non c'hai soldi il gatto te lo devi riportare a casa. Ho detto, scusi, ma il gatto sta morendo, adesso io riporto a casa il gatto muore. Dice, sì, deve pagare, deve dare l'anticipo, quindi ho dovuto tirare fuori la mia bella carta di credito e anticipare il 30% del preventivo massimo che avevano stimato loro.
6: E poi dopo hai dovuto saldare tutto.
7: Chiaramente, dopo se lo sono tenuto i 3 giorni e, come dite voi, 250 euro al giorno di ricovero, più le varie analisi, quindi per curare un gattino 3 giorni ci sono volute quasi 800 euro.
6: Vedi. Ma che poi il problema non è che fosse solo il fatto che costa, insomma è sempre costato, no, curare un animale, è che se tu sai che c'è il pronto soccorso per veterinario, tu lo associ al pronto soccorso nostro, certo. Quindi non ti dico che è gratuito, però neanche ad avere sti prezzi, perché se io arrivo là anche di notte o di giorno perché il cane o il gatto sta per morire e tu in qualche modo gli fai qualcosa per tenerlo in vita, non mi puoi far manca pagare 1000 euro.
5: Sono immaginato adesso una ambulanzina per il gatto, un'ambulanza piccola, tipo un'ambulanza di un metro,
6: e quello comunque ci stanno la pista. No, no, piccola così.
5: Piccola.
6: Ah, no, no.
5: Piccola davvero. Piccola davvero. Andiamo col gatto, con un altro gatto che guida, ovviamente. Vai, Luigi.
8: Buonasera a tutti.
5: Buonasera, prego. Vai.
8: Allora, io un po' di tempo fa ho avuto un cane che è un Doberman. Pensate che l'ho preso da cucciolo, l'ho allattato io. Perché
5: in che senso, Luigi?
8: No, ha dato il biberon. Nel senso che vabbè, la prima cucciolata della femmina è un po' l'abbandonati. E io, per salvare il suo cucciolo, l'ho preso.
5: Sì.
8: E praticamente è cresciuto tutto ok dopo mille difficoltà. Poi all'età di 11 anni niente, si è cominciato a sentire male. Io l'ho portato dal veterinario, praticamente mi hanno detto, guarda, dobbiamo fare l'intervento, e praticamente l'intervento mi è costato 4.000 euro. E dopo l'intervento di 4.000 euro mi hanno detto, guarda, aveva un brutto male il tumore, dice, guarda, ormai non c'è più niente da fare, dopo aver speso i soldi l'ho dovuto anche sopprimere.
5: E che c'ha anche quello un costo,
6: certo.
5: Comunque
8: sì, sopprimere, poi per prendere poi, diciamo, il cane per smaltimento, cose varie, insomma,
6: certo.
8: Tutte carte da firmare, insomma, in totale 4.000 euro per poi non avere il cane.
6: Mamma.
8: E vabbè, aveva una certa età, perché praticamente aveva 11 anni, però sai, tu ci provi di tutto per salvarli.
6: Tu non ci hai pensato un attimo, Luigi?
8: No.
6: Cioè, non l'hai fatto il ragionamento? Comunque è grande, vabbè, la sua vita un po' l'ha fatta. Non ci hai pensato un attimo e l'hai curato?
8: Perché l'ho preso da troppo piccolo, ero troppo affezionato a quel cane. E ho vissuto momenti belli. Pensate che una volta per partire, per andare in Umbria, io ho portato gli amici. lì dentro al casale, sono tornato indietro a prendere il cane da solo e riportarlo su, perciò ho quattro viaggi per una vacanza.
5: Lo so, vabbè, ragazzi.
6: Avere un animale significa anche questo.
5: No, come te che lo fai sotterrare tutto l'inverno là, sta sotto le foglie.
6: Va là,
5: e te frega
6: giù.
5: Avrai.
0: Porci tua roba, hai messo il miagolio del gatto, pensavo che l'avevo acciaccato a fare tromarcia. Ma tacci tua.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Ah, regà, io pure c'ho il gatto, mi piace, bello, io voglio tanto bene quello che te pare, ma 3,5 piotte, 500, ma di che è un animale, è un animale, se sta bene campa, se non sta bene può essere una volta, due volte, se no è da sopprime.
10: Io ho due gatti e a malincuore se mi capita una cosa del genere io non saprei come fare.
11: Ma qua perché c'è ancora la sanità pubblica? Ma se c'è sta tutto privato, guarda che paghi pure tu per fatte le tue visite, le tue trasfusioni in botto dei sordi, eh.
12: Ho speso ieri 1300 euro per far curare il cane, ha fatto un'operazione al ginocchio.
13: Ah, Robè, ma quale ASL per i cani e per i gatti? Ma te fa l'assicurazione. Esistono le assicurazioni che sono, si chiamano rimborso spese veterinarie, e te fai quella.
14: Io purtroppo ho dovuto far sopprimere il mio cane perché stava male, 400 euro.
15: Visto che è diventata una bella moda, io a tutte quelle persone che portano i cani nei passeggini, col giacchetto, con gli occhiali da sole, col cappelletto, che il mio cane mi sempre dice ma a me chi cazzo mi ha preso, io gli farei pagare di più, pure le crocchette tipo, che ne so, 80 euro al chilo, è una vergogna. E poi tra noi umani, se uno sta a morire in mezzo a strada non si ferma nessuno, che cosa fantastica.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
5: Oh, invece, visto che molti di voi, soprattutto all'ascolto, dicono sempre no, perché il mio cane è come un figlio, il mio cane è come un figlio, tutti i figli. Attenzione, invece, si parlano di figli, quelli veri.
16: In Cina, se sei in gravidanza, vai a ospedale, i dottori non ti dicono se è un maschio o se è un femmina, perché in Cina, l'epoca, tutti vogliono maschi, perciò sacco di persone quando scoprono se sono una femmina vanno a abortire, perciò adesso nuova legge, vietatissimo, dottore non te lo dirà mai se è un maschio o femmina, altrimenti dottore prende una bella denuncia, anche perché in Cina adesso più uomini che donne.
5: Oh, hai visto? In Cina sicuramente non hanno quel party inutile.
6: Il gender reveal. No, non si può. No, comunque non la sapevo questa cosa, sono andata a informarmi, è vero, in Cina è proprio vietato, passi guai, certo. se sveli il sesso ai genitori. Non si può sapere finché non nasce.
5: Come era da noi alcuni anni fa, dico tanti, ma perché mi sembra sempre che ce ne ho pochi, ma in realtà ce n'ho abbastanza. E come quando sono nato io non si sapeva se eri maschio o femmina.
6: I tuoi non lo sapevano?
5: No, ma non è che non lo volevano sapere, non si sapeva.
6: Ah, no, io lo sapevo. Ma guarda che tanti anche oggi non lo vogliono sapere comunque, a prescindere, no, qualcuno c'è.
5: Oggi chi c'è?
6: Qualcuno c'è.
5: Sì. Capirai, oggi già c'hanno, ma semplicemente per i colori che devono fare, pittura, le camere, azzurro, rosa, oppure con tutte quelle bandiere, vabbè, che conosciamo molto bene.
6: No, qualcuno c'è che vuole la sorpresa e secondo me per certi versi è anche più bello.
5: Ma
6: pensa
5: sì.
6: Che bello. Che tu stai lì e no, fino alla fine ti immagini che può essere un maschio, può essere una femmina, quindi non vedi l'ora ancora di più di conoscere sto bambino. E poi
5: ti viene fuori un gatto. Dici, vedi?
6: Tutta sta fatica.
5: Tutto sto casino, sto macello. Tu dici che c'è
6: sì,
5: ancora
6: secondo
5: qualcuno?
6: Me sì, sono pochi, ma ci stanno. Secondo me son sicura. E che poi anche secondo me la delusione può essere maggiore, no? Se non lo sai, perché in tanti stanno ancora fissati
5: sì.
6: Con no, voglio per forza maschio, voglio per forza femmina. Quindi quantomeno a saperlo prima un po' ti ci fai l'idea.
5: Sì.
6: Invece se tu sei fissato come i cinesi che devi avere per forza il maschio e poi il giorno della nascita vedi che è una femmina, ci metti un po' a metabolizzare.
5: No? Certo, anche perché poi adesso abbiamo costruito dappertutto, non ci so più manco i burroni, quindi
4: tutto bloccato. Torna tra poco.
3: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
5: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
17: Ciao a tutti.
5: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
17: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: E come funziona il tutto nel dettaglio?
17: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
17: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
17: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
18: Wait for me, I'll be back.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
20: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
21: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
22: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
23: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
24: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
23: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
24: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
23: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
24: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
25: E te lo voglio di.
26: Cosa?
25: Te lo voglio di.
26: Che cosa?
25: Senti un po'.
27: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
28: Tutto bloccato.
29: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
32: Cara Roberta, io ti consiglierei di stare in studio fino alle ore 21, ti fai pure un bel aperitivo e poi ti torni a casa tranquillamente, perché te ci vorrà sicuramente un canotto per arrivare a casa.
5: Beh, parte avvantaggiata,
33: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
34: State raggiungendo un livello veramente, una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
35: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a
36: Asal, ma a me c'è da rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
34: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, ma.
33: Tutto schifato. Radio Globo.
37: Come farvi capire il rumore della pioggia?
38: Mamma mia.
37: Qua Colombo, direzione Ostia, quasi arrivato.
5: Non troverà differenza tra la Colombo magari e il mare.
6: Mamma
5: cioè, occhio,
6: mia.
5: Fermati.
6: No, ragazzi, fate attenzione, guidate piano, non state al cellulare, non ascoltate vocali, sentite solo noi. Tra l'altro è successo qua un casino all'Aurelio, un fulmine ha colpito un pino in via del Casale San Pio V e ha incendiato tutto. C'è il video sulla nostra pagina Instagram, Radio Globo FM.
5: Sì.
6: È una roba veramente, ragazzi, sta facendo un disastro là fuori.
5: State attenti, per carità di Dio. Anzi, aggiornateci quando state per arrivare. Ci ho mandato un messaggio. Allora, ho parcheggiato, sono arrivato.
6: Quando arrivate a casa, chissà quando ci arrivate, perché anche situazione traffico mi sa abbastanza male.
0: Mi immagino quello che sta a diventare padre in Cina, che vuole il maschio in sala parto, già col biglietto solo andata per Rio de Janeiro nel taschino della giacca, che se esce maschio o strappa, altrimenti
5: altrimenti distinti salumi, come dicevano dalle parti di Visso. Allora 06 89 28 996, andiamo da Giulia. Benvenuta a Radio Globo.
1: Ciao, buonasera, ciao Roberto, ciao Roberta.
6: Ciao Giulia.
5: Ciao. Vai.
1: Ciao, parlavo in merito a quello che dicevate voi, insomma, del sapere il sesso prima, insomma, della nascita.
5: Sì,
1: io ho una mia amica che noi dall'asilo nido siamo andate in classe insieme, proprio una delle mie migliori amiche. Uh-huh. Poi ha conosciuto questo ragazzo della chiesa ecumenica e hanno avuto 4 figli, si sono sposati, ovviamente poi hanno avuto i figli, ma non hanno mai dal primo figlio voluto sapere prima della nascita il sesso del bimbo per tutti e 4 figli.
5: Ma dai,
6: Giulia,
5: nessuno dei 4.
6: Che vuol dire della chiesa ecumenica? Cioè, ma non fa parte della chiesa cattolica?
1: Fa parte della chiesa cattolica. Una comunità che comunque molto aggancia della chiesa, fanno della chiesa cattolica. E loro si sposano, non fanno sesso prima del matrimonio, sono molto molto devoti insomma alla comunità della
5: quello
1: chiesa.
5: Quello dovrebbe essere anche nel cattolicesimo base, senza.
1: Vabbè, sì, no, questo è quello che mi dice lei.
6: Comunque
1: io
6: è cattolica, senso, ecco, non è
1: sì,
6: che
1: sì,
6: è
1: sì, di assolutamente. No, però diciamo hanno comunità, sono molto devoti e fanno delle riunioni e tutto quanto. E lei, comunque, basandomi a quello che lei mi dice, mi ha detto che appunto non hanno voluto sapere prima il sesso del bimbo. Vi riporto solo quello che lei mi ha detto,
6: insomma,
1: della sua esperienza, ragazzi, tutto qua.
5: Certo. bene, grazie Giulia. Allora, 06 89 28 996, di 18 e 27, signore e signori, quello che state ascoltando è tutto bloccato. Emanuele, vai!
2: Sì, allora, Viazza, direzione Castelli, completamente bloccato, completamente allagato, sono in subacqueo, mi faccio immersione con la macchina a questo punto.
6: Ecco.
5: Perché è proprio un disastro?
2: Sì, no, prima dei tratti veramente a circa 15-20 all'ora, perché comunque le macchine riuscivano ad alzare comuni d'acqua e inondare l'altra carreggiata.
6: Mamma mia.
2: Nell'altro senso.
6: Emanuele, quant'è che sei in macchina?
2: Allora, mi segna ancora 53 minuti ed è già più di 40 minuti che sono in macchina.
6: Mamma mia.
5: Oggi è, ragazzi, un pomeriggio per eroi. Tenete duro, signori, tenete duro, fatevi temprare. È comunque un'occasione. È un'occasione, non disperate, non siate tristi. Perché comunque, finché avete una buona storia da raccontare, significa che non siete fottuti.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Raga, me lamentate, pensate a quelli che stamattina sono usciti con lo scooter.
1: Eccolo.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
3: Globo. Io no, veramente.
1: Mamma mia, già mi vedo. Oh, dopo mi riammalo.
3: No.
1: E dopo sto a casa un altro po'.
3: No, non ti saltasse in mente. Dopo aspettiamo qua almeno una mezz'oretta che spiove, sennò ti riaccompagno io.
1: Sì, dopo sto là prigioniero.
3: Domani ti venga a riprendere, vieni qua e non esci, per una sera non esci, dove devi andare?
1: No, ma non è che non esco, non è quello il problema, dove devo andare? Non vedo l'andare a casa.
3: Dai,
1: c'ho una fame incredibile.
3: Mangi stasera?
1: Non lo so, lo sai, io mi sono mangiato alla fine troppo, avevo mangiato tipo quei 6-7 etti di fegato.
3: Tutto
1: l'ho finito, sì, l'ho finito, dopo il fegato non si conserva.
3: Il brodo di ossa è finito?
1: Il brodo di ossa l'ho finito quando stavo male.
3: Stava bene,
1: Sì, ma adesso ci avrò modo, capirai, con la stagione che si rinfresca. Allora, attenzione signori, le 6:32 di giovedì 10 settembre 2026. Oh, bello, mi piace sto giretto da pianerottolo, ancora non avevamo fatto il pianerottolo. Gli canti mi piace, ha ritirato fuori la sedia di plastica, quella con le cordelle. C'ha anche quella con le cordelle verticali, quella per le mosche, nelle latterie c'era una volta. Così, che vi fate? Che mangiate stasera? Mi piacciono queste cose pure.
3: Perché poi con la pioggia, un po' di freschetto che si è alzato, sì, secondo me è venuta un po' di voglia di cucinare qualcosa di diverso, perché questi, come me, del resto saranno due mesi che stanno a prosciutto e melone, caprese, a pasta fredda.
1: C'ho una voglia di pasta stasera. Penso che me farò. Poi non avendo, con la scusa che non ho la bilancia a casa.
3: Ma quella per pesare la pasta o per pesarti a te?
1: No, quella per pesare a me ce l'ho. Però non è che la metto lì.
3: Vabbè, no, io non c'ho manco quella, perché almeno non guardo.
1: Tranquilla. Quindi mi farò almeno 2 etti e mezzo, proprio così. Però fa bella ignorante.
3: Lo sapete che mi hai fatto venire voglia adesso, con sto tempo, pasta, patate e provola.
1: Attenzione.
3: Mamma mia!
1: Marchetti, buonasera. Marchetti. Vuoi un piatto di pasta, Marchetti? Sai il piatto che mi viene meglio qual è?
3: Qual è?
1: Pasta, patate e provola.
3: Falla finita!
1: Anzi, pasta, patate e provolone.
3: Fumante!
1: 06 89 28 996. Andiamo da Michele, benvenuto a Radio Globo.
4: Ciao, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a te. Vai,
4: ciao ragazzi.
1: Vai.
4: E niente, noi abbiamo una collega che di 33 anni che fino all'anno scorso, niente, pure lei super cattolica, fidanzata da tantissimi anni con un ragazzo, ma che non aveva niente né consumato in maniera definitiva e neanche qualche toccatina.
1: Ma dai.
4: Non commetteva atti impuri e infatti era un'acidona assurda. È molto
1: adesso,
4: carina.
1: Ma che c'entra adesso il discorso acidona assurda? Conosco delle acide che capirà, stanno sempre attaccate lì. E non è che gli risolve chissà quanto,
4: Si vede che non glielo danno bene allora.
3: Madonna, Michele, questo, quanto sei truce, però te lo posso dire.
1: Truce!
3: Dai, su, questa cosa che la donna è isterica se non fa sesso. Ma poi, tra l'altro, posso farti una domanda? Questa vostra collega, no? Che è arrivata, dice fino l'anno scorso, quindi immagino nel frattempo si sarà sposata e avrà consumato.
4: Sì,
3: ecco.
4: Sì.
3: Una ragazza, una donna che decide di non avere rapporti, ma sarà libera? Cioè, perché viene sempre vista come un panda in via d'estinzione? È vero che ce ne sono pochissimi ormai, vergini. Vabbè, ho capito. Però, cioè, per quale motivo una donna o un uomo, perché c'è questa cosa anche nei confronti degli uomini, se decide di non avere rapporti prima del matrimonio, viene visto come chissà che scelta sta facendo. È una scelta.
4: Sì, è una scelta, però si sta perdendo la cosa più bella del mondo.
1: Vabbè, ma a me pare che ci è arrivata, capirai. Poi immagina, a 33 anni.
4: 33 anni,
1: vero? Cioè, l'ha sbucciato quello.
4: La cosa più sconvolgente è un'altra. Io ho altri due conoscenti del mio paese e adesso hanno 55 anni, entrambi, su per giù. E non sposati, super cattolici e niente, non consumano, ma sono fidanzati da anni luce.
1: Ma
3: una coppia bianca.
1: Allora
4: una coppia bianca.
1: Quando si dice, no, vedi, quelli sono credenti, c'è sempre subito l'attacco, ma poi vedi l'ipocrisia, poi dopo però fate come vi pare. Per una volta che qualcuno mette in pratica proprio i dogmi, anzi, uno dovrebbe dire con rispetto e con ammirazione, dire, ma oh, grandi, perché conosciamo tutti il potere della carne, no?
4: Certo,
1: e anche del pesce.
4: Ragione, sì.
1: Però ecco, la carne è debole, il pesce a volte in quelle situazioni potrebbe esserlo, però anzi, io massima stima proprio, anche perché questa cosa mi colpisce nell'intimo. No, nelle mutande, nell'indio, perché sarebbe stato anche un mio desiderio. Poi io invece ho ceduto.
3: Ah sì?
1: Ho ceduto,
3: tu volevi,
1: sì.
3: Vuoi essere casto.
1: Volevo arrivare, quando ero molto più giovane, sarei voluto arrivare al matrimonio vergine.
3: Ma per carità, io non credo che non ci sia niente di male.
1: Invece mancherebbe. E non, però poi è successo per colpa ovviamente di quella tirata fuori da una costola, che ovviamente è stata lì a chiacchierare col serpente. Il pomo non è arrivato dal nulla, non è che l'ha trovato per terra il signor Adamo. E quindi a quel punto ho detto, vabbè, però ci sono stato male. Sono stato male. È vero, ragazzi. Poi su queste cose qua non ci scherzo mai.
3: Comunque, guarda che questa della castità è una scelta che fanno in tanti e non necessariamente poi è legata alla verginità. Cioè, uno può anche avere dei rapporti e poi a un certo punto della vita decide di smettere perché magari appunto vuole aspettare la persona giusta o perché vuole sposarsi. Cioè, non è detto che se tu lo fai poi non puoi prendere questa decisione. Tu, volendo oggi, Roberto Marchetti,
1: sì,
3: puoi decidere di fare una scelta di castità.
1: Ma certo. Ma infatti, però, è un'altra cosa, stiamo parlando di un'altra roba. Su questo sono d'accordo, chiaro, posso cominciare quando voglio. Però ti dico quello che erano 20 anni fa, anzi,
3: certo,
1: di più pure, 26 anni fa, 25. E lì si era infranta una cosa, ho detto, poi mi è andata bene perché comunque poi non mi sono sposato più, cioè, quindi sarei ancora, girerei praticamente con due cariole sotto, cioè girerei, hai presente quei palloni che hanno tipo quelli che rimbalzano, no? col manico,
3: hai il dono di buttare qua queste immagini di una bellezza. Guarda,
1: però non essendomi più sposato, oggi sarei così, capirai, prendo il primo che passa qui. Ileana Caselli.
5: Sì. Io tra l'altro ho una delle mie migliori amiche che comunque è arrivata, non si è sposata ancora, però è ancora casta. Lei è ancora.
1: E quanti anni ha l'età tua?
5: Ha un anno in più, quindi 30, 31.
1: Ah. Sì.
3: Mm-hmm. E quindi scelta per motivi, la fede.
1: Per motivi religiosi?
5: Sì, per motivi religiosi. Ah. Tra l'altro è fidanzata da 5 anni. Ah. Lui vorrebbe, però.
3: Lui la rispetta. Pensa, sì, che bello. Guarda, ecco. Questa è una cosa stupenda.
1: Certo.
3: Quando
1: certo.
3: Uno dice no all'amore, la persona giusta, ognuno è libero di fare le scelte che vuole. Tu pensa a questa ragazza che decide di non avere rapporti e il fidanzato da quanti anni?
5: 4-5 anni.
3: Da 4 anni la rispetta. E non è amore quello?
1: Ma voglia.
3: È la forma più alta.
1: Anzi, voi immaginate che lui, se già stanno insieme da 5 anni, ormai c'ha praticamente un cactus anche con quei braccetti laterali, praticamente ormai.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora particolarmente instabile nelle prossime ore nel Lazio. Fino a fine giornata rischiamo altri acquazzoni, altri temporali con fenomeni localmente piuttosto intensi. Si fa sentire anche il vento. Il merito però di questa perturbazione è quello anche di far calare le temperature. Da quel punto di vista finalmente ci riportiamo nella norma. Da domani temperature sotto i 30 gradi. Per domani prevediamo anche un miglioramento del tempo. Torneranno in giornata schiarite, sempre più ampie. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
7: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
8: Aiutateci!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
9: Io ho sentito una grossa esplosione.
10: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
11: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Lei è ancora...
1: E quanti anni ha l'età tua?
5: Ha un anno in più, quindi 30, 31.
1: Ah. Sì.
3: Mm-hmm. E quindi è scelta per motivi, la fede.
1: Per motivi religiosi?
5: Sì, per motivi religiosi. Ah. Tra l'altro è fidanzata da 5 anni, lui vorrebbe però...
3: Lui la rispetta. Pensa sì. Che bello. Pensa... Guarda, ecco, questa è una cosa stupenda.
1: Certo.
3: Quando
1: certo.
3: Uno dice no all'amore, la persona giusta, ognuno è libero di fare le scelte che vuole. Tu pensa a questa ragazza che decide di non avere rapporti e il fidanzato da quanti anni?
5: 4-5 anni.
3: Da 4 anni la rispetta. E non è amore quello?
1: Ma voglia.
3: È la forma più alta.
1: Anzi, voi immaginate che lui, se già stanno insieme da 5 anni, ormai c'ha praticamente un cactus anche con quei braccetti laterali praticamente ormai.
18: 06 892 8996.
16: Tutto bloccato.
18: On Radio Globo.
23: Madonna Elia, pensa al fidanzato da amica tua tutte le sere al bagno, come gli tira il collo a quel poraggio. Sai di galli che ci avrà poraggio.
24: Oddio, io mi immagino lui, tipo tutte le torte roba sua. American Pie.
25: Sì, sì, vabbè, la rispetta. Vabbè, vabbè.
26: Quello si sta allenando nel frattempo.
27: Sì, sono casche, non fanno sesso prima del matrimonio, poi però se lo fanno buttare.
28: Dico qua fascia da depravato. Ma che cazzo si addia Roberti?
29: Sì sì, queste caste c'hanno il ragazzo che con lei ci parla e con l'altro ci tromba.
30: Sposata una ragazza musulmana e anche lei, vabbè, secondo la regione non poteva dare, diciamo, la farfallina prima del matrimonio e andavano solo nel lato B. Anche lì però un po' di disorganizzazione religiosa.
1: Mamma mia, che sodomiti pure.
3: Ma questa è una leggenda, dai. Ma perché se uno fa questa scelta per un motivo religioso è sesso anche quello. Non è che se lo fai da una parte piuttosto che dall'altra non è sesso.
1: Allora ci stanno quelle orecchie, il naso. Non è che qualsiasi proprio mezzo pertugio.
3: Esatto.
1: Si trafiggono con una lancia sul costato, come il nostro Signore nel giorno della crocifissione. Le 6:15, signore e signori, ecumenici più che mai. Giovedì 10 settembre 2026, andiamo al telefono, andiamo da Edoardo.
31: Ciao.
1: Ciao,
3: Edoardo. Ciao, Edo.
1: Vai.
0: Allora, guarda, noi, io sono sposato da 12 anni e praticamente in realtà per non fare sesso basta avere dei figli e poi finisce, finito.
3: Perché dici fine. Dopo non si batte più chiodo?
0: Ma che stai scherzando? Cioè, dopo lei è stanca, ci stanno i figli, ma tu sei sempre lì pronto. Io invece sono stanca, devo stare con loro e poi il lavoro e quello e quell'altro. Tu praticamente lo butti proprio.
3: Ecco.
0: Cioè, dopo l'hai buttato proprio.
1: Ma mettilo sotto spirito, sopra una mensola, almeno ogni tanto lo guardi, cioè, ti ricordi quella volta quando ci tirava.
0: Ti serve ancora perché qualcosa ci fai ancora, però, insomma, a parte quello basta, è finito proprio, è finito.
3: Ma Edoardo, più o meno qual è la media dei vostri rapporti? Cioè, una volta al mese?
0: Ma che una volta al mese? Allora, 2026 siamo a tre volte, una perché era San Valentino, l'ho portata a una spa privata, ho speso 4,50, se andavo con la mignotta mi costava di meno.
1: Ma su, ma Edoardo!
0: Ti giuro, cioè proprio così proprio.
3: Poi quest'estate neanche, che è un po' così, d'estate è friccicarella.
0: Ma che estate? Sì, estate va in vacanza con due bambini, in una stanza unica, ma che vuoi fare? Cioè, figurati, manco te puoi avvicinare. Cioè, io niente, dormivo con quello piccolo, lei dormiva a letto grande da sola e quella piccola e quella grande dormiva con me pure lei.
1: Ma Edoardo, ne hai mai parlato con qualche amico, tipo, no, confrontandoti, che ha figli e che ti confermano la stessa cosa, oppure c'è un'altra tendenza, cioè qualcun'altra invece è lo stesso attiva?
0: Ma guarda, ti dico la verità, un po' tutti i miei amici che hanno figli hanno subito questo tipo di trattamento, meno di me, perché io veramente sto proprio a dei livelli tipo veramente 3-4 volte l'anno proprio, cioè proprio quando proprio lo stupro.
3: Ecco.
0: Cioè in quel modo proprio, cioè proprio quando...
1: Cioè qualcun'altra invece è lo stesso attiva.
0: Ma guarda, ti dico la verità, un po' tutti i miei amici che hanno figli hanno subito questo tipo di trattamento, meno di me, perché io veramente sto proprio a dei livelli tipo veramente 3-4 volte l'anno proprio, cioè proprio quando proprio lo stupro.
3: Ecco.
0: Cioè, in quel

0: sopra, e tanto va tranquillo, pure da noi è così. O invece magari d'altra parte qualcun altro che dice: no, Edoardo, guarda che in realtà noi dopo un mesetto abbiamo ricominciato alla grande, insomma, attendiamo conferme o il contrario, insomma.
1: Parla per te, Edoa, ecco. Parla per te, ti è andata male, eh?
0: Oh, vedi?
2: Però è una cosa molto comune questa che ci ha raccontato Edoardo, soprattutto quando i bambini sono piccoli, eh. Io ho un amico che sta per diventare papà, lui dice: tanto già lo so, che già non si batte più chiodo ora che lei è incinta, tanto già lo so che nel momento in cui poi avremo dei figli, a voglia, quanto devo aspettare.
1: Ma che stai a dì? Allora, io ho fatto la prima FIA e dopo aver fatto la prima FIA, cioè, l'ho fatto di più di quando facevo normale da fidanzato. Quando ho fatto la seconda, ancora meglio, ancora meglio. È lei che mi chiede, oh, è lei. Ma che stai a dì? Se vede che gli piace, amico mio, e scusa, è perché la colpa tua, sua, la vostra. Ma non è così, non è così.
0: Ecco, vedi?
2: Paolo Edoardo, però
0: sono arrivati già un paio di pareri che insomma non sono proprio come la sua storia.
3: Oh, pagamo io la zappa, sto coraccio. Ecco, tre volte l'anno, te la pago io, mi fai pena, te lo giuro, guarda, ti sono vicino.
0: Oh, poi invece ci sono quelli che dicono no, che dopo il parto dicono no, ma va lì adesso, c'è uscita una testa.
2: Che hanno assistito e sono rimasti un po' sconvolti.
0: Sì, esatto, hanno visto quel l'andro.
2: Anche perché gli fa senso.
0: Oppure hanno la depressione. Postpartum, adesso c'è pure tra gli uomini. Sì, è uscito in qualche articolo, insomma.
2: Fa piacere.
0: E abbiamo delle influencer elegantissime che commentano la notizia, tra l'altro.
4: A depressione postpartum, gli uomini. Cioè, voi avete organizzato questi gruppi di ascolto per gli uomini che non hanno manco partorito, però tenere una depressione. Ma certo! Adesso tutto si spiega! Allora, amica mia, sentimi bene, quando torna a casa già in prostata e lamenta una sensazione di gonfiore all'addome o male ai rini, la sensazione di nausea, non è perché le si è scolate 10 peroni, no, quella è l'endometriosi, i sintomi combaciano.
0: Oh, lo dice la scienza, in genere poi è... Un articolo visto su Repubblica dice che ci sono uomini che hanno una sorta, è una sorta, ragazzi, non è chiaro che non ha partorito l'uomo, però è una sorta di depressione postpartum, cioè comunque la prendono male perché non si sentono all'altezza di fare il padre.
2: Certo, vabbè, comunque è una cosa, anzi ti posso dire, per fortuna che viene pure agli uomini la depressione postpartum, perché vuol dire che così anche gli uomini iniziano a, no, essere più coinvolti nella nascita, nell'arrivo di un bambino.
0: Vabbè, perché non so come volte, capirai. Oh, andiamo qui, andiamo da là, andiamo a scegliere la cameretta, però, andiamo dal dottor Pallucchini.
2: Però fino a diversi anni fa l'uomo relegava di più alla donna, alla mamma, no?
0: Ma dove? Sì, ma secondo quale studio?
2: Sì,
0: il pianerotto della Marchetta ha deciso questo.
2: Le donne hanno sempre avuto sulle spalle un peso maggiore con i figli, soprattutto all'inizio, appena nati.
0: Ma ce l'avete ancora, potete ammazzarli quando volete senza chiedere nemmeno il permesso, quindi insomma mi sembra che sia ancora ben distribuita la faccenda da una parte. Mancano 9 minuti alle 7, signore e signori, questa è

0: e prendi, in realtà per non fare sesso basta avere dei figli e poi finisce, è finito, prendi tu.
1: Ah, perché dici fine. Dopo non si batte più chiodo.
0: Ma chi stai scherzando? Cioè, dopo lei è stanca, ci stanno i figli, ma tu sei sempre lì pronto, io invece sono stanca, devo stare con loro, e poi il lavoro e quello e quell'altro, tu prendi lo butti proprio.
1: Ecco.
0: Cioè, dopo l'hai buttato proprio.
2: Ma mettilo sotto spirito, sopra una mensola, almeno ogni tanto lo guardi, cioè ti ricordi quella volta quando ci tirava.
0: Ti serve ancora perché qualcosa ci fai. Ancora, però. Insomma, a parte quello basta, è finito proprio.
3: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
4: Ma come che c***o ti permetti? Io qua a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
5: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
6: Ma fatteli c***o tu, no.
7: Tutto bloccato su Radio Globo.
8: A Edoardo, chiedi a tua moglie di fare un altro figlio, vedi come si riapplica.
9: Guarda Edoardo, che con me tua moglie non è così, quindi sarà un problema solo tuo.
10: Mazza Edoardo, ti è andata malissimo.
9: Dai Edoardo, ma che cazzo stai a dire? Alla fine il modo si trova il modo, dai. Una volta ogni tanto, se manda il figlio da qualche altra parte.
11: Mamma mia, senti che situazione, ma che davvero? Ma per carità, non raccontiamo se cavolate. Il tempo si trova, è la volontà che manca. E quando manca la volontà, ragazzi miei, fatevi due domande.
12: Oh, chiamate Edoardo che secondo me si è impiccato.
13: Che uomo, sai che avambraccio che c'ha st'amico?
14: Edoardo, tranquillo, ce n'ha un altro.
15: Ma io ho due figli, sinceramente tutti questi problemi non ce l'ho mai avuti, quindi. Anzi, addirittura quando era incinta le meglio notti di sesso me le sono fatte quando lei era incinta, figuratevi.
16: A casa mia si dice gallina che becca già beccato.
17: Ragazzi, io ho una coppia che sta sopra da me. A luna di notte si sente certi incemi e lei chiede sempre aiuto. Non so se ogni tanto mi viene da sopra ad aiutare.
18: Mamma mia!
7: Traffic News 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
19: Radio Globo, Traffic News.
1: E a vedere il traffico, la viabilità in tilt a causa delle forti piogge, vento e temporali, molte strade sono state chiuse per la presenza di rami ma anche per allagamenti. Chiuse proprio per il maltempo sulla metro A, le stazioni di Cinecittà, Suba Augusta e Lucio Sestio. Chiuso e sostituito da bus il tratto della metro A tra Arco di Travertino e Anagnina. Anni immagino non ci arriva la metro A. In zitto il traffico anche sul raccordo anulare con rallentamenti e code in entrambe le carreggiate, in particolare sull'interna tra la Cassia Veientana e la Salaria, tra la Bufalotta e lo svincolo A24 e poi tra Casilina e Appia. Stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino e la Nomentana. Sulla tangenziale est si sta in coda da Corso Francia fino alla Nomentana in direzione di San Giovanni, code anche in carreggiata opposta in direzione dello Stadio Olimpico, tra Viale Castrense e il bivio per la Roma L'Aquila. File anche sulla Flaminia da Corso di Francia al raccordo anulare. Se volete altri aggiornamenti sul traffico c'è il sito di romaluceverde.it.
2: Ma vogliamo fare una cosa da domani, no? Rivuoi Tommaso, cioè io mi tolgo, ti rimetto Tommaso di Vito davanti.
1: Mi distrai.
2: Ma che ti che io ho. Allora ragazzi, siamo in ritardo, però possiamo tornare sui vecchi momenti. Allora, visto che state in mezzo a questo bordello, in mezzo a questo casino, questo disastro, questo traffico infernale, state proprio là.
20: Ah, raga, ma non sto bloccato, è già finito! Vabbè, a domani, ciao!
2: Ciao, però dicevo, in tutto questo disastro, portatevi a casa un pochino di riflessione. Andiamo col momento motivazionale.
1: Sì, guarda, la chiusura che tutti ci meritiamo oggi.
2: Torniamo dal profonderrimo Marco Casamoni.
1: Sì.
0: Raga, ricordate sempre, per culo si viene supposte, noi persone, amiamo treni.
2: A domani.
21: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
22: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: Wait for me. I'll be back.
25: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
26: Subaru.
27: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
28: My Car.
29: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
30: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
29: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
30: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
31: Amore, pronto a rientrare?
32: Certo!
31: Davvero?
32: Sì! Back to Gran Roma!
31: Io intendevo a scuola.
32: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
31: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
33: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
34: Radio ufficiale Radio Globo.
35: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
36: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
37: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
36: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
37: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
36: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
37: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
34: Solo le migliori in FM.
36: Streaming
34: Dab
36: e sul canale 91 del digitale terrestre
34: Globo TV.
38: E dopo tutto bloccato
39: c'è Super Tommaso.
38: Dai,
2: eccoci qua pronti a tornare a casa, speriamo. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 di sera.

0: Zeppelin Ibiza sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Mi sa che dobbiamo cacciare l'elicottero oggi, perché la situazione è veramente difficile. Veniamo a recuperarvi noi, non vi preoccupate. Radio Globo,
1: traffica da traffico.
0: E infatti, come siamo messi là fuori? 393-777-7172. Allora, su quale strada siete bloccati? Quale strada state percorrendo e soprattutto vi sta facendo penare, perché chissà a che ora arriverete a casa oggi. La vedo veramente difficile.
2: A Roma c'è il panico!
0: 393-777-7172, se volete allegare anche qualche video della situazione che state vivendo, se la strada è veramente allagata, se la situazione è veramente difficile, note audio e video alla Globo WhatsApp 393-777-7172, così come ogni sera iniziamo con la raffica da traffico. Martin Garrix, U2, questa è

0: 5 qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Ma tutto liscio. Oh, io sto in giro per Roma dalle 5, non ho trovato per niente traffico. Vai, rimetti a posto l'elicottero.
0: Io non so se abbiamo vissuto la stessa Roma, anche perché la situazione mi sembra di capire che non è proprio semplicissima là fuori.
2: Ciao ragazzi, io sono Sara.
3: Ciao, sono Mirko.
2: Siamo bloccati sulla Tiburtina, dobbiamo arrivare a Roma Est. Sì. Non ci arriveremo mai.
3: Probabilmente domani.
2: C'è un casino di gente, ma come si fa? Un saluto a tutti.
4: Raccordo direzione Ardeatina, tutto bloccato.
5: Grazie a Bis, completamente bloccata. Piove a dirotto, strade allagate, ma principalmente bloccata per colpa di chi vive a Formello, che sono tutti un branco di rincoglioniti, perché dopo Formello si cammina che una mula.
0: Scusa, che cosa c'è a Formello? Tipo un buco nero.
6: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Aiutare!
6: I migliori live,
8: i migliori artisti sulla scena,
6: per delle notti da vivere da protagonista.
8: Dal 14 settembre
6: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
8: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
6: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
15: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
0: Ed è uscito il suo nuovo album proprio durante questa estate. 19 sulla radio.

0: Animals, Maroon 5 su Radio Globo. Radio Globo. Oggi mi è capitato tra i reel di Instagram questo, sentite.
1: È un romano, Roma, è tipo la fidanzata tossica manipolatrice, che tu la ami ma la odi allo stesso tempo. Ci stai insieme, la frequenti, non la sopporti più a una certa, no? La detesti. Poi ti basta un attimo che te distacchi e te lo dice uno che è stato 3 anni in Svezia, te distacchi e te manca. Si sa perché, ma te manca. Va tutto una merda a Roma, ma te manca. Siamo sottoni per Roma.
0: Ecco, io pensavo mentre venivo praticamente qua in radio, ma sì, è vero, effettivamente Roma è come se fosse una ragazza tossica, ok? Di cui non riesci a fare proprio a meno. E pensavo ad una cosa di cui non riesco a fare a meno e di una cosa invece che posso tranquillamente evitare di Roma. Per esempio, non riesco a fare a meno della pizza bianca, ma allo stesso tempo eviterei il cercare parcheggio la sera. E ho detto, ma sai che c'è? Magari, visto che siete lì fermi, non sapete che cosa fare, no? Una cosa di cui possiamo fare a meno di Roma è una cosa invece che possiamo tranquillamente evitare. 393 777 7172, note audio.

0: Sweet sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Oh, Roma ragazzi, sta diventando ingestibile, è invivibile questa città. Dalla Magliana a Prenestina sono 2 ore, devo ancora arrivare.
0: Ecco, per esempio, tra le cose di cui possiamo fare tranquillamente a meno di Roma c'è sicuramente il traffico, anche perché ho sentito oggi tra i reel questo audio in cui si paragonava Roma ad una ragazza tossica, quindi di qualcosa possiamo fare tranquillamente a meno, però c'è quel qualcosa che ci fa tornare sempre in questa città.
2: Beh, è impossibile pensare a Roma senza il fascino della sua storia, e poi anche le viette vicino casa che sono di una bellezza non riconosciuta, ma per ognuno valgono tanto, e sono quelle che creano la nostalgia che poi ti richiama a Roma. Invece una cosa di cui faremo tutti molto volentieri a meno è la Lazio.
0: Ecco qua.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Cristoforo Colombo, direzione Ostia, brevemente fermi da più di un'ora.
0: Mamma mia, che situazione che stiamo vivendo stasera. 19:37, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: Mamma mia ragazzi, la situazione è veramente complicata e ce la state segnalando anche la Globo WhatsApp 393 777 7172. Tra video, non so se avete visto anche quello che abbiamo pubblicato per esempio su Instagram Radio Globo FM, dove praticamente si vede l'intero anello e le arterie principali di Roma completamente rosso.
1: 35 minuti per 5 chilometri è tutto bloccato.
0: L'abbiamo capito.
2: Tangenziale, galleria da Libia verso San Giovanni chiusa. Ma che l'hanno fatta a fare ogni volta che c'è casca una mollica, aiutano. Ma che l'hanno fatta a fare?
0: Me lo chiedo sempre io. Basta veramente giusto che si toccano due auto che inizia praticamente a chiudere qualsiasi cosa.
3: Roma Ciampino, che so, 30 chilometri, 32 così, in base a dove vai, 35, ti è 6 e mezza partito, devo ancora arrivare. Sto su raccordo, mancano 17 chilometri a Ciampino, mi dà ancora 1 ora e 03 per la Madonna.
2: Sì, pronto, chi è Noè? Ah, sì, ecco, sto vedendo l'arca. Oh, fermate, non passarci senza fermarti.
0: Olenogol,

0: Morning Show live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Global TV.

0: Dance Dance sulla radio, che suona solo le migliori radio Globo.
1: Appia, altezza Capannelle, direzione Albano, tempo stimato 58 minuti.
0: Ci siamo vicini, amica mia, questa

0: sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo.
1: Tommaso, buonasera. Potresti dire cortesemente a chi sta in coda in tangenziale da levarsi che io voglio andare a casa? Traffic News.
2: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato. Nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo, Traffic News.
0: 19.55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Al microfono troviamo Massimo Veschi.
4: Traffico intenso e maltempo rallentano la circolazione lungo le due carreggiate del raccordo anulare, ma a complicare la situazione anche piccoli incidenti, in particolare sulla carreggiata esterna tra la Pisana e la Via Appia e poi a seguire tra la Prenestina e lo svincolo per la centrale del latte. Auto in coda anche sulla carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e tra la Nomentana e l'Ardeatina. Da segnalare poi un incidente sulla tangenziale. La tangenziale al momento è chiusa dalla Nomentana fino all'uscita di Largo Lanciani in direzione San Giovanni e naturalmente si sono formate lunghe code a partire dallo svincolo di Corso di Francia. Code a tratti in uscita da Roma poi sul percorso urbano della A24 tra la tangenziale e il raccordo anulare. Ma si sta in coda anche sulla via Pontina tra Tor de Cence e lo svincolo per Pratica di Mare direzione Pomezia e a causa dei danni provocati dal maltempo sulla linea A della metropolitana sono ancora chiuse le stazioni di Cinecittà, Subaugusta e Lucio Sestio. I treni limitano il servizio a Subaugusta mentre nella tratta Subaugusta-Anagnina rimane il servizio sostitutivo con bus. Disagi anche sulla linea ferroviaria Roma-Cassino-Velletri-Albano-Frascati. La circolazione qui è sospesa in prossimità di Ciampino per le avverse condizioni meteo. Radio
5: Globo. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Da oggi tornano in servizio le 53 linee di autobus che collegano i quartieri a oltre 80 scuole della città. Con le due nuove linee le corse arriveranno a circa 250. Si svolgeranno nelle ore di entrata e uscita delle scuole per garantire a studenti e famiglie un trasporto pubblico più efficiente e capillare. C'è tempo fino al 14 settembre per aderire all'iniziativa Ritmo Roma, promossa da Roma Capitale per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Requisiti per l'accesso sono indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma ed età dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 16 anni. Sabato e domenica doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Nell'area sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Info su romamobilita.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
10: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school. Back to The Wow Side.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Oh no! My Car.
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
13: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
14: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
0: Arrivati adesso alle 8 di sera, chissà in quanti finalmente sono riusciti a tornare.

0: and Gold, Sam Sparrow dal 2008 su Radio Globo. Radio
1: Globo. Via Cesare Pavese, l'Eur. Fare 16 km verso Via Appia significa 1:03.
0: Io non ci trovo niente di cui essere felici, anche perché immagino che poi una volta che sei arrivata lì devi anche girare per trovare parcheggio. E stavo leggendo che stando ai dati degli ultimi anni il costo dei box auto, soprattutto nelle grandi città, continua a salire in media tra il 2,5-3%, con Firenze, Bari e Roma che guidano i rincari. Non so se ricordate

Sto auto sta iniziando a diventare veramente un bisogno, anche perché cercare parcheggio è praticamente impossibile, soprattutto in determinati orari. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, cioè quando arrivate a casa, quanto tempo più ne impiegate per trovare parcheggio? Io devo veramente pensare e scongiurare la qualsiasi per trovare parcheggio almeno in 40 minuti quando stacco qua dalla radio. Gaia, bossa nostra, questa è Radio Globo.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Globo? Che fai stasera? Allora, cerchi di tornare a casa perché ho visto delle immagini della Tuscolana che fanno praticamente rabbrividire. Pazzesco quello che sta accadendo là fuori, lo stiamo vivendo insieme anche alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Abbiamo scoperto poi che c'è un grosso rincaro sui box auto. Si arriva addirittura a pagare 100.000 euro qui a Roma, Milano, Firenze, Bari per avere un posto auto e non stare lì ore e ore a cercare posto.
1: Allora sì, per arrivare a casa da San Giovanni, quindi dal parrucchiere, a Valle Martella, quindi Zagarolo, 58 minuti, ma il parcheggio non lo devo trovare per il cancello e metto la macchina dentro.
0: Allora tu ti vuoi veramente far odiare stasera? Radio
2: Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto Grandi Marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Fare la sera, che è quella di riascoltare quello che è successo durante la giornata, e tra pochissimo tocca proprio al Morning Show. Intanto sono le 20:20:20 secondi.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV. Globo TV.

0: su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo immediatamente ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Oh, al mattino si va sempre un po' di corsa, è sempre così. Ecco, ci sono quelli che poi alla fine, con anni e anni di esperienza, hanno perfezionato la tempistica per tutte le faccende mattutine per ritagliarsi quel minuto in più da dedicare al sonno. Cioè, rimango a letto qualche minuto in più perché dopo ho messo a punto una strategia così al secondo che mi permette di godermi, ecco, un riposino in più. Allora, sentiamo.
2: Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51.
1: Hai capito?
2: Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie.
1: Non è facile.
2: Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela.
3: No! The Morning Show.
4: Quanti anni l'hai da Globo?
5: E beh, come fai a fare l'incidente a prima mattina? Quando devono attaccare alle 7 si alzano alle 6:58 e poi corrono come dannati. Grazie al cazzo che fa l'incidente. Radio
0: Globo. Pina, non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Mamma mia, ogni volta che ci passo sotto la tangenziale, lì sotto il balconcino, ci penso sempre. Comunque, routine mattutina. Io ho bisogno almeno, dico almeno di un'ora per riprendere conoscenza e fare tutta la mia routine. Altrimenti proprio no, non ce la faccio. Pensate, quando venivo qui la mattina in radio dalle 7 alle 11, dovevo svegliarmi per le 4:30-5. Sì, poi perché comunque mi piace arrivare prima, insomma, sono uno abbastanza lento. Ho per esempio degli amici che riescono a fare tutto nell'arco di 5 minuti. Cioè, si svegliano, si lavano e via! Si corre!

0: Allora, noi intanto siamo andati a riaprire un argomento di questa mattina del Morning Show e ci siamo chiesti più o meno qual è la vostra routine mattutina, no? Perché secondo me ci possiamo dividere in due fazioni. Allora, chi è un po' più lento e ci mette del tempo a prepararsi e chi invece è una bomba, in 5 minuti è pronto ed è veramente immediatamente riesce a vivere la vita.
1: Ciao Tommaso, praticamente pure io negli anni sono diventato come Fantozzi. Poi devo attaccare alle 7, al massimo alle 7 meno 5 timbro il cartellino e mi alzo alle 6.05, precise, spaccate, e non arrivo mai tardi. Mai.
0: Ma beato te, come fai?
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Situazione ancora particolarmente instabile nelle prossime ore nel Lazio. Fino a fine giornata rischiamo altri acquazzoni, altri temporali con fenomeni localmente piuttosto intensi. Si fa sentire anche il vento. Il merito però di questa perturbazione è quello anche di far calare le temperature. Da quel punto di vista finalmente ci riportiamo nella norma. Da domani temperature sotto i 30 gradi. Per domani prevediamo anche un miglioramento del tempo. Torneranno in giornata schiarite, sempre più ampie. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: 20:41 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Stasera non mi dite che ordinate così, che vi portano a casa un delivery, dai, cattiveria.

Charlie XCX, la nuova su Radio Globo. Radio Globo. Allora, perché vi ho fatto la domanda se ordinerete o meno cibo da sport, cioè praticamente delivery? Perché io sono uno di quelli che preferisce non acquistare delivery, soprattutto se c'è cattivissimo tempo fuori. E poi se lo faccio, se proprio sono costretto, do ovviamente qualche euro di mancia. Ma sapete che per esempio sul fatto della mancia si sta discutendo tantissimo, se renderla obbligatoria o meno. Se ne è parlato anche in questa settimana in Sardegna, dove praticamente un cliente è stata addebitata sullo scontrino una sorta di mancia POS di 2,50 euro, ovviamente senza autorizzazione, e poi questa cosa ha riacceso il dibattito. Per esempio, la mancia in Italia è facoltativa, mentre invece nel Regno Unito, facendo esempio, lì invece è obbligatoria. Voi che ne pensate? Cioè, secondo voi è giusto mettere e rendere la mancia obbligatoria in Italia? C'è qualcuno che lavora nella ristorazione e che magari con la mancia riesce ad arrivare a fine mese a racimolare qualche euro in più? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Simple Plan, mamma mia che discone, Welcome to My Life dal 2005 su Radio Globo.

0: obbligatoria, a patto che poi non se la prende il titolare, chiaramente.
1: Ecco, sì. Stiamo parlando della mancia, anche perché molti pensano che la mancia poi effettivamente va al cameriere, ma mica va così, va divisa.

106. Mentre stiamo parlando di mance, tutto quanto è nato praticamente da una domanda che vi ho posto, ovvero: ma stasera c'è veramente bisogno di prendere cibo da asporto, far bagnare, fracicare qualche rider? Sì, è vero, poi magari con le mance uno riesce anche a guadagnare qualcosa in più. Quando facevo il cameriere, per esempio, la mancia veniva divisa tra tutti. E si sta pensando, per esempio, di inserire la mancia obbligatoria anche qua in Italia. Siete d'accordo o meno? 393-777-7172, ne parliamo tra pochissimo. Radio Globo. Wait for me, I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €. Mauris.
2: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM.
11: Streaming.
10: DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
12: Eccolo qua alle 21 in punto sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo.

0: diretta al 2018 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Mentre stiamo parlando di mance, se è giusto darle o meno, ma soprattutto se è giusto legalizzarle, quindi inserirla direttamente nello scontrino.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Io in genere quando vado al ristorante la mancia la lascio, però ovviamente se ho mangiato bene sono stato servito bene. Metterla obbligatoria quindi non gratifica neanche il cameriere o le persone che prendono la mancia e non le motiva anche a trattare bene il cliente.
0: Allora, ho un amico che lavora in un ristorante, diciamo, di alto rango, ok? Se per esempio i clienti fanno una recensione con il suo nome, il ristorante di tasca sua aggiunge 5 euro al turno di quella sera. Questo motiva tantissimo questo mio amico, fidatevi.
3: Allora, premesso che secondo me, se si è contenti del servizio ricevuto, è buona norma lasciarla una mancia, a seconda delle proprie possibilità, certo, e a seconda del tipo di servizio, certo, e della qualità del servizio che si è ricevuto. Detto questo, sarei contrario a una regolamentazione di questa materia, perché spesso in Italia regolamentazione fa rima con tassazione, quindi per sicurezza lascerei tutto com'è.
0: Lasciamo tutto com'è oppure proviamo a inserire e legalizzare la mancia come sta accadendo in altri paesi? Continuiamo a parlare alla Globo WhatsApp, intanto la nuova di Miley Cyrus, questa è

0: resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh con lei sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, confermate anche due date di Harry Styles proprio qua a Roma. Dance No More.

0: Io sono Tommaso, qua fino alle 11 di sera. Spero si sia un po' sbloccata la situazione lì fuori. Noi intanto stiamo parlando praticamente di soldi, di mance, anche perché c'è una mancia di $45,000 che è stata regalata dal presidente Trump a tre collaboratrici. Ora, io non so se è legale questa cosa, comunque tra pochissimo ne parleremo. Wait for me, I'll be back.
1: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Renault Captur 2023 a €12,990.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12,990 con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a €10,89. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a €1,99 letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Amore, pronto a rientrare?
7: Certo!
6: Davvero?
7: Sì! Back to Gran Roma!
6: Io intendevo a scuola.
7: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
6: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.

Joel Corry sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, Trump avrebbe regalato $45,000 in contanti alla sua assistente e altre due collaboratrici della Casa Bianca. Queste cifre praticamente sono equivalenti a un terzo del loro stipendio annuale. Che dire? Insomma, $45,000, un terzo dello stipendio annuale, ma io quasi quasi il pensierino lo farei. Il problema però è che una cosa del genere si può fare. Allora, non so se vi è mai capitato di dover caricare dei soldi sulla carta di credito, insomma sul conto corrente, e dover per forza mettere la causale, soprattutto se superi determinate cifre, no? Tipo per esempio regalo, oppure aiuto economico, sostentamento economico, ecco, per evitare che poi il fisco ti venga praticamente dietro a tuzzogliarti, a toccarti dietro la schiena. Da dove vengono quei soldi? Che cosa facciamo con quei soldi? Voi immaginatevi $45,000. Ma una cosa del genere si può fare? È legale? Voi li avreste accettati? 393 7

con Flamenco Paranoia sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Free Britney, Britney Spears, che ci riporta al 2007. Lei che ogni tanto fa la sua apparizione sui social.

0: 21:37, ancora una buona serata, io sono Tommaso, insieme fino alle 11 di sera, e tra pochissimo parleremo anche di vacanze di lusso, anche perché in Asia sta diciamo trainando in tutti i sensi questa nuova concezione di vacanza di lusso che non deve mancare anche qua in Italia assolutamente. The Morning Show
1: Radio Globo. Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Sentiamo. Allora, la proposta sulle pensioni è molto semplice. Oggi lei va in pensione quando può andare in pensione. Bene. Con la nuova proposta invece potrebbe andare in pensione prima, per esempio a 64 anni, che sono meno di 67, sì. 3 anni in meno, e quindi è un vantaggio. Naturalmente, andando in pensione prima prenderà meno pensione, sì, perché no, se però prende la pensione prima la prende per più tempo, almeno si spera, sì, e quindi bisogna distribuire la pensione su più pensione, cioè su più anni di pensione. Facciamo un esempio: lei dovrebbe prendere 1700 euro, okay, decide di andare via prima, okay, a quel punto potrebbe prenderne diciamo 1500 e qualcosa, sì, quindi lei perde 200 euro al mese, però guadagna 3 anni, no, non di soldi, di tempo, di tempo, che comunque hanno un valore non economico, perché economicamente ha perso i 200 euro, okay, però ha guadagnato il fatto di non lavorare, e quindi possiamo dire che lavora meno, sì, per guadagnare meno, che è diverso dal lavorare di più, per guadagnare di più, sì, quindi se lei vuole andare via prima può, basta accettare che dopo, sì, per tutta la pensione prenderà meno, quindi la libertà c'è, ha un costo, però se non vuole pagare il costo, no, può continuare a lavorare, credo sia molto chiaro.
3: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
11: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.

Steps su Radio Globo. Radio Globo. Fateci caso, si fanno tantissimi tipi di vacanze, si parte praticamente in gruppo, come WeRoad, oppure in crociera, MSC e via dicendo, ma ci sono tantissimi altri servizi che stanno prendendo piede, come per esempio le vacanze in treno. Non so se vi è mai capitato di sentire qualcuno che ha detto: ah, sai che ho deciso di fare la vacanza in treno, guardare fuori dal finestrino determinate località con determinate tappe. Per esempio, diversi progetti sono già stati avviati in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Uzbekistan, Egitto e anche nel Nord Europa, ma lo sai che forse non è tanto da Europa questo viaggio. Poi magari qualcuno l'ha fatto da fuori e può tranquillamente smentirmi alla Globo WhatsApp 393 777 7172, come per esempio quando uno dice: sai, vado in crociera. Molti dicono: ah sì, la crociera però è un viaggio da persona adulta. Ma quando mai? Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Europa, questo viaggio. Poi magari qualcuno l'ha fatto da fuori e può tranquillamente smentirmi alla Globo WhatsApp 393 777 7172, come per esempio quando uno dice: sai, vado in crociera.

0: ora da vivere qua sulla radio, che sono solo le migliori, anche perché nella prossima ora avremo tantissime cose da fare, tra cui riascoltare uno degli argomenti più caldi del pomeriggio di Tutto Bloccato. Caldi si fa per dire, anche perché anche durante il pomeriggio siamo stati letteralmente sommersi dai vostri video, dalle vostre segnalazioni, e alcuni di quei video, alcune delle vostre segnalazioni le abbiamo anche pubblicate sul nostro Instagram Radio Globo FM, perché è stato un pomeriggio veramente, ma veramente complicato per chi ha vissuto Roma nel traffico e non solo. Quindi tra pochissimo parte l'ultima ora insieme.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori. In FM.
11: Streaming.
1: Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Grande Tommy! Eccolo! Dai! Ultima ora insieme. Scoccate proprio adesso le 22 sulla radio che suona.

John Newman con Hold On To My Love. 22.6 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Allora, io adesso non so che lavoro volevate fare da grandi, però siamo cresciuti, almeno noi degli anni 90, con il mito di Disneyland Paris. Sta di fatto che torna in Italia proprio tutto lo squadrone di Disneyland il 6 ottobre a Roma e l'8 ottobre a Bari per cercare personaggi che possono andare a lavorare, almeno insomma durante questa stagione, lì al parco a Parigi. 5.000 posizioni aperte. Allora, posso dire la verità che un pochino la cosa mi ha stuzzicato. Cioè, l'idea di poter fare qualcosa all'interno di un parco Disney, un pochino, insomma, me l'ha messa la pulce nell'orecchio. In realtà è che richiedono tantissime cose, oltre a uno standard di altezze e via dicendo, ma anche un ottimo francese e un ottimo inglese. Oh, però se state cercando lavoro e magari volete lanciarvi in questa avventura, io ve la butto lì, Vabbè che sono un grande fan, quindi. Ernia, su Radio Globo. Che nome dai?

0: Marie Froze sulla radio che suona solo le migliori. Allora, 22:16, come va là fuori? Sta piovendo? Oppure non so, siete ancora bloccati, impantanati da qualche parte, anche perché è stata una giornata decisamente complicata per Roma e non solo. Abbiamo avuto modo di raccontarvela, comunque aggiornateci sempre alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Tra pochissimo invece andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di questo pomeriggio.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Agri Family!
2: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
5: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
0: 22:18, questa è la radio che sono solo le migliori.

0: 2010. Radio Globo. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora facciamo così, andiamo a sentire quello che è successo questo pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Fate attenzione con le bestemmie, perché a Venezia, non so se avete visto quello che è successo a un motociclista, stava sì. Lido di Venezia, ha proprio schivato per un pelo un pedone distratto, quindi c'aveva ragione questo ragazzo che guidava lo scooter, e quindi non l'ha preso e ha bestemmiato, perché so così, per paura, non lo so, per sfogo, e poco dopo c'erano i vigili che l'hanno sentito, l'hanno fermato, gli hanno fatto 102 euro di multa per oltraggio alla divinità.
2: Pensate, aggiungono a un dettaglio della storia, sì, che i vigili erano tipo a 2 chilometri di distanza. Pensate quanto ha bestemmiato forte. Ha fatto tipo eco, tipo rimbombo eco.
1: Io non la sapevo questa cosa, a parte che sapevo che era stata derubricata, depenalizzato, perché prima era reato la bestemmia in Italia.
2: Ma io sapevo che quella al maschile, cioè quella al femminile, era un illecito, e quindi avevi una sanzione pecuniaria amministrativa, quindi soldi, una multa così. Mentre al maschile, se andavi a scomodare la divinità principale, l'occhio che tutto vede, l'onnipotente, ecco lì, in quel caso invece è proprio reato. Quindi con,
1: poi dici che non c'è il patriarcato, è uguale, la madre, Madonna, uguale.
2: No, che c'è? Che te la prendi con la creatrice? No, la prendi col creatore.
1: È una
2: adesso la Marchetti contro la Bibbia.
3: Certo, sti vicini c'hanno proprio un cazzo da fa, guarda. Allora sai che ti dico, ma porco.
4: Uno bestemmia. Chi c'ha le prove che io ho bestemmiato? Perché lo paga la multa? C'è un video, qualcosa?
5: Hanno le multe per queste cose, per carità, pure io sono contro le bestemmie,
2: allora.
5: Ma poi per i ladri che scippano, fanno cadere la gente, neanche le arrestano, oltre a non fargli la multa.
6: Guarda, incredibile, ha messo in mezzo il patriarcato pure con le bestemmie, roba, dai, vergogna,
7: cama. Agnello di Dio, può dire.
8: Per una bestemmia e una piotta. Oddio, mi tocca una banca e chiede se mi danno il mutuo giornaliero a me.
9: Ma capisco fossero stati ad Assisi, ma a Venezia, dove bestemmiano pure i ragazzini, certo, cioè, vuol dire solo che il sindaco vuole rimpinguare le casse della città. Radio
0: Globo. Allora, si è parlato quindi di questa vicenda oggi pomeriggio in Tutto Bloccato. La domanda mi sembra più che ovvia, più che giusta. Insomma, hanno fatto bene o hanno fatto male a multare? Ma soprattutto il rischio di multa nella vita quotidiana dei nostri ascoltatori, quanto è alta? 393-777-7172. Martin Garrix, U2, Firefly.

0: La Rock Rise Up, era il 2007 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Mamma mia, quanti ricordi, quanti angeli azzurri buttati giù ascoltando quella canzone. Intanto Giulia e Bresh, serenamente su Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: visto? Questa è quella canzone che non vi fa dormire. Martin Solvig, Dragonette, Hello. Era il 2010. Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dritti dritti verso questo fine settimana che si apre in questo giovedì alle 22.39. Anche perché tra qualche ora inizia il weekend, finalmente. Sagre e tantissime altre cose da fare. Lo so raga, purtroppo quando arriva settembre, primi di ottobre anche, la sagra ti dà proprio quel... ecco, quella voglia in più di viverlo questo periodo. Se poi inizia a fare anche freddo, magari, ne parliamo con il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora particolarmente instabile nelle prossime ore nel Lazio. Fino a fine giornata rischiamo altri acquazzoni, altri temporali con fenomeni localmente piuttosto intensi. Si fa sentire anche il vento. Il merito però di questa perturbazione è quello anche di far calare le temperature. Da quel punto di vista finalmente ci riportiamo nella norma. Da domani temperature sotto i 30 gradi. Per domani prevediamo anche un miglioramento del tempo. Torneranno in giornata schiarite sempre più ampie. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
4: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a tutto in una festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: E te lo voglio di.
5: Cosa?
6: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: 22:41. Li abbiamo vissuti durante questa estate 2026. Another 54 Ultra

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

Gift, The Fate of Ophelia sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, canzone che prende ispirazione da un bellissimo quadro che in mostra in un museo a Londra, e devo dire che insomma viene anche citato e si vede anche all'interno del video. Pinguini tattici nucleari, queste

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990.

0: 190 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Marco, cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: E vorrei fare un augurio speciale a mia sorella Samantha, fa 44 anni oggi. Dai, esami, sei la più forte del mondo.
3: Cucciolone di fratello che ti fa pure gli auguri sulla radio.
4: Sì. Ma vattela a piangere, ecco. Culo, vattene.
5: Cioè, noi stiamo sotto la pioggia, in mezzo al traffico, tu chiami per fare auguri a tua sorella. Ma tu ti sei fatto del male proprio, cioè te, tua sorella e tutti li.
6: Oh, quando ha fatto auguri a Samantha, Gesù Cristo ha buttato giù 10-12 fulmini, eh.
7: Auguri in par de palle, ecco. Ma vaffanculo.
8: Ma che cazzo mi frega a me d'esami, sta madonna pista pioggia del cazzo.
9: Samantha con l'H o senza l'H?
10: Samantha 44 anni, m'intriga, m'intriga.
11: Ecco. Asama, auguri, te possa incontrare lupo alla fontanella, cuci in magna e beve.
12: Per me Samantha, detta Sami, 44 anni, è fregna.
13: Ciao Sami, tanti auguri per i tuoi 44 anni in fila per tre, col resto del vaffanculo.
14: Asami, detta Samantha, spegni sta candela.
15: Certo Samantha.

0: Lo vedi che non deludono mai, non deludono mai gli amici. Ecco il benvenuto a Samantha, detta Sammy.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì, back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
4: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.

Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show, live on Globo TV.

0: 15 migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: girl one time.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Chivato per un pelo un pedone distratto, quindi non l'ha preso e ha bestemmiato perché so così, per paura, non lo so, per sfogo. E poco dopo c'erano i vigili che l'hanno sentito, l'hanno fermato, gli hanno fatto 102 euro di multa per oltraggio alla divinità.
4: Pensate, aggiungono un dettaglio della storia, che i vigili erano tipo a 2 chilometri di distanza. Pensate quanto ha bestemmiato forte. Ha fatto tipo eco, tipo rimbombo eco.
3: Io non la sapevo questa cosa, a parte sapevo che era stata derubricata, depenalizzato, perché prima era reato la bestemmia in Italia.
4: Ma io sapevo che quella al maschile, cioè quella al femminile, era un illecito e quindi avevi una sanzione pecuniaria amministrativa, quindi soldi, una multa così. Mentre al maschile, se andavi a scomodare la divinità principale, l'occhio che tutto vede, l'onnipotente, ecco lì, in quel caso invece è proprio reato. Quindi
3: dici che non c'è il patriarcato,
4: vai sul penale.
3: Uguale, Madonna, uguale.
4: No. Che c'è? Che te la prendi con la creatrice? No, la prendi col creatore. Adesso la Marchetti contro la Bibbia. Adesso la Marchetti contro la Bibbia.
3: Ma è contro la Bibbia. Comunque la Vergine Maria ha anche lei la sua importanza.
4: Ma certamente, ma infatti ti ho detto c'è una multa, anche bella salata. Però non c'ha il penale.
3: Adesso invece è tutto multa. Hanno depenalizzato anche
4: quote rosa, pure sulla religione.
5: Però vigile speonea.
3: Capito, no, questo non se l'aspettava, ma a dire la verità neanche io sapevo che c'è una multa così salata, 102 euro, non so poche.
4: Pure a me sono quei 2 euro che mi fanno di
3: vero?
4: Guarda te, mannaggia i sandali
3: di
4: Chris e il nostro amico filippino qua,
2: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su A Canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magnà. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.